0: graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo.

0: Credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle

e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente. Manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

bianca e la nocciola rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano,

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

In queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

0: Y eccoci qua, buenos días. Nos encontramos aquí a Milano, en San Bávila, para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
1: Cachiporras.
0: Cachiporras. Y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en San Bávila.
2: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
3: Mi chiamo Moises Calles.
2: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
3: Certo, se oggi proprio una parada dominicana, celebra la giornata della parada dominicana, siamo molto onorati di essere invitati della comunità dominicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
0: E nos encontramos aquí en San Bávila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada dominicana.
4: Muy buenos días, la parada dominicana es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaneamos para todos.
2: Y siamo qui dalla parte dominicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da San Bávila, siamo in compagnia di Arabia, ciao!
5: Ciao, muy buenos días, ciao!
2: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo, buongiorno!
5: Siamo qui in San Bávila con la parada dominicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
2: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
5: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco. Hanno una cultura pazzesca. Riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy, muy especial.
2: Eh sì, tu parli benissimo spagnolo. Di fianco a te c'è un bravissimo cantante che parla benissimo italiano. Jeffrey Peralba, lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto per l'America Latina, vero?
6: È vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parada dominicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco dominicano, ok? In tutto il mondo e siamo qui. Soprattutto Annalisa questa volta è la madrina

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo

È importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo nato, l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma i bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motori oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline, e il rapporto, anche soltanto l'accarezzarli, stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
2: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità in natura, possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
1: Assolutamente, ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante, dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
2: Grazie a te.
0: Attenzione, perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026, vale tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo: stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG.

0: Evans Television.
1: Gli anni delle immense compagni, il motorino sempre in due.
0: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione, perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale ovunque.
2: Le trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TGM in televisione è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Evans. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027 abbiamo incontrato in porto ad Andora, una città ridente della Liguria, e Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: Chi l'avrebbe mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andora, ricordo i Pelaschier, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard. Un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego. Ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard, il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andora e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa domani, decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
3: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione, e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie, e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince Luna Rossa. Le porti di Andorra, Alassio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Porto Cervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
0: Andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
4: Prima edizione della ciclostorica, 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord Ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Permettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino!
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni.

0: I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
1: Ombre de muri, muri de mainan. Donde ne veni, dove le cane.
0: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane è genio e sregolatezza. Si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André, prima di ogni concerto, si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre

0: Curiosità extra minuto. Il soprannome iconico di Faber, liquorato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online, tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano la cronaca, furto d'auto ad Atena Lucana e fuga sull'A2 del Mediterraneo. La vettura è stata ritrovata dopo un incidente in galleria nel territorio di Sicignano degli Alburni. Il conducente ha abbandonato il mezzo ed è riuscito a fuggire. La copertina. Un'auto rubata ad Atena Lucana è stata protagonista di una fuga terminata con un incidente lungo l'A2 del Mediterraneo in direzione Salerno. Il conducente, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano degli Alburni, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino in Contrada Furchi, nell'area dello scalo di Atena Lucana. La Fiat Panda era parcheggiata davanti ad un'abitazione quando è stata sottratta. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. L'impatto non ha causato il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo lo schianto, la persona alla guida ha abbandonato l'auto e si è dileguata. Gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell'ANAS impegnati nelle attività necessarie per la sicurezza dell'area e nella gestione dell'emergenza. Le forze dell'ordine stanno continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'autore del furto. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati ad Italia 2 News, continuiamo con la cronaca e con una tragedia che colpisce da vicino il nostro territorio. Il lutto a Ottati per la morte di un anziano ucciso in Piemonte al culmine di una lite. La vittima era molto conosciuta nel piccolo centro degli Alburni. I familiari chiedono giustizia mentre gli investigatori ricostruiscono l'accaduto. Pasquale Sorrentino.
2: Una lite stradale è costata la vita ad Antonio Greco, un anziano di 80 anni originario di Ottati, ma residente da circa 40 anni a Collegno, alle porte di Torino, dove era emigrato per lavorare come operaio. La tragedia si è consumata in piazza 4 novembre, quando l'anziano stava attraversando la strada ed è scoppiato un accesso diverbio per motivi di viabilità con un automobilista di 51 anni che aveva rischiato di investirlo. La discussione è degenerata rapidamente in un'aggressione brutale. Il conducente dell'auto è sceso dalla vettura, ha estratto un coltello e l'ha colpito più volte alle spalle prima di darsi alla fuga a bordo del proprio veicolo. Nel disperato tentativo di fermare l'aggressore e proteggere il padre è intervenuto anche il figlio della vittima di 52 anni, che è rimasto lievemente ferito a un braccio ed è stato poi curato all'ospedale Martini di Torino per le cure del caso. Per l'ottantenne purtroppo i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili, poiché deceduto sul colpo

0: a causa delle gravi lesioni riportate dai colpi di coltello del conducente dell'auto. Le immediate indagini avviate dai carabinieri piemontesi hanno consentito di rintracciare il responsabile già nel corso della notte. L'uomo ha ceduto davanti agli inquirenti confessando il delitto. La notizia dell'omicidio ha destato profondo sgomento e un sincero cordoglio non solo in Piemonte ma anche ad Ottati, dove vive ancora il fratello. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Greco.
1: Paura nel Cilento per un ragazzo di 13 anni rimasto ferito dopo un trauma cranico. Il giovane, colpito alla testa da una pietra, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per gli ultimi accertamenti. Il servizio.
2: Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì a Foria, frazione di Centola, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Cuccaro Vetere, è rimasto ferito dopo una presunta aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Secondo la prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici e stava percorrendo in scooter la strada che conduce a Palinuro, quando intorno alle 23 sarebbe stato raggiunto da altri ragazzi. Ne sarebbe scaturita una lite, degenerata poi in un violento pestaggio. Stando a quanto riferito dalla famiglia all'origine dell'episodio, ci sarebbero dissapori legati ad una vicenda sentimentale. Il 15enne avrebbe inoltre ricevuto alcune minacce telefoniche nei giorni precedenti. Soccorso e trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il ragazzo ha riportato una ferita alla testa e diverse contusioni al volto e al corpo. Il giovane ricorda solo in parte il brutto episodio. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.
1: Proseguono gli accertamenti sulla tragedia di Riperosse a Montecorice, costata la vita ai giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Maiocco. Un sopralluogo tecnico sul tratto di strada interessato dall'incidente per ricostruire la dinamica e chiarire eventuali responsabilità. Vediamo il servizio.
2: Sono entrate nel vivo questa mattina le indagini della Procura di Vallo della Lucania sul tragico incidente costato la vita a Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Maiocco, 24, deceduti il 13 marzo scorso in località Riperosse, nel comune di Montecorice, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano uscì di strada sfondando le barriere di protezione e precipitando sugli scogli. Questa mattina si è svolto il sopralluogo disposto nell'ambito dell'incidente probatorio. Sul luogo del sinistro hanno operato i consulenti tecnici nominati dal giudice, gli ingegneri Vito De Giovanna e Riccardo Maria Ivella, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare le condizioni della sede stradale e delle barriere di contenimento. L'attività peritale servirà ad accertare se le protezioni installate lungo quel tratto fossero idonee e se eventuali criticità della strada o della manutenzione possono aver avuto un ruolo nella tragedia. Attualmente sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati, il conducente del furgone coinvolto nell'incidente, 3 dipendenti della provincia di Salerno, ai quali vengono contestate presunte omissioni nella manutenzione e nella sicurezza delle barriere di protezione. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre, quando saranno esaminati gli esiti della consulenza tecnica.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza.

0: Esperienza Fashion divide ed arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna alla Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritornati in studio a Buonabitacolo, protesta dei cittadini sulla Tari. Un'assemblea pubblica ha acceso il confronto sugli accertamenti e sulle sanzioni contestate alla società incaricata dalla riscossione. Vediamo.
1: Si è tenuta ieri pomeriggio nel centro La Cupola a Buonabitacolo un'assemblea pubblica sulla questione Tari e alcune sanzioni che i cittadini non ritengono essere giuste. I cittadini intervenuti circa un centinaio si sono confrontati sulla gestione degli accertamenti Tari affidati alla Soget. Sono stati contestati accertamenti ritenuti indiscriminati e costruiti su criteri che, a loro avviso, hanno ricompreso anche elementi non previsti dal regolamento comunale, senza che vi fosse un'effettiva

0: attività di verifica e controllo da parte dell'ufficio tributi o un chiaro intervento dell'organo politico a tutela della popolazione, così si legge in una nota dei cittadini intervenuti. Tra le proteste dei residenti, anche la mancata risposta alla richiesta di chiarimento e alle rassicurazioni fornite, secondo quanto sostenuto nel corso dell'assemblea, non sarebbero poi seguiti i fatti, alimentando un clima di crescente sfiducia verso l'amministrazione. L'assemblea si è conclusa, come si legge in una nota, con un messaggio chiaro. Buon Abitacolo non chiede privilegi né promesse, ma un'amministrazione presente, responsabile e capace di rappresentare realmente la propria comunità. Quando un'intera cittadinanza smette di riconoscersi nelle proprie istituzioni, si legge nella nota, il problema non è più una tassa o un singolo provvedimento, ma il venir meno del ruolo stesso dell'amministrazione comunale. Ovviamente si attende alla risposta del sindaco Giancarlo Guercio, anche per chiarire i dubbi ai cittadini e magari per rassicurarli.
1: Ad Ascea è polemica sulla concessione del Parco Venere. Il gruppo Ascea in testa chiede al Comune di annullare gli atti sulla ricollocazione della concessione e di coinvolgere Antitrust e Regione Campania. Al centro della discussione l'uso di un tratto di spiaggia libera. Vediamo.
2: Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della spiaggia di località Velia d'Ascea, dove nei giorni scorsi la ricollocazione di una concessione demaniale ha provocato le proteste di residenti e turisti per la riduzione della spiaggia libera. Il gruppo consiliare di opposizione Ascea in testa ha presentato un'istanza di autotutela con cui chiede al comune di riesaminare e annullare gli atti che hanno consentito il trasferimento della concessione demaniale originariamente riferita al condominio Parco Venere. Contestualmente è stata chiesta la trasmissione della documentazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Regione Campania. L'iniziativa arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini e villeggianti che hanno denunciato la consistente riduzione dell'arenile destinato alla libera fruizione nella piana di Velia. Secondo il gruppo consiliare la questione non riguarda il singolo concessionario, ma il rispetto delle norme che regolano il demanio marittimo, della concorrenza e della pianificazione del litorale, oltre alla tutela del diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla spiaggia. Nell'istanza si sostiene che il trasferimento della concessione su un'area diversa equivale di fatto al rilascio di una nuova concessione che avrebbe richiesto una nuova istruttoria e una procedura pubblica comparativa nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dalla normativa nazionale ed europea. Ascea in testa richiama inoltre il vigente piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, evidenziando come l'area oggi occupata sia classificata come spiaggia libera, come il piano comunale prevede il mantenimento di almeno il 50% dell'arenile destinato alla libera fruizione. Per il gruppo di opposizione l'assegnazione del nuovo tratto di spiaggia determinerebbe quindi una violazione della pianificazione vigente, sottraendo spazio ai bagnanti e alterando l'equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione. Nella richiesta viene infine chiesto al Comune di esercitare il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati, ritenendo prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità amministrativa.
1: Ed ora una notizia legata ai risultati scolastici con due lavori di studenti legati alle radici e all'arma dei carabinieri. Dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
0: Una tesi di laurea sul dialetto valdianese che si è discussa all'Università di Bologna. Una tesina sui carabinieri premiata dall'arma a Sassano e ancora una laurea festeggiata da un intero paese a Polla sono alcuni dei risultati scolastici che hanno destato molta attenzione nel Valodidiano negli ultimi giorni. Laura D'Amico si è laureata a Bologna con una tesi sul dialetto del Valodidiano e soprattutto sul dialetto di Polla, con interviste agli anziani del paese e ai giovani del paese per confrontare i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo. Il dialetto valdianese è stato così protagonista all'Università di Bologna. E ancora la storia di Rosario, che ha presentato una tesina all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano parlando del ruolo dei carabinieri, una notizia che è arrivata fino all'arma con la compagnia di Sala Conselina, dove lavora anche il padre di Rosario Di Brizzi, e i militari dell'arma hanno voluto celebrare Rosario con la donazione di una targa. Infine a Polla, dove l'intero paese ha festeggiato la laurea di Ciro Medici.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Il dialetto potentino arriva su Topolino nel nuovo numero del celebre fumetto Disney. Una storia è stata tradotta nella parlata del capoluogo lucano nell'ambito del progetto dedicato alla valorizzazione dei dialetti italiani. Paola Romano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.
0: Alla Certosa di Padula arriva Carolina Benvenga con il Carolina Summer Party. L'appuntamento dedicato a bambini e famiglie aprirà la programmazione del Certosa Village 2026 tra musica, animazione e spettacolo. Vediamo. Sarà il sorriso dei bambini ad aprire il Certosa Village 2026. Il prossimo 29 luglio la monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party con Carolina Benvenga tra i volti più amati della televisione per ragazzi. Dalle 17 il complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie con gonfiabili, animazione, artisti di strada, laboratori musicali, street food e spazi dedicati all'artigianato locale, prima dello spettacolo serale e dell'atteso meet and greet con l'artista. L'appuntamento inaugura il cuore della programmazione del Certosa Village che dopo il prologo con Romeo e Juliet Project proseguirà con il concerto senza fine dei Nero Avorio, omaggio a Ornella Vanoni, e vedrà protagonisti nelle settimane successive Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Sotto la direzione artistica della giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, il Certosa Village si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti della Campania, capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del patrimonio UNESCO e promozione del territorio.
2: Valdiano Volley, ufficiale il nuovo allenatore, è Nicola Baldon, tecnico padovano con una lunga esperienza anche in Serie A, a guidare la squadra del Vallo di Diano nella prossima stagione. Daniela Piacasella.
3: Dopo l'annuncio dell'arrivo di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, la Valdiano Volley, che quest'anno giocherà nel campionato italiano maschile di pallavolo di Serie B, ha presentato tre dei giocatori che andranno a comporre il roster. Si inizia con il libero Emidio Carpentieri, unico rinnovo per la prossima stagione, che per il terzo anno consecutivo sarà tra le fila della squadra valdianese. L'atleta infatti ha già giocato per la Valdiano in Serie C nel campionato 2024-2025 e lo scorso anno in Serie B dopo la promozione. Si passa poi al trevigiano Andrea Marchi, che sarà il nuovo posto. Marchi, classe 2004 e 193 cm di altezza, viene da Vittorio Veneto, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo nella Volley Aurora, la società della sua città. Ben presto ha iniziato a giocare per il Volley Treviso in Under 17 in Serie C. A 21 anni è esordito in Serie B con la Maiacascia e nella scorsa stagione di campionato ha militato per la

SD Volley Bisignano. L'ultimo giocatore presentato è Francesco Ciaramita, il centrale che indosserà la maglietta numero 12. Il giovane pallavolista, nato nel 2002 a Milano ma cresciuto nel Trapanese, ha già maturato diverse esperienze sul campo. A Erice, la sua città d'adozione, ha giocato per l'Entello Volley e la Sicily Beach Volley School. Più tardi ha disputato il campionato di Serie B

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar,

0: Persona, Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo.

0: moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto.

0: per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile.

0: da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Buonasera e benvenuti a tutti voi. Sta per concludersi un altro anno scolastico e al termine del nostro primo ciclo di istruzione siamo lieti di rappresentare una versione riveduta ed adattata del famoso musical di Sal da Vinci, C'era una volta Scugnizzi. Recital teatrale rientrante nel progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, a cui la nostra classe ha aderito. La storia è ambientata nella bellissima Napoli, città dalle mille sfaccettature, dove alcuni ragazzi, vivendo per strada, si trovano a dover fare i conti con la malavita locale. Per loro fortuna, però, uno scugnizzo del posto, dopo essere uscito dal carcere, decide di diventare prete, al fine di aiutare i ragazzi ad uscire dal giro malavitoso capeggiato dal boss del rione, suo ex compagno, che però lo mette in guardia, dicendogli che si sarebbe vendicato. La realizzazione di questo spettacolo ha entusiasmato tutti noi, perché ci siamo potuti dilettare nella recitazione, nel canto e nel ballo. Nel contempo abbiamo potuto riflettere su argomenti attuali, quali la violenza, la droga e la camorra in generale, che inquinano Napoli, e di contro il coraggio, la volontà di farcela e la possibilità di riscatto da parte di ragazzi stanchi.

rischi di essere sottomessi alle continue minacce fatte dal loro capo. Godetevi il nostro spettacolo e buon divertimento!

0: vicina e distante dalla nostra realtà. Gente magnifica, gente di questa città.
1: Why you? Ma non è troppo basso.
2: No, sarebbe... ma di che la fa, cavolo?
1: Va boia, facciamone la tua voce. Però, sbattimi in mano.

0: Pizza!
1: Guai, però parite tanto aggiungi! State arraiando o state cantando?
2: Sabe, ma tu che pretendi? Mica teniamo una voce tua, no?
1: Raffaele, non si tratta di voce, è passione. Quello che stai facendo, ti dà piacere, non le fa tanto per fare.
3: Come una bella femmina!
2: Ma no, appena sempre le stesse cose, GP, ma rabusa!
1: Quindi mi fa una bella figura, quello che dico io, oh caccia, ci sta dando questa bella opportunità. Facciamo una cosa diversa, le lavorette e i disegni. I ragazzi di Nisida presentano
4: Scurnizzi!
2: Wow, troppo bella, sai? Ci pensi quanta c'è?
3: Quanta femmina!
4: Uffa, ma esiste!
1: Brava, una femmina, quella tanta gente! E allora forza, a me fa bella figura! Diamo che l'esaminatore sarà qua a momento per segnare il porto.
2: Willo, che è isso?
4: Oh, mamma!
5: Allora, ci abbiamo Ingrata, Esposito, Capasso, De Lucia, tu sei?
2: Raffaele!
5: Non ho capito!
2: Raffaele!
5: Raffaele come?
2: Capasso!
1: Orus!
5: Uè, ragazzi, non incominciamo! Dimmi, Raffaele, perché ti trovi qui?
2: Ma che vuoi?
5: L'eccesso non ci sono più posti! Che fai, lo spiritoso?
2: Rapina, mano armata e spazio!
5: Capisco, la tua famiglia!
2: Quale?
5: Andiamo bene, come qua?
2: Quella di mio padre o quella di mia madre?
5: Quella dove vivi?
2: Ah, allora quella di mia zia!
5: Andiamo avanti, c'è qualcosa che ti manca qui dentro? La famiglia, gli amici.
2: E i soldi.
5: I soldi. E cosa ti servono i soldi qui dentro?
2: I soldi servono sempre.
5: Lasciamo stare, andiamo avanti, tu?
3: Geppino, in prota, Geppino. Oh, bazooka!
5: E perché ti trovi qui?
3: Mi hanno preso che ne appena un appartamento con mio padre.
2: E che famiglieria!
5: Ragazzi, siamo seri. A te, Geppino, cosa ti manca qui dentro?
3: Una bella femmina.
5: Ho detto, non esageriamo, ma basta. Tu sei sposo, se non sbaglio.
6: Cicino.
5: E cosa farei una volta uscito da qui?
6: Ucinata.
5: Ah, giochi a pallone.
6: Sono uomo.
5: E per quale scuola fai, tipo?
6: Non me lo ricordo tanto bene. Ma che domanda fa chi?
5: Saverio De Lucia, perché ti trovi qui?
1: Ship e qualche furto.
5: Quanti anni hai?
1: 17 e mezzo.
5: E c'è qualcosa che vorresti fare?
1: Oh, cantante!
4: Sì!
5: Sì, sì, ma finché sei qui dentro hai qualche desiderio particolare?
1: Naturale, voglio sci!
5: Ho una bella notizia per voi, questi sono i vostri fogli di uscita. Da questo momento siete lì.
2: Oh, sì, stai pazziando!
6: Oh, ma lo fai!
1: Sto sognando! Non vedo l'ora di incontrare innamorata mia! Giusi, Giusi, chissà se mi aspettate! Giusi, Giusi, oh, vita mia! Da oggi sarà per sempre!

0: signorina Giusi. Come vi chiamate voi?
1: Susetta,
0: pulite e sapete. Come vi faccio aggiustare questi vestiti e sposa se per un video?
1: Sempre?
2: Signora, scusate, ma non ho occhio. Stavo pensando al mio ex, che se me ne sapeva che mi sposa. Chissà che succede. Ora vi racconto tutto. Sapete, prima stavo con un guaglione che si chiamava Saverio. Saverio de Lucia. Poi questo è stato un casino a carcere in Isida. E io mangio mi so con Tonino. Ma io conoscete a Tonino? Tonino Scarrafone. Ora ve lo descrivo. Sotto è stretto, mano mano a salire si allarga, si stringe la tavola, va dritto per una ventina di centimetri, si allarga la tavola e fa una curva a salire e finisce tutta la palla con una montagnella di capelli riccio piezzo. Troppo bello, ci tieni troppo a me. Infatti, dopo da 6 mesi che stavamo assieme, mi portò subito a cena fuori.
1: E facette buono, dovevo aspettare ancora.
2: Ascoltate, dicetti, che tu mangi? A pizza o e cozzi? Dicetti, me veramente mi volesse mangiare una bella pizza. Dicetti, ok, andiamo a mangiare il cozzi. E così, si muove a mangiare il cozzi. Dicetti, questa storia non può continuare così. Dicetti, perché? Dicetti, ma mi conosco non ci potremmo venire a mangiare il cozzi. Dicetti, ma chi sei proprio scemo e mi volevo mangiare la pizza. Dicetti, ma io ho bisogno di qualcosa di più. Dicetti, se la roba di ancora fame ci potremmo mangiare pure una zuppa di pesce. Dicetti, bella, io ho il brivido lungo il corpo, la febbre che sale e il sangue che bolle. Dicetti, come mamma, sono state cozze.
0: Signorina Giuseppe, che ti ha detto?
2: Che mi ha detto? Comunque, per non portarvela troppo alla lunga, le venne subito in casa, perché si voleva sposare, e così andammo dal prete.
1: Da Don Gennaro?
2: Da Don Gennaro. Dice, tuo prete, dovete fare prima il corso prematrimoniale. Dice, tu Tonino, io non posso venire, tenga che fa, tengo tornei calcetto. Dice, sì, mia suocera, non fa niente, bella mamma, vengo io a posto tuo. E così, mandami mia suocera. Dice, tuo prete, chi delle due si deve sposare? Dice, sì, io naturalmente. Dice, tuo prete, lo sposo dov'è? Dice, sì, mia suocera, Don Gennaro, Tonino non poteva venire, teneva che fa, sono io al posto suo, devo vedere se è la donna giusta. Dicetti, per favore, non facciamo un giudice in dalla sacrestia. Dicetti, mia suocera, mi hai chiamato un giudicessa? Dicetti, io parlo in faccia, no, arreto. Dicetti, mia suocera, stai scostumata. Dicetti, oh, prevede, zitte, che il signore l'ascolta. Dicetti, mia suocera, non va niente, che gente ascolta e meglio è. Dicetti, io sono una signora e non alzo la voce nella sacrestia. Vai assa! Dice, c'è mia suocera. Vai assa a me! Vai assa a me! Dice, il tuo prete, cessa la tua ira! Ovviamente ce l'aveva con mia suocera. Cessa la tua ira, perché l'ira genera il lutto, il dialogo genera la pace. Dice, Don Gennaro, ma che strada il tuo master? Dice, tu prete, no, l'ha detto Matteo. Dice, ti, oh, fratello Mast. Dice, tu prete, no, l'apostrofo Matteo.
1: Ma come è Ghiuta Ferri sta storia?
2: Ghiuta Ferri, che poi siamo arrivati alla promessa. Un ricevimento bellissimo. Sono capoli, due famiglie ci facevano appiccicare per le bombiniere. Le bombiniere di matrimonio. Perché con noi vuole trovare pure mia suocera. Io scelsi una bellissima bombiniera, un cane d'argento con le zampe alzate e la lingua da

0: ricettessa ha scelto proprio una bella bombiniera. Complimenti! Poi si girò verso il figlio e aggiunse: non ha saputo proprio scegliere, oh, sapevo! Ricetti, ma perché parlate a rete e non parlate in faccia? Ricetto Tonino, basta, non risponderà così a mamma. Ricetto mia suocera, che sta mo risponde così, figurati se ti ha spuse.
1: E poi che diceste?
0: Gli parlo in faccia, no, al reto.
1: E essa che dicette?
0: Dicette essa, tu sono ignorante, ma chi parla fa?
1: E voi non avete detto niente?
0: Io subito ricetto, bella, ignorante, tu sei una sciocquetta.
1: Ovvero, avete detto proprio così.
0: Ricettessa, i figli miei hanno studiato, tengono a casa che nei libri.
1: E Tonino che dicette?
0: Dicetto Tonino, basta, volete fornire.
1: E voi, signorina Giusti?
0: Allora falla scegliere a mamma dalla bombiniera.
1: E sa che scegliete?
0: Nu purpo
1: di ceramica.
0: No, nu purpo fresco, non voleva fare un dispetto. Solo che è stato peggio per lei, perché le due famiglie si sono sciarrate per chi doveva pagare il conto.
1: E poi com'è chiuda a fornì?
0: È chiuda a fornì, a pur bacio.
2: Uè, scostumata, cosa stai dicendo?
0: Oh, mamma, non è venuto fino a qua.
2: Mi stavi nominando, è vero? Mi fischiano ancora le orecchie.
0: Il guaio è che mi sono innamorata del figlio. Eravamo troppo assai! Se fosse pensa, mo mi sposasse con Tonino!
2: Ah, lo ami non sai cucinare! Come lo ami se non sai cucinare?
0: Ma che ne sapete, voi io so cucinare!
2: Ah, sai cucinare! A carbonara, sai carbonare! L'orecchietto, lo sai orecchiare! Lo so buco, lo sai bucare! Io purpo internazionale! Usi a fuà o non lo sai a fuà?
0: No! Purpo l'affoga Tonino!
2: Come? Tonino mi affoga lo purpo! Quello si deve svegliare presto la mattina per andare a fare footing! Secondo te t'affoga lo purpo a te?
0: L'affoga il pomeriggio!
2: Il pomeriggio! Scostumata, quello si deve riposare perché è stanco! Che si sposa fa se non è una migliore che affoga lo purpo?
0: Ma perché uno si sposa a purpo?
2: Io intanto affogava 10 purpi al giorno!
0: Ah, che significa? Che io sono una donna del futuro, mica so come a voi!
2: Ah, c'è una donna del futuro! Allora, Pemo, stati zitta, quando viene il suo futuro poi parli.
0: E quando viene il suo futuro con voi?
2: Quando viene il suo futuro poi ti faccio una telefonata.
0: Devo ridere?
2: Scostumata, cammini in cucina, a lavorare. Un, due, tre, due. Si vuole sposare e non sa cucinare, non sa affogare lo purpo, le manca proprio la BC.
1: Signore, ma i vostri erano altri tempi.
2: Come erano altri tempi?
1: Certo.
2: Vecchio Mario non ne tene più pure.
1: Ma che avete capito, signore? Volevo dire che le ragazze sono cambiate. Capille sempre fatte, ex session, massaggi, massaggine, palestre.
2: Voi dite, scusate ma voi chi siete?
1: Ah, esatto, chi voglio essere?
2: Ah, e poi io purpo sapete affogare.
1: E certo, lo assaggio affogato, tutto qua mi stanno affogato purpo.
2: Ebbene, sentiamo come si affoga?
1: Nell'acqua come si affoga?
2: Questa non purpo non si affoga nell'acqua!
1: E come si affoga, Gioca, voi sapete cucinare?
2: Un purpo si affoga nell'aria!
1: Come nell'aria?
2: Un purpo via così, un purpo nell'aria, un purpo a così!
1: Signora Bella, voi siete proprio un ignorante che ignora!
2: Ignorando a me? Ma vedetelo poco! I figli mi hanno studiato, tengo una casa che lei! Tengo libri dappertutto, goppa scrivania, goppa l'armadio, goppa il bicchiere, goppa il bomboniere, in da cantina, a basso garage. Quando è vera vista mia, i figli mi hanno fatto tutti l'università, sono universali.
1: Innanzi, voi pensate solo alla cucina.
2: Certo, le donne devono sapere solo cucinare e poi vogliono le buone opportunità. Buone opportunità, venite. Ya, da cucinare, ya. Voi sapete cucinare. A matriciana sapete matriciana, a imbaiata sapete imbaiata, a scapeggia sapete scapecciare, un pizzo sapete pestare, un purpo sapete affuare.
1: Ancora, signora Bella, a me un vestito da sposa, chi l'ha da fare?
2: Un vestito da sposa? Ma non lo sapete che c'è la crisi? Tieni, ti do un anticipo, da un bello polpetiello, è fresco, te

0: feta, mi viene da vomitare.
1: Feta, questo è freschissimo, te ne sono 15 giorni. Ma te ne va, prima che ci riprendiamo fino ad avot. Costumata, dici che i vecchi sembra terribili, sono giovani che sono tremendi, mamma ma che puzza.
2: Persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona.

0: dammelo. Quello sta lui
1: il cane. Yam, vi.
2: Uè, Salerio!
3: Uè, donna Maya, come sto?
2: Come sto? Alice, non va bene. Scusa, Salerio, non può farmi fatti tu. Ma tu non sei amnesida.
0: Ai loga, comment. Avi, step, e mostro can.
2: Già, stai can, e che la povera mamma che te ne fate per stare in giro. Crede, ma portando cuore a muri così picciolella, avrete motorino a farmi uscire. Ma non è stato colpa tua. Certo, un motorino è più carino, ma che ne puoi sapere?
0: Donna, no, so, ci cominciate tutti quando a che sta cosa. E comunque non so facile le cose.
2: No, no, scusatevi, io non volevo essere invadente.
0: Insomma, dici, oh no, non resta.
2: Ma tu dico, quelli sono venuti le guardie e se la sono portati a Poggio Reale.
0: Non te voto.
2: Gesù, è nata a
0: E un cane.
2: E pure un cane.
0: Poggio Reale.
2: E un cane a Poggio Reale, no, al canile.
3: Vabbè, sai che c'è di nuovo? Andiamo da mia zia, che sta sola. Lì possiamo salire e dormire fino a domani mattina.
0: No, aspetta, vai, andiamo da Giuse. Oh, quelli tiene una bella casa, che scordate. Ci sta pure il re. Una casa coperta.
3: Oh, vasce.
0: Sì, oh, vasce. Un vasce grande, però.
3: No, vabbè, facci tu da Giuse, che ci faccio? Che la voglio una torre.
0: E che ne sì? Lo sai che a Giuse per me facessi qualsiasi cosa. Io.

0: vedi che Giuseppe si è fidanzata.
1: No, non è possibile, che femminile. Ma aspettò, diceva che mi aspettò. Cucchi stomo, cucchi.
0: Col figlio del banchiere.
1: Puttonino scarrafo.
0: Bravo, esattamente.
2: Vabbè, è meglio che andiamo da mia zia.
0: Ma quella tua zia si è trasferita.
2: Ha cambiato cosa?
0: No, nazione. È scappata in America.
1: Scusatemi, donna madre, ma non può che faccio voi. Non me li sapete fare.
0: Uè, e va a buono sta gente. State buono, là. Non c'è sta niente. Io conosco gli uomini e c'è gli animali.
1: Hanno capito, non essere altro. Oh, ma che recco, non ci sta nessuno. Però sì, me la prego.
2: No, io me ne va.
1: Chiamami, vieni a casa, non puoi uscire.
2: No, state buono.
1: State buono, vabbè. Mamma, quando ci vediamo?
2: Vabbè, e che ne so, chissà, domani, dopodomani, provi a indarmi.

0: giusti? Forza, premiamo ancora, perché c'è qualche passaggio che non va. Vi ricordavate cosa abbiamo detto ieri? Basta queste lacrime e non deve finire il chiudere, guarda. Ragazzi, sì,
1: non ci devo piangere addosso. E mi raccomando, dolce dolce, quando dici chiamma a me, e poi forza, quando dici chiamma da ammazzare prima e da buscare.
2: Forza, passa niente, ma sono fatto solo!
3: Sì, siamo guaiati, Cici, tu c'è fede normale.
0: Ragazzi, significa che le mazzate le dobbiamo dare prima che le danno a noi. Why you, non c'è ma papà.
4: Ma Rosa,
0: che è Rosa? Che è sta voce?
5: Ma sei sicuro che ci riusciamo?
0: E certo, certo che ci riusciamo. Ve li ricordate tutti che è Rosa. Buonasera, che è successo? È successo qualcosa?
6: Non è successo niente.
0: E perché tu arrivate in quel modo? Tenita la fa,
6: sta zitto,
5: ci si viene.
0: Io sono Savelli.
6: Mi fermo,
5: mi soggetto.
0: Noi qua andiamo, facciamo la musica. Sono 20 anni che sto qua giocando.
3: Qui, siamo tra di noi.
5: Tra amici.
0: Dobbiamo ridere? Venite, cantate con noi.
5: Sì, non so ci andrò.
6: E non so ci vanno su no.
0: E c'è un bacio.
6: Ma non so che mi farò.
0: E ti do io. No, si stiamo. Allora, ve li ricordate tutti le parole?
7: Sì!
3: Insomma.
0: E tu ci ti ricordi le parole? Ma quando parli tu?
6: Quanto?
0: Dimmi.

0: ho più strumenti in più.
1: Se avevamo quale soldo?
0: Insomma, arrangiamo, Cicci, perché qua so, non ce ne stanno.
2: Non ci pensiamo noi.
3: E per finire?
4: Su, se, tu non andare a cagli, non so tu.
0: Dove andate?
1: Ci arrangiamo, papà, lì, Ciro. Vieni con me.
0: Jenny, è un po' così, Mario.
1: Ma che ne sai?
0: Poi tu mi fai certe domande. Se non avete dove andare, potete restare qui. Potete dormire qui stanotte. Questo è il vostro disposizione. E io ne sarei contento.
1: No, no, su posto non ci sei. Lui non volimmo niente, tanto qualcosa a duam.
0: No, cosa a duam?
1: A dopo?
0: Chi sta sempre per mi toglie?
5: Lui stasera rimanete qua.
1: Tu, andare c'è com'è.
5: E vabbò, stanno qua.
6: Vabbè, ci sta il commissario.
0: Lo so, quello mi vuole parlare.
1: E che vuoi?
0: Non lo so, Cicci, forse va trovando a voi, capito, fatti niente.
6: No, se pazziano.
0: Falla entrare, va.
6: Aiuto, perché non mi devo
0: mettere? Permesso? Prego, commissario, prego, accomodatevi, ispettore.
7: Buongiorno, non Saverio, ogni tanto ci vediamo, E per fortuna che ci vediamo.
8: Don Saverio, di questi ragazzi che voi unite, abbiamo già numerose segnalazioni.
7: Insomma, Don Saverio, la gente si lamenta del chiasso.
0: Chiasso, commissario,
7: e non poche musica. Non faccio male a nessuno.
8: Tutti così dicono, Don Saverio, e non poche musica.
7: E poi?
8: Sì, ma dicono che è diventato un covo di ladri e di prostitute.
7: Insomma, Don Saverio, ma voi, dopo una giornata di lavoro, a sera, non vorrei arrivare a musica.
0: Ma allora non capite, la musica è l'unico modo per tenere uniti. Con la musica stanno lontani dalla strada. E per un'ora stanno bene tutti insieme.
7: Cercate di capirmi voi, Don Saverio.
8: La gente ha ragione. E va bene, li togliete dalla strada, ma cercate di fare poco rumore. E ricordatevi, Don Saverio, chi entra in carcere, prima o poi ci ritorna.
0: È qui che vi sbagliate!
8: No, no, fidatevi, ci ritorna.
7: Don Saverio, lo volete sapere meglio di noi? Purtroppo è così.
0: Sì, che so, beh. Allora, pure io ci avessi tornato.
8: Voi?
0: Sì.
7: Voi, Don Saverio?
8: Ma proprio voi? Ma chi si dirige?
7: E perché voi siete stati in carcere?
8: Cappellano?
7: E certo, commissario.
8: Ma che domande fa?
0: No, commissario, detenuto!
7: E bravo, Don Saverio, pure in carcere siete stati.
8: Cose pazzi, no?

0: tengo la pianoforte,
1: oh. Sì, ecco mi muovo calo con banale.
0: Io non sono tuono, no? È pure spiritoso, ma io non poco. Prima ti chiedono cose e poi ti rispondono male. Non mi imparo mai. Te voglio la prossima volta che mi viene a chiedere qualcosa.
2: Ma...
3: Non per il porco,
1: ma che capito, non sono fa
3: musica. Ah, figurati, quando trovano il strumento per fare musica, e che hanno fatto cosa pazzi?
1: Don Geppi, Don Geppi, Don Geppi!
3: Oh!
1: Tieni qualche strumento per suonare?
3: Pure tu, non cancassa la voce, non con piacere.
1: Ma cancassa sorta. Don Geppi!
3: E mamma, da Donna Maria!
1: Ma venite un po' così, quanto sei
3: Ma venite un po'.

0: che sconfinate. Se me lo tenete sempre, andrei mai.
1: Mariola, ma sto buono chiste.
2: Mimì, a chi Mariola? Da Git, a che l'ho un mandolino.
0: Ma quale Mariola e Mariola? Chi lo che tengo non è un mandolino, è una mandola.
2: Che l'ho me lo stesso.
0: No, me lo scordi, mi dispiace.
2: Oh Gesù, e come mi scordo? E poi, ma tu posso scorda? Ma?
0: E che ci parlo a fare con chi stava?
1: Ma chi è fischia, chi stia mangiando, tu sei?

0: ma che è? Ti sono fatto prego.
1: Sì, sai con me. 10 minuti fa, non ce ne avevo che fa, e mi sono detto, mamma faccio prego. Sono 20 anni che sono prego. Come avete passato la notte?
2: Dormen.
0: Bene, bene.
1: E mo, dove andate?
2: Non sapete, poche partite, non ti stai fa?
1: Sono un prego, non mi saccio fa. Dove andate?
2: Ad un appuntamento.
1: Sì, ma di lavoro.
3: Si sentivo, di chi
2: sono? Non sapevo, fatti vedere foto!
3: Ad un appuntamento con un amico della zona che è
2: nulla, ma consegni, andiamo a consegnare!
1: La consegna? Voi lo sapete che quello che consegnate, non gli dice ragazzi come voi! Fuori le scuole, mettete la notte, in piccole cose! Non tenete pietà, non volete guardare giù, la cercano ogni giorno, no?
0: Gianni, a mangiare!
1: Voi non gli date da nessuna parte, e voi mi state a seguire! Volete uscire da questo giro? Per che cosa poi? Schiavo ai servizi di una persona che non sa manco chi sia, che esistite, che non si ricorda manco. Vi prego, lasciatelo aiutare, datemi fiducia.
2: Sì, e che ce l'hai? La musica? Ma come primo gambà?
1: Che ti dono, che ti posso dare io. Jenny, è tardi, dobbiamo andare.
2: Sì, a Moncene,
1: non è mai tardi per capire.
0: Noi lavoriamo per Raffaele Capasso. Hai capito bene? Orus.
1: E congegniamo per lui.
0: E tu, io ti fai fatto tuoi.
1: La porta non c'è più, sta aperta a vinda e ricordate che noi siamo qui alle 9 e vi aspettiamo puntuali. Agenda che si posta, non ci sta mai bene niente. Facciamo musica e se facciamo troppo a morire, stiamo in mezzo a lì e dammo fastidio. Dai Rosa, lo sai come va la vita del quartiere? Allora ve li ricordate tutte le parole delle canzoni.
4: No vabbè, ma noi ci stiamo imparando tutte queste canzoni. Ma c'è i cameri in televisione?
1: La televisione, non è per questo che noi cantiamo. Possibile, capi pure, se una cosa non passa per la televisione non esiste. Non è una cosa importante.
4: E che cantiamo a fare se poi non ci sente mai nessuno?
1: Cantiamo perché la musica ci fa restare uniti, ti fa sentire mai, perché la musica è amore.
4: Ma tu, a musica, come te l'hai imparato?
5: Ha studiato, su sé, che domande.
1: Ma no, la musica l'ha già imparato proprio come appunto. Senti, ero piccolo, quando un gruppo di ragazzi avevano fatto un spettacolo, naturalmente ci seguo pure io, che si chiamava Scugnizzi.
4: E poi avete fatto, non sapete?
1: E certo.
4: E i tuoi amici?
1: E io stavo curioso, ognuno ha piato strade diverse. Mio che le canzoni non me l'ha già ascoltato.
4: Non sapete, ma tu mi canta all'interno teatro?
1: E certo. Ogni volta la canto, chiudo gli occhi e mangio, resti di noi dentro un teatro. Sentite qua, oru se non me niente, oru se non me niente.
6: Wow, com'è bella donna me.
1: Belle rose?
6: Sì, assai.
4: Ma che significa?
1: Le parole ancora le devo mettere. Devo trovare l'occasione giusta. No, non chiudere. Questa parte è aperta. È aperta a tutti. Mi fa piacere che siete ritornati. Dai, cominciamo.
2: Ah, comunque sono Jenny.
6: E io sono Rosa.
2: Io sono Jenny.
6: E io sono Rosa.
2: Quindi ora ci conosciamo, eh?
6: Eh già, ci conosciamo.
2: Stavamo dicendo io sono Jenny.
6: Sì, sì.
4: Io sono Rosa. Tu sei Jenny?
0: Oh Jenny, che stai facendo? Io non
2: so. Oh, vuole bere che sto parlando? Senti, sei con qualcuno?
6: Di visto? No. Quando?

0: che mi hai visto?
1: Buonasera, don Saverio. Scusateci dell'intrusione improvvisa, ma dovremmo fare una perquisizione.
2: Buonasera, don Saverio. Abbiamo fatto presto ritorno.
0: E siete venuti così, senza dirci.
1: Oggi a chi l'ho messo scurtato? Capo venire addosso i delinquenti.
2: Ci serviva un altro uniforme.
1: Comunque, leggete qui.
0: I corpi, non è supporto.
1: Possiamo?
2: E come siete gentili, commissario?
3: Possiamo, ma tra sì e basta.
0: Come se avessimo potere dici no.
1: Prego, commissario.
0: Non abbiamo niente da nascondere.
2: Ne siete proprio così sicuri, don Saverio? E voi?
1: E va bene, per questa volta è andata così.
2: Falso allarme.
0: Che vi dicevo, commissario?
1: Avevate ragione.

0: sapere.
1: Aspettate un attimo. Mamma, non mi perquisite.
2: Tenete un'igiene pazzia.
0: Don Savello, andiamo un giorno, andiamo.
3: Arrivederci, Don Savello.
0: A presto. Per stasera, lasciamo sta. Si è fatto tardi.
1: Asperoso, ho saputo di tuo figlio. Come stiamo, piccirino?
4: Bene, bene, grazie. Il dottore che mi avete mandato si è messo a disposizione. Grazie mille, Don Savello. Non finirò mai di ringraziarvi.
1: Vai, piccirino. Ho sai che ho portato l'indu cuore a chi le venire. Allora, buonanotte.
4: Buonanotte, mandami.
1: Buonanotte anche a voi, ragazzi.
0: Vabbè, piccolo. No. Ma ne vedi che ti sento capito qualcosa, no, eh?
1: Che mi sto scudando? Voi sei tardi, mi sto mancando a qualche mio dovere.
0: No, Savello.
1: Non fa spiritoso. Pino un bacino, se stai davvero così serio.
5: Savè, tu non sai con chi è che fare.
1: Cucchi con Raffaele Capasso, o Russo. Io, dici di gelle qui. Carro, batenghi.
0: Savè, a volte ti rompo troppo storia.
5: Savè, a cuore spezzato, mo paghi le conseguenze.

0: cosa sbagliata stavolta. Forse non è cosa mia. Ma se non ci potessi dare, non può che è musica. Come fanno a cambiare solo con la musica? La musica non è poi, è serenità. E poi, ti volesse avere il sistema a tutto quanto. Quanto tempo ci vuole?
1: Salve, tu cazzo!
0: Uè, Raffaele!
1: Quando ti è mai passato?
0: Fin d'anno.
1: Già, fin d'anno. Sono passate fin d'anno e le scordai con monitor.
0: È stata questione di scelta. Abbiamo preso strade diverse.
1: Paraieri, che stavamo a Nisida, ti sei scordato?
0: Il formatore? No, non me l'ho scordato.
1: Saverio il moschillo, Saverio, ti ricordi? Un coppo motorino. E come portava bene. Ada da Valentino Rossi.
0: Altri tempi.
1: Certo, mi dispiacette per fronte. No, no, non sei stato tu.
0: Per fortuna abbiamo preso strade diverse.
1: Già, tu sei diventato buono e io faccio cattivo, beh.
0: O stai dicendo tu?
1: Tu fai la musica e ti è sempre piaciuto a cantare e io penso a fare soldi.
0: Coppa la pelle di Wayu.
1: Se stessi Wayu che si mette nell'inda sacca, i soldi cangerumi. Savè, scegliete. Chi lo sono potri e chi lo da fai?
0: Raffaele, io mi faccio potri, li faccio prete.
1: Già, tu sei un prete. Sai qual è la differenza tra me e te? È una questione di palle. Io sono un uomo perché tengo il palle e tu sei un prete perché ne ti.
0: Sei sicuro che se viene il palle perché la capa mi fai bene?
1: Vabbè, non bacia con me, ti può fare male.
0: Già, sto tremando.
2: Comunque, non dimmi dimmi. Tu dici qualcosa con me. Io, vabbè, non so mai sapere. Non so fiato e ti ritrovi in mezzo di cuore. Lo dico per te.
0: Hai ragione, ti pago più.

0: ecco fatto, mo sto più tranquillo.
1: Ma tu sei pozzo, non avevi posa, beh. E non per quelli 4 soldi e roba che tolgo. E poi sgorro, e sarei niente che occhio al suo aiuto. Ma ricordo se vabbè, ti ignorano i condotti.
0: Tutti abbiamo i giorni condotti, l'importante è capire chi li conta.
2: Il male trovate?
3: No, Rosa, non sei manca.
2: Ma Rosa, sono preoccupata. E se è successo qualcosa?
3: Rosa, mamma, che può essere successo?
2: Chiamiamo a Ciro.
0: Intanto tu sei servito con Cicilla per mezza piazza.
1: Ciro, hai visto Armando?
4: No, cosa non è successo?
3: Maronna, ci, ma se lega ogni piano d'aiuti, non sapevi che è successo!
1: L'hai visto?
4: No, come l'ho già visto? Non l'ho visto.
0: Basta, Rosa, ma che ne sapevi? La suffa, tu vieni con me che vedo una mano può trovare.
2: Sì, io vengo con te.
3: Sì, però un bim, ce li amo.
0: Corrida, corrida, presto il mango sta male.
3: Ma Rosa!
1: Che è successo?
2: Venite con me, facete un rest, muovitevi!
1: È passata, è stata soltanto una brutta paura. Non è successo niente.
2: Niente,
1: ma fortuna.

0: entità differenti.
1: Ghost mush o mush ghost? Che sta dicendo Ghost?
0: Quando parla Ghost
2: e se capisce, ha la minima differenza.
0: All'inizio ci vanno poche pazienti, ma poi uno si appassiona. Facciamo un esperimento, io mi sono d'accordo a più salato. E voi dovete capire se è maggiore o se è minore. A volo a volo, chiamo, forza!
3: Ghost!
0: Infatti è questo.
3: Mush!
0: Perfetto!
3: Ghost e mush!
0: Bravo!
3: Mush e ghost!
0: Lo so vero! Ecco qua! L'ho buttato una compagna alla mia, ci un'altra della destinazione, però non è mio.
4: Ma va bene. Da dove vieni?
0: E allora, chi parla qua? Da Ciccio che non è italiano, come ti ho fatto il phone? Quello Ciccino ti ha chiesto da dove vieni.
5: A Bagna, io non è Italia, io a Bagna, aiutare me, io lontano.
2: Albania vuoi dire?
5: Sì, io Albania vuoi dire io.
0: Marilla, molta gente che sa parlare italiano, e poi vuoi sapere meglio isso, come si chiama paese soio?
2: Ma che c'è secca Albania? È sempre ritta Albania.
0: Oh, dici tu?
2: Wow, te la proprio faccio l'albanese.
0: Ma perché, come so che faccio l'albanese?
2: Che se?
0: Ma non va tutta casa, no? Sono tutte male femmine e marioli.
6: E tu invece?
2: E noi già sì, ma sai, ci pagano solo loro. Secondo me ognuno ha questa casa sua.
7: E se una casa non ha tela?
2: Ma che c'entra? Chi se? Sono clandestina, non ho permesso.
7: E tu non ho permesso?
2: Oh sì, siamo albaniano.
0: Ma che flore, niente, sto facendo con l'albanese. Noi, se andassi in Albania, non credo che sia la nostra
2: casa. E chi ci va in Albania?
7: Non si può mai sapere.
0: Oiù, adesso finiamo! Lei stanotte, adesso dormire qui e domani le facciamo conoscere, no?
7: Domani! E perché non ce la facciamo conoscere, mo?
3: E vai!
5: Grazie, aiutate me! Via, aiutate voi, grazie!

0: E che giornata, per fortuna è fornuta.
1: Ovvero, commissario, ritirate, perché ci sa che la santa donna di vostra moglie che vi sta aspettando.
0: Allora, andiamo in genere, che tengo un appuntamento con un amico mio.

0: signora, per permesso?
1: Buonasera, accomodatevi. Mio marito non c'è, ma mi ha detto che sareste venuto.
0: Che dobbiamo fare voi? Che siete venuto a fare?
2: Giorni fa è mollato vostro marito,
3: mio amico carissimo, e compagno di scuola che non vedevo da tanto.
2: Come stai, come lo sai? E sta mollato da circa 2 anni, disse lui.
0: Bene, mi fa piacere, tu?
2: Io sto qua.
3: Bene, allora quando ti vorrà con un caffè, disse lui.
2: Ti aspetto, rimana a casa mia, al faccio conoscere pure la moglie la mia. Ed eccomi qui.
1: Arturo, adesso bene e potete parlare.
3: Allora lo aspetto e appena lo vedo mi faccio i complimenti per il gusto che ha avuto sposandovi.
2: E mo che vedete, ero un fiore. Poi mi sono fatta a cadinta e non mi riconosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato un'altra volta.
3: Ha sparato?
2: Sì, ha pigliato la pistola d'ordinanza e mi ha sparato. Il miracolo non mi ha pigliato. Perché va a trovare chissà non mi protegge.
3: Con me stamattina va sparato.
2: Pure stamattina. Kill, ma spara sempre. Ho primo colpo di rivoltella, me lo dice il primo giorno di matrimonio, a tavola dopo il secondo piatto.
3: Kill, Beretta frutta e non va a ferire.
2: Per fortuna il proiettile chissà dove andò a finire. Poi passarono 2 o 3 giorni, facemmo pace e finì lì. La seconda volta, a prima mattina,
3: ho caffè.
2: La terza volta, il giorno del mio onomastico,
3: vodò.
2: Ma voi che ne volete sapere?
3: Ma da quanto tempo è che vostro marito vi spara?
2: Morica, dal primo giorno di matrimonio, 2 anni.
3: E non lo coglie mai?

0: 是那个硬啊。Se ne toglieva e stessa ancora qua. Fino a mo, no, non ti segua la voce che sta. Eccolo qua, speriamo che stai di buon umore.
1: Beh, Gigi, tu mi scusavi se non mi ho fatto più andare a casa.
2: Niente, per carità, ma tu sei chiuso.
1: Sono chiuso a cattare il polvere, volve, come erano per noi.
2: Io ho parlato con tua moglie, ma aspettavo a te.
1: Eccomi qua, siediti. Ce l'hai fatta avere la casa a Cicillo? Ce l'hai fatta avere?
2: No, no, non è importanza.
1: Ma come non è importanza?
0: Sì, non ce la servi nessuno. Mo se ne è chiusa pure la cameretta. Tenga a casa un coppi spalle. A sera mi corco che gambe che non mi sento più.
1: Ma perché? Io non fatica.
0: Fatica? Tu torni fresco fresco all'ufficio e ti metti a comanna. Fatica.
1: Fresco fresco. Hai ragione. Vedete che io vengo fresco fresco.
2: Va, va. Non mi fai toccare l'erba.
0: Oh, beh. E come ti attaccano a me in erba? È nervosetto il signorino?
1: Signor, signor.
2: Non rispondi.
1: Come credi, Gigi? Ma che ti dà certe risposte che ti fanno andare sempre nella testa? È meglio che mi sto zitto. Ma l'hai preso il caffè?
2: No, veramente no.
1: E me lo piglio anch'io volentieri. Portaci due caffè.
0: Ah, ha ordinato il signorino due caffè. Uno per il Lord Strong e un altro per il Cadigi. Oh, caffè, se lo volete, ve l'andate a pigliare al bar.
1: Uè, Filomè! Uè, Filomè! Va piglio il caffè!
0: E perché tu sei ciungo? Oh, caffè, ma tu piglia tu!
1: Uè, Filomè! Uè, Filomè! Va piglio il caffè! Tu mi conosci!
0: Te conosco, te conosco! Ma ha ridotto ossa e pelle. A sera torno all'ufficio e mi rai solo veleno. Per me non esiste un divertimento, un cinematografo, niente! Oh, il caffè, non doveva capire, schiaccia!
1: Uè, Filomè! Uè, Filomè! Va piglio il caffè! Non mi metti con spalle in faccia al culo!
2: Amico mio, sei pazzo? Venga, è una razzina e caffè! No, la pena! Sì, non lo vuoi, non lo vuoi! Non va niente!
1: Lasciamo, Gigi, stavolta a Daverni!
0: E fornisci, fornisci! Almeno ci accuidiamo tutti e due!
1: Filomè, stavolta non hai scappo!
2: Signor, signor, state bene!
0: Non è niente, che ci scambata pure stavolta! Adesso vi porto il caffè. Ne avevo fatto una macchinetta fresca fresca perché sapevo che tornavo. Oh mamma, mamma, tu sei tutto sudato, ti vuoi cambiare?
1: No, sono appena un po' caldato.
0: Attento a non metterti in mezzo alla corrente d'aria. Povero marito mio, lavora tutto il giorno.
1: Ma perché? Tu non fatica?
0: Ma fammi piacere. E che faccio io? Io sto sempre chiusa in una casa. Tu avresti bisogno di un po' di riposo. Povero marito mio, adesso vi porto il caffè.
1: Allora, è da tanto che non ci vediamo. Come ti trovi?
2: Come mi trovo? Io un altro poco morì, capirai, vedere un colpo di coltello verso una donna.
1: Ma che... no! Ma dico che ti ha fatto impressione rivedermi dopo tanto tempo.
2: Come no? Sono rimaste ghiacciate!
0: Ecco il caffè. Lo faccio con la mano del cuore.
1: Squisito, prelibato.
0: Gesù, il vestito nuovo! Ti sei rovinato il vestito nuovo?
1: Mi sono dimenticato di dirtelo. Non so nemmeno come sia successo.
0: E certo, perché tu cammini come un baccalà.
1: Uè, Filomè! Uè, Filomè! Guarda come parli! È vero,

0: Pausone, boccala!
1: E allora come ti dovrei dire? Bravo, si è rovinato il vestito nuovo, mi fa piacere! Che poi non è che teniamo una rendita di ricconi,
0: cose da pazzi!
2: Ma devi capire che se è successo, colpa mia, non c'è me! Pare che vado a rompere i vestiti per divertimento!
0: Giusto! Ma la questione è che sei sbadato! Il calzone di flanella non lo portassi a casa con un buco! E il vestito marrone non ci facessi una mancia d'inchiostro?
2: E vabbè, combinazione, dacci due pugni e basta.
0: Io piuttosto mi taglio la punta delle dita. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro.
3: Uè Filome! Uè Filome! Vai a mettere due punti alla giacca!
0: Io dovrei essere pazza. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciata con le pezze dietro e domani questa così te la metti, stracciata!
2: Filome, stasera ti mando a camposanto, aggiustami la giacchetta!
4: Amico mio, calmati, quello della notizia tra noi!
2: Lasciami Cicci, voglio prese farne più! Voglio andare in galera!
0: Aiuto!
4: Signor, signor, non siete morto nemmeno stavolta, vero?
0: San Gennaro mi ha fatto una tanta grazia.
4: Ma possiamo morire proprio tutte e due.
0: Dammi sta giacchetta. Oh, te l'ho addosso sotto i tessuti. E ci faccio un rammendo che non si vede niente, nemmeno con la lente di granule. Quando è brutto.
2: Cicci, non ti vedo bene.
4: E no, però, quello che devo dire, non devo dire.
5: Questa è violenza da delinquente.
4: Neanche mezzo due colpi di rivoltella verso la moglie.
5: Ti dà bene, ti denuncio e ti faccio perdere un po'.
4: State buono, me la vado. E ricordati che grande di te che sono una forza d'amici.
3: Dai, vieni qua, arrivare. Ma che delinquente è delinquente?
2: Io lo faccio apposta, la vedi come mia moglie, è una buonissima donna, ma tiene un carattere invalido e soprattutto una cosa che mi fa perdere la capo maggiormente, che ti accetto le risposte che uno veramente ucciderebbe. Il primo giorno di matrimonio avevamo una di quelle discussioni animate che io avevo in tasca una di quelle rivolte scacciacane. Poi, un po' per inerzia, un po' per spazio, sparai un volo. E intravidi un cambiamento. Lei mi vede gentile e sorridente con me. Allora io me ne sono tratto. Perciò, per sta guiato con le mogli, sa da sparare a peffi.
4: Ah, ma quindi la pistola è caricata a salve?
3: Ci credete? Mi voglio bene, moglie mia. Non la toccherei nemmeno con un dito.
4: E me la fate vedere prima, io non ho più sangue nelle vene.
0: Ecco qua la giacchetta.
5: Sei contento?
3: Grazie.
4: Caspita, è tardi, devo andare.
3: Non puoi vedere la casa.
4: No, no, sarà per la prossima volta.
3: Vabbè, ti accompagno a prendere un po' d'aria.
4: Esci?
3: Sì, perché? Gli dispiace?
4: Vada, tu quando vuoi lasciarmi da solo in casa sei sempre contento.
3: Che cosa vuoi adesso? Stasera esco con un amico e ceneremo pure.
4: Ah, non torni nemmeno per cena, ci diamo proprio alla bella vita.
3: Tu non esci! Io esco.
4: Tu non esci! Hai capito?
5: Come sta? Farà le gambe!
2: Ma già fanno arrivarsi, se no se ne accorgo. E se no?
3: Ma se no, sarà una tragedia.
4: Tu non esci.
2: Tu dici, ma è te, te.
4: Aiuto!
0: Ho già avuto un'altra grazia. Allora, passaci buono. Ma perché la dormi?
3: Verso mezzanotte.
0: Ti vecchi.
3: Aspetta.
0: Aiuto!

0: quando ha fatto Nigel.
1: No, perché i quattordici da nessuno ne voglio lui.
2: Sancenna, mi hai fatto una ta grazia.
1: Ma per fare Natalino! Oh. E che giornata strada stamattina?
0: Babbo, a cui mangiamo che tardi?
1: Non hai capito? A cui mangiamo che tardi? Quando è che...
0: Quanto è?
1: E che...
0: Poi ci vengo.
1: Dunque... Abbiamo detto 8 per 12.
0: Se fosse per io ci faccio soltanto,
1: E chi lo vuoi? Dunque, 88, 88, facciamo centimetri quadrati.
0: Sì, signore,
1: 88.
3: Ma che state facendo?
1: Guarda, levati le nante e non toccare.
3: E chi tocca niente?
1: E che la scarpa faceva camminare messa sola.
3: Bravo, bravo, cammina messa sola.
1: Ma va a tirare, ma camminava messa sola.
0: Ma no, e mo penso che per venire a fare te
1: dai! Uè, mo sto arrivando!
0: Mo sto arrivando!
1: Ma che stai facendo?
0: Dobbiamo ristorare il locale!
1: Capito qua?
0: Dobbiamo presto la locale! Qua venire a pesare il posto!
1: E noi?
0: Chi non?
4: Noi!
1: Noi!
0: E voi chi siete? I cinquilini?
5: Una specie! Siamo sempre qua!
0: E mo penso che ne dovete tornare, ne dovete dai!
1: Basta! E tu state zitto!
0: Com'è state zitto?
1: Lui parla quando gli va!
0: Sì, l'uomo parla!
1: No, non va a parlare!

0: adesso la vogliamo finire? Forse io non mi sono spiegato bene. Lavoriamo per Raffaele Capasso.
1: Orus!
2: Orus!
3: Orus!
4: Orus! Orus! E chi è?
5: E che ci vuole a questo?
0: Dicono che il nostro locale sta diventando una sala delle corse.
6: E per noi ce ne dobbiamo andare.
7: Sì, però non sai. Si sono cagati sotto.
5: Hanno capito che qua non si scherza.
6: Non sei pazzia.
8: Ma che significa questa sera?
0: Questa è la storia di Saverio. Favore di strada, perché noi siamo sempre in mezzo alla strada.
5: Pure di scognizzi, pure di speranza e pure di strada va a cuore.

0: capito, a noi non ci devono ascoltare. Se già vado una cervella, non sai che è la cosa succede.
1: Non sanno di che cosa siamo capaci di fare.
2: Facciamo una lista.
3: Di volta la città.
4: Forse no, tu forse noi non ci conosci tanto bene.
0: E come, non lo conosco. A fa pure.
5: Ae, sai che novità? Questa vita che vita fa? Dovete camminare tutti quando te soli. Senza parlare.
0: Tanti lui però mi ha scritto il bacio.
6: Bella idea, non sapere.
2: Allora, a così facciamo. Waiu! Yeah, yeah.

0: Ferma, ma perché ti sei tutto assaggiando il vino?
1: Niente, non li vuoi.
2: Ma allora che cosa vogliono?
0: E non si sa.
2: Secondo me sotto sotto c'è qualcosa di sicuro.
0: È possibile che non vanno lì?
1: Ci guardano, non vedi?
0: Non posso dire.
2: Veramente sembra giugno di qua, non vedi che faccia tenere?
0: Allora perché non parlano? Non ti muore, tengono la testa rivolta sull'altro.
2: Forse ha ragione, non è giugno di qua.
0: Comunque la situazione è sotto controllo.
2: Allora vediamo.
1: Ci sono novità? La situazione è tornata alla normalità, non c'è più nessuno.
0: E dove sono andati?
1: Boh, se ne sono andati.
0: E tu?
1: E non si sa.
0: Chi sono? Non si sa. Dove sono andati?
1: E non si sa.
0: Voglio capire tu a chi siete. Diamo un cenno, via, che è meglio.
2: Vai, Dior.
3: Sono vent'anni che...
0: Aspetta, sono qua.
3: Sono vent'anni che cerco di smassi con lui.
0: E ora fai le capasse, per si vendica, non voglio far più.
3: Hai capito, sai? Finalmente io mi ritorno a fede, me ne sono andato.
0: Non per molto, purtroppo.
3: Torneranno.
0: Lo so, Horus, non perdono.
3: Ormai, dimmi la vita.
0: Ma tu hai ucciso qualcuno?
3: No.
0: E se ti dicessi di uccidere una persona che non ti ha fatto niente? Tu lo faresti?
3: Sì, non so.
0: Sì, sicuro.
3: Come no?
0: Ormai, tu lo sai che ci sono vari modi per ammazzare.
3: Con un colpo solo, uno poco a volte.
0: Per un motivo, ma senza motivo. Ricorda che chi ammazza è sempre un assassino.
3: Ma tu che vuoi?
0: Ormai, tu lo sai, quello che vai consegnato a destra e a sinistra è morto. Tu porti solo la rovina e il dolore.
3: Ormai, che ti succede?
0: Lo posso, lo posso. Ormai, tu lo sai che non puoi andare avanti così. Devi uscire da questo inferno. Ti ho già trovato un lavoro, quindi non vanno. Certamente, non guadagno stesse soldi. Ma chi se ne può? Dai, stiamo a stendere, vieni con me.
3: Ne convinto, non so, andiamo.
4: Sabe, mo sarei contento. Che se succederà che si mette contro la pelle capossa?
5: Che stai dicendo?
6: È vero, guarda, è scritto un colpo giornale.
5: Madonna mia, povero Aiuta.
7: Sei da zero, si faceva poche patizioni, questa cosa non succede.
6: Forse hai ragione.
0: Io ancora, non so, saggio sbagliato o no. Ma ci dovevo provare, che ci potevo fare? Dovevo vedere ammazzarsi con le mani su. Dovevo stare a guardare. Voi non volete più parlare con me. Ha già sbagliato. Dicite a me.
6: Armando vuole bene a Don Saverio.
8: Vuole Don Saverio ad Armando?
0: Sì, come no? O vuole bene la fattura?
8: Don Saverio si trovava nei fatti su e non sapeva mettere niente.
6: Ma chi le non prevede, non si fa i fatti suoi.
8: Ma ancora non avete capito che Don Saverio è uno di noi.
6: Non siamo stati capaci di dire manca la parola.
1: E che potevamo dire?
3: Qualunque cosa era meglio del te.
6: E non dice niente. Avete visto che lei adesso uccise?
3: Povero Armando, non so meritava proprio per te.
6: Armando, povero Armando.
8: Abbiamo capito che non si può nemmeno più andare a lavorare.
9: Ma poi, io me ne vado. Se ti vedo per un po' di tempo, dai una mano a Rosa e pure al figlio.
8: Ma dove va?
9: Tu sei, non ti preoccupare, perché io...
8: Da un'ora, Jenny, che succede?
10: Niente.
8: Ma vattene, va. Te conosco troppo buono, che succede?
10: Non mi piace fare tante cose.
8: Anche a me piacciono tante cose, ma certe volte te ne fa piacere. Ho sempre detto io quello che devo fare, a me dici non mi dico niente. Ma parli a fare da pazzo.
9: È uscito pazzo. Penso di essere pazzo di tutto e di tutti. Vedete tutti sotto gli esse. Ma io sono sotto gli esse, perché a me non faccio la gente.
8: Jenny, non ho mai sentito un discorso così.
9: Rosa, mi devo nascondere.
8: Vieni, ti faccio nascondere io.
9: No, Rosa, stane fuori. È meglio per te. Kill è pazzo, presa da capo.
8: Ma io ho bisogno di te, non me la sa.
9: Solo.

capito, sapete? Quello che si è muoviato è di soldi. Quando cantano è troppo caldo. Qua ultimamente nel quartiere girava troppa gente. Il popolo voleva vedere chi comanda e io l'ho accontentato. Mo sono sicuro che hai capito. Pure tu, sapete, l'è passata quando si cantò. A proposito, si vira Jenny, dille per Raffaele Capasso o Russo, o stai ancora aspettando, e dince l'anga la compagna soia, a Rosa, che le capisci. Vi piace a fare la musica e cantate, cantate. Voi solo che le potete fare, la musica e basta.

0: modo, commissario.
1: Che possiamo fare? Ogni volta è così. Un altro regolamento di conti per il controllo della zona. E la carne piccina. E la cosa bella che non ci sta mai una prova, mai un destino.
0: È sempre la solita metà, ma il solito, non ce lo so, e visto niente.
1: Ma non sapete, voi avete dei sospetti. Prove no, certezze sì. E stessi che avete pure voi.
0: Non sapete, in certezze la sua, lo sé. Non sapete, la giustizia non vuole le certezze,
1: vuole le prove. E voi lo sapete.
0: E lo sa pure la quella papas.
1: Allora, se non abbiamo prove, dobbiamo lasciare stare.
0: Io non voglio lasciare stare, commissario. Non sapete, se da signore il commissario, vi conviene. Fidatevi, mi conviene se non volete fare una brutta figura.
2: Ci chiedi quando l'ha fatto ne aveva 11 anni.
0: Poteva essere la sorella.
3: E invece la mamma.
0: E la siamo pure fa la mamma.
1: Ma è una mammona.
3: Vi ricordate quanti siete sociali? Io lo portai per 10 anni era troppo piccolo.
0: Come no? Si faceva per la papà.
3: Sì, certo. La Satana, la Satana. Ad avanzare il capo lo sapevi, non esiste.
0: Forse il tabello era tutto. Come da mano brutta.
3: Ah, ma poi perché ce l'ho scusa? E mo cosa ti mortali? Essa solo per casa mia non cosa venire.
0: Ma padre Piccinella chi è?
3: Chi lo sa? Rosa, ma parlate di questo.
4: Ma quindi Rosa, la seconda mi sa. Allora tutti si sono presentati e ora non lo accettavo. E ora di questi dice che essere lo zio.
3: Ma quale zio?
4: Io non ti andrò a mancare. Una mattina. Stamattina la maestra mi ha detto che si ho capito il giovedì a prova. Ma Rosa, che è successo? Chi lo dice a Rosa?
5: Buongiorno!
4: Rosa, non riesco ad andare. Non voglio tornare adesso, non ci sta.
5: Oh, scusami, Mari. Mi sono scordata di avvisare. Quello stamattina ascoltavolo un po'. Aveva qualche linea di febbre e l'ho tenuto a casa. Scusami, Mari.
4: Ma non è solo questo. Dicono che si sono presentati due uomini che non cercavano. E uno di questi diceva di essere lo zio.
5: Ma quale zio? Mio figlio non è un zio.
3: Ma allora ho voluto una vita.
0: No, ho figlio mio.
3: Sapete, ho capito, due uomini volevano più figli di Rosa all'asilo e uno di questi c'era il suo zio, ma non era lo zio, mamma.
0: Chi erano questi due?
5: E chi lo sa? Uno diceva di essere lo zio. Ma quando mai era stato zio?
0: E Rosa dov'è?
3: E corsa a casa il figlio per vedere.
4: Tutto a posto. Il bambino sta a casa che sta giocando. Ora Rosa lo veste e lo porta fuori.
3: Jenny, hai saputo che guardi il figlio di Rosa all'asilo?
4: Sì, lo so, ma chi è? Sapete, penso io.
0: Sì, la sorella, quella che posso.

0: E se lo prendere con Ross, perché ti ha fatto lo sconto? E se lo prendere con Piacuri, triamo, che schifo!
1: E noi che facciamo, Danza Vecchia?
0: Facciamo quello che ci ha detto lui, tipo, noi solo questo sappiamo fare, e questo facciamo.

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Dopo il successo di Duster e Bigster, arriva questa proposta che abbandona la classica formula della SUV per puntare su una carrozzeria a metà strada tra una familiare rialzata e una crossover, ma anche un po' coupé. Ma rimane la filosofia essenziale che ha reso Dacia uno dei marchi più apprezzati dalle famiglie italiane. La Striker è lunga 4,62 m e nasce sulla piattaforma condivisa con gli altri modelli più recenti del gruppo Renault. L'aspetto della Striker è importante, con superfici pulite, passaruota protetti e un frontale con la firma luminosa a LED. E la linea del tetto discendente rende il profilo dinamico senza compromettere la funzionalità. Il bagagliaio, addirittura, rappresenta uno dei punti di forza dell'auto. L'abitacolo riprende l'impostazione già vista sulla Bigster. I materiali sono semplici ma ben assemblati e le finiture appaiono curate per questa fascia di prezzo. Al centro della plancia trova posto un display da 10,1 pollici e anche chi viaggia dietro ha a disposizione tanto spazio. I motori sono tutti elettrificati. Si comincia con il 3 cilindri 1.2 turbo mild hybrid a 48 volt da 140 cavalli con alimentazione bifuel benzina e GPL per arrivare a un sistema full hybrid da 155 cavalli con un 4 cilindri termico di 1,8 litri. Ma sarà disponibile anche una versione a trazione integrale col 1200 mild hybrid solo a benzina, collegato alle ruote anteriori, mentre sull'asse posteriore c'è un motore elettrico dotato a sua volta di un cambio automatico a due rapporti disinnestabile. In questo caso, la potenza massima è di 150 cavalli. Comunque, la Striker 4x4 rimane pensata soprattutto per un impiego stradale nonostante una distanza dal suolo di 20 cm, degna di una SUV. La dotazione comprende i più recenti sistemi di assistenza alla guida imposti dalle normative europee, oltre a telecamere, sensori di parcheggio e, negli allestimenti più ricchi, anche portellone elettrico e tetto panoramico. Ma nonostante l'aspetto più pretenzioso rispetto alle altre Dacia, la Striker resta fedele alla filosofia del marchio rumeno per quanto riguarda l'equilibrio tra contenuti e prezzo, evitando accessori superflui, ma offrendo tutto ciò che serve nell'utilizzo quotidiano. Il listino sarà ufficializzato a ottobre e le consegne cominceranno all'inizio del 2027, ma i prezzi partiranno da meno di 25.000 euro. Anche se, probabilmente, a questa cifra sarà offerto un allestimento più essenziale e per una versione con una dotazione adeguata, bisognerà spingersi fino a 27-30.000 euro.

Questa Bronco nasce dalla collaborazione fra Ford e Filson, storico marchio statunitense specializzato in abbigliamento e accessori per le attività all'aperto e distribuito anche in Italia. L'obiettivo non è quello di trasformare la vettura in una SUV di lusso, ma di renderla più raffinata senza snaturarne il carattere da fuoristrada senza compromessi. Il risultato è una versione che conserva la struttura con telaio separato, la carrozzeria a quattro porte con tetto e pannelli rimovibili e tutta la capacità di affrontare i percorsi più impegnativi, aggiungendo finiture esclusive, un abitacolo meglio insonorizzato e una cura superiore per materiali e dettagli. Negli Stati Uniti le vendite apriranno in autunno a un prezzo di $75,000, con le prime consegne all'inizio del 2027. In Italia la Filson arriverà inizialmente tramite gli importatori paralleli, ma la speranza è che la filiale nazionale decida di venderla ufficialmente, anche se in questo caso difficilmente il prezzo potrebbe restare sotto i 90.000 euro. Sotto il cofano c'è il 6 cilindri a VB turbo di 3 litri da 424 cavalli della Bronco Raptor, abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti e alla trazione integrale permanente con marce ridotte. Sono di serie i differenziali anteriore e posteriore bloccabili, gli ammortizzatori Fox con taratura specifica, i pneumatici da 35 pollici e numerosi programmi elettronici dedicati alla guida in fuoristrada. L'aspetto esterno cambia, ma senza eccessi. Ci sono tinte dedicate, finiture color bronzo, mascherina specifica, cerchi esclusivi e alcuni dettagli ispirati al mondo dell'outdoor. Ma è l'abitacolo a rappresentare un salto di qualità, con pelle trapuntata, tessuti robusti ispirati ai capi Filson, numerosi vani portaoggetti, borse amovibili resistenti ad acqua e sporco, sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldabili, impianto audio Bang & Olufsen e una insonorizzazione migliorata del 20% circa. Ed è un progresso importante, anche se la presenza del tetto smontabile impedisce di raggiungere il silenzio delle rivali con scocca tradizionale. La posizione di guida dominante, lo sterzo piuttosto demoltiplicato e le sospensioni a lunga escursione privilegiano il controllo sui fondi sconnessi più che la precisione nella guida veloce. Però la configurazione Filson introduce ammortizzatori riterati ed effettivamente l'isolamento acustico incrementato rende i viaggi meno affaticanti, mentre sul veloce resta evidente il peso elevato, quindi il rollio non scompare del tutto, ma la risposta del motore è vigorosa e il cambio automatico gestisce bene la generosa disponibilità di coppia. Quindi anche nei sorpassi la spinta è sempre convincente. Fuori dall'asfalto, la Bronco continua a essere una delle auto più efficaci della categoria. La notevole altezza da terra, gli angoli caratteristici favorevoli, i differenziali bloccabili e gli aiuti elettronici permettono di affrontare fango, rocce e sabbia con grande facilità. L'elettronica interviene in modo progressivo e lascia al guidatore un buon margine di controllo. Certo, le dimensioni importanti e i pneumatici specialistici penalizzano l'agilità in città e fanno crescere consumi e la sonorità di rotolamento. Ma sono caratteristiche analoghe a quelle dei fuoristrada di lusso offerti da Land Rover e Mercedes, che però hanno prezzi sensibilmente più elevati.

La nuova Jeep Compass 4xE è la versione più specialistica della rinnovata famiglia della SUV americana. A differenza delle altre versioni, monta un motore elettrico anteriore e uno posteriore e ha la trazione integrale permanente, così permette di conservare la tradizionale vocazione fuoristradistica del marchio anche nell'era dell'elettrificazione. L'estetica ovviamente mantiene lo stesso family feeling della nuova Compass, ma questa versione si allunga di 4 cm e introduce dettagli specifici. I paraurti hanno protezioni più robuste, ci sono le barre sul tetto, l'assetto è rialzato di circa un centimetro, gli angoli caratteristici migliorano e la capacità di guado raggiunge 480 mm. Sono modifiche che non cambiano il carattere della vettura su strada, ma la mettono più a suo agio quando l'asfalto finisce. La piattaforma resta quella condivisa con altri modelli del gruppo Stellantis, ma il lavoro svolto sull'assetto e sull'elettronica di gestione della trazione conferisce una personalità distinta. Il sistema di propulsione offre una potenza complessiva di 375 cavalli. La batteria da 96,1 kWh alimenta la vettura garantendo un'autonomia dichiarata superiore a 600 km e può essere ricaricata in corrente continua fino a 160 kW, passando dal 20 all'80% in circa 27 minuti. E la presenza del riduttore sull'asse posteriore permette di moltiplicare la forza che arriva alle ruote nelle situazioni più impegnative per migliorare sensibilmente le capacità in fuoristrada. Sull'asfalto la Compass 4xE convince soprattutto per il comfort. L'assorbimento delle sospensioni è efficace e l'insonorizzazione è di ottimo livello. Lo sterzo è preciso, anche se non particolarmente comunicativo, mentre la massa elevata si avverte nelle curve affrontate con maggiore decisione. L'accelerazione è brillante e la disponibilità immediata della spinta rende i sorpassi rapidi e sicuri. La trazione integrale elettronica lavora in modo quasi impercettibile e trasmette grande sicurezza anche sui fondi più complicati. Ma è fuori dall'asfalto che emerge il vero carattere della vettura. Il sistema Select Terrain, la maggiore altezza da terra e la gestione della coppia tra i due assi permettono di affrontare senza difficoltà situazioni impegnative, fango e salite con bassa aderenza dove molte concorrenti alzano bandiera bianca. Insomma, è una tra le SUV elettriche con le attitudini più concrete al fuoristrada. L'abitacolo è moderno e molto più curato rispetto a quello della vecchia Compass prodotta fino all'anno scorso. Lo schermo centrale da 16 pollici è grande, reattivo e intuitivo, mentre la strumentazione digitale da 10 pollici è facile da consultare. Non mancano Apple CarPlay e Android Auto Wireless, la guida assistita di livello 2 e numerosi vani portaoggetti. Lo spazio per chi siede dietro è abbondante e il bagagliaio da 515 litri si dimostra sfruttabile anche nei viaggi in famiglia. Materiali e assemblaggi sono convincenti, anche se alcune plastiche nella parte bassa dell'abitacolo risultano ancora piuttosto rigide per una vettura di questo prezzo. E il rivestimento dei sedili in poliuretano è due volte più resistente rispetto ai tessuti tradizionali, oltre che più facile da pulire. Il prezzo della 4xE, che arriverà nelle concessionarie dopo l'estate, è naturalmente più elevato rispetto a quello della Compass elettrica standard a trazione anteriore, perché parliamo di una maggiorazione di prezzo di 5.000 euro a parità di allestimento. Il che porta il listino della 4xE, Upland, a 54.900 euro e quello della 4xE, Overland, a 57.900 euro. A questo punto resta solo da capire quali saranno tra i fuoristradisti più radicali appassionati di Jeep, che sono tanti, le reazioni di fronte a questo passaggio epocale alla soluzione elettrica al 100%.

Dopo il ritorno della Itala 35, del quale vi abbiamo già raccontato, adesso rinasce anche l'altrettanto storico marchio Oska, riportato in vita sempre per iniziativa del gruppo molisano di R. Oska, acronimo di Officine Specializzate Costruzione Automobili, era un'azienda fondata nel 1947 dai fratelli Maserati, 10 anni dopo la loro uscita dal brand di famiglia, e sopravvissuta fino al 1967. Dopo quasi 60 anni, così, questo nome torna di attualità per contraddistinguere la coupé crossover MT6, realizzata come da consuetudine di DR, partendo da una meccanica cinese, quella della Shangan Unity, rivestita da una carrozzeria rivista nello stile. Nel mirino ci sono BMW X2 e Audi Q3. Le prime consegne sono previste da settembre e il prezzo di listino è fissato a 49.000 euro. Lunga 4,52 m, la MT6 ha uno stile abbastanza distintivo. Il frontale è dominato da un'ampia griglia che richiama la fibra di carbonio, mentre il profilo da coupé, i passaruota scolpiti e il posteriore con 4 terminali di scarico danno un alone sportivo. Il progetto stilistico è stato sviluppato con la collaborazione di Ital Design, mentre numerosi componenti sono forniti da aziende italiane, come i cerchi MAC da 21 pollici, i pneumatici Pirelli e lo scarico Tubi Style. Anche l'abitacolo punta su un'immagine ricercata. La plancia è dominata dalla strumentazione digitale e da un display centrale da 10,25 pollici, mentre i rivestimenti sono in pelle e alcantara. Oltre ai sedili anteriori Recaro, disponibili anche in una versione ancora più sportiva con cinture Sabelt, c'è una dotazione ricca, che comprende sedili con regolazioni elettriche, ventilazione e riscaldamento, tetto panoramico, ricarica wireless per lo smartphone Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai principali sistemi di assistenza alla guida, di livello 2. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo a benzina di 1,5 litri con iniezione diretta, ma senza elettrificazione da 179 cavalli, ma che in futuro potrebbero crescere fino a 200. È abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore. Rispetto al modello cinese di partenza, assetto, sospensioni, impianto frenante ed elettronica sono stati ricalibrati da un team italiano, con l'obiettivo di offrire una guida più precisa, coinvolgente e in linea con i gusti occidentali. Per quanto riguarda il marchio comunque, la MT6 rappresenta solo il primo passo di un programma più ampio. Nei prossimi mesi arriverà la MT8, una SUV di dimensioni superiori, mentre per il 2027 è prevista una super sportiva biposto ispirata alle Oska storiche. La strategia è quella di entrare nel mercato premium abbinando l'eredità di un marchio prestigioso, anche se sono ormai pochi gli appassionati che se lo ricordano, a una produzione moderna. Facendo leva sullo stile italiano per differenziarsi dalla moltitudine delle altre proposte cinesi che sbarcano ormai quasi quotidianamente sul nostro mercato e su un allestimento ricco. Come nel caso della Itala 35, l'iniziativa è sicuramente curiosa e interessante. Vedremo come reagirà il mercato italiano.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento. Diverse le notizie trattate dalla redazione di Voci da Cilento negli ultimi giorni, ve le propongo nel primo appuntamento di questa puntata che è Info Salerno.
1: Il Comune di Sacco ha ottenuto 3 milioni di euro di fondi europei. Le risorse serviranno per interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento della SP11 e strada del Corticato tra Sacco e Teggiano. Il porto di San Marco di Casellabate ora offre 203 posti barca dotati di acqua ed elettricità. L'approdo è stato potenziato con pontili galleggianti e banchine fisse. Massima attenzione all'ambiente con il sistema Seabin per i rifiuti e l'aspirazione delle acque di Sentina. Inaugurato il porto turistico riqualificato di Marina di Camerota dopo la messa in sicurezza, l'intervento avvia il nuovo waterfront cittadino che a ottobre vedrà nuovi cantieri sul lungomare e in piazza San Domenico per rilanciare il turismo nautico ed economico locale. Nasce in Campania Spazio Più, uno sportello dei centri per l'impiego per l'orientamento al lavoro di studenti universitari e neolaureati con disabilità. Il servizio offre percorsi su misura, bilancio delle competenze e supporto in azienda in sinergia con gli Atenei e l'Adisurc. Il Comune di Agropoli e il piano di zona S8 lanciano un progetto sperimentale di 4 mesi per 6 persone con disabilità. I partecipanti lavoreranno negli infopoint per l'accoglienza turistica. L'obiettivo è valorizzare le competenze e promuovere un modello di turismo accessibile. L'associazione volontari ospedalieri AVO ha donato 3 sedie a rotelle e 2 deambulatori al presidio Mauro Scarlato di Scafati. La consegna alla direttrice del DEA Rosalba Sant'Arpia testimonia il forte legame tra sanità pubblica e volontariato. Attivo a 100 dall'ambulatorio virtuale di comunità dell'ASL Salerno. Grazie alla telemedicina e ai facilitatori digitali, i cittadini potranno effettuare visite di controllo e rinnovare i piani terapeutici sul territorio, riducendo gli spostamenti verso gli ospedali. Il Comune di Centola offre un nuovo servizio gratuito di audioguide per smartphone. Turisti e residenti potranno scoprire in autonomia e con i propri tempi la storia, la cultura e le bellezze naturali di Palinuro e del territorio, valorizzando le eccellenze paesaggistiche locali. Il Comune di Padula ottiene per il secondo anno consecutivo un finanziamento nazionale di 10.000 euro grazie al bando Città che legge. A Caggiano il chiostro dell'ex convento di Sant'Antonio è stato intitolato a Suor Sara alla Mattina, religiosa scomparsa nel 2007. Nota per l'umiltà e la dedizione al prossimo, la sua figura è stata omaggiata da istituzioni e cittadini in una iniziativa promossa dal parroco del paese. Non abbandonarli, disse Italia, la campagna estiva del Comune di Castel San Giorgio contro l'abbandono degli animali. Oltre ai manifesti di sensibilizzazione, si invitano i cittadini a esporre una ciotola d'acqua per dare ristoro agli animali di strada contro il forte caldo estivo.

0: In questa puntata anche un servizio dedicato al progetto Il Mulino delle Meraviglie che si tiene a Castel San Lorenzo nell'ambito del progetto Il Mulino del Principe e che prevede tra le altre cose diversi laboratori dedicati ai bambini.
1: Il Mulino delle Meraviglie si pone come obiettivo quello di creare uno spazio in cui i bambini attraverso la lettura possono vivere un'esperienza autentica, libera e coinvolgente. La location che ospita questo progetto è quindi il Mulino del Principe, che è immerso nella natura e collocato sulle sponde del fiume Calore, si presta ad essere un prezioso strumento educativo. È infatti il luogo ideale per rallentare i ritmi e riscoprire il piacere dell'ascolto. Il percorso alternerà momenti di lettura al laboratorio grafico pittorici, manipolativi creativi e anche giochi cooperativi. Ci sarà un'importante parte dedicata all'educazione emotiva e infatti le letture delle storie scelte accompagneranno i bambini nella scoperta delle proprie emozioni e li aiuteranno a riconoscerle, nominarle e comprenderle. Dare il nome a ciò che si prova è il primo passo per conoscere se stessi e per imparare a relazionarsi con gli altri. Ci sarà poi un altro filone che permetterà ai bambini di conoscere le opere di Hervé Tollet, un autore che trasforma la lettura in un'esperienza di gioco, sperimentazione e partecipazione. E infatti Tollet insegnerà ai bambini che non esiste un unico modo per creare e interpretare una storia.

0: Museo a cielo aperto, paese dipinto, borgo delle meraviglie, sono tante le definizioni per piano vetrale ed oggi, o meglio stasera Andrea, siamo qui in questa bellissima frazione di Orria per apprezzare tutto ciò che si vive, si respira qui a piano vetrale, a partire naturalmente dai famosi murales. Tu già c'eri stato.
1: Sì, io c'ero stato un po' di tempo fa e devo dire che l'atmosfera è sempre meravigliosa perché è un unicum questo borgo in tutto il territorio, ma non solo, anche nel sud Italia. Ci sono altre esperienze sì, in Sardegna, in Sicilia, sicuramente di murales, di borghi, insomma penso per esempio a Orgosolo, altri paesi della Sardegna, però nel Cilento questo è praticamente un incipit nel mondo delle fiabe, nel mondo dei cartoni animati, nel mondo della magia, perché praticamente quello che si vede sono appunto cartoni animati, fiabe, disegni che ti portano in una dimensione che è molto diversa rispetto agli altri luoghi che sono qui su questo territorio, cioè ti fanno entrare in quelle magie, nel Cilento magico vero e proprio, di cui per esempio parlava Ernesto De Martino, di cui hanno parlato i grandi antropologi del passato, e quindi Piano Vetrale rappresenta un punto importante per poter entrare in questo mondo che ti porta non solo nel presente ma anche secondo me in un passato che poi si ripropone. È il paese, come sappiamo, di Paolo De Matteis, che è uno dei pittori più importanti conosciuti in tutto il mondo, e però è anche un posto in cui i disegni, i murales parlano, no? Mentre guardavo il murales degli anziani seduti qui alle nostre spalle, pensavo a Carlo Levi e quindi a quando lui dipingeva ad Aliano i volti di questi signori, di questi anziani del paese. Quindi qui si respira il sud, ma si respira forse anche l'anima profonda di un sud diverso.
0: E qui insomma dalla piazza di Piano Vetrale iniziamo questo suggestivo viaggio alla conoscenza dei murales di Piano Vetrale.

Siamo qua all'interno del Museo di Arte Forgiata Povera e del signor Emilio Inverso, che nel corso di questi anni ha voluto lasciare, insomma, una testimonianza di quello che nel suo percorso di vita ha avuto modo, oltre che di realizzare, ma anche di raccogliere. Quindi una collezione particolare dove il signor Inverso ha voluto dare possibilità, insomma, attraverso

0: questi oggetti di avviare un percorso alla memoria.
1: È Paolo De Matteis, tutto parte da Paolo De Matteis. La Prologo, in un primo momento circolo culturale nel 1977, Paolo De Matteis, poi Prologo dal 1980, e quindi tutto in memoria in onore del grande artista del barocco napoletano Paolo De Matteis, che è nato proprio in questa casa che abbiamo di fronte qui a Piano Vetrale, nel 1662.

0: Allora, la mia associazione è Fiabo in Borgo, promuove il paese piano vetrale, è un'associazione no profit, però noi abbiamo pensato di creare questo percorso fiabesco. Infatti alle mie spalle c'è raffigurata la prima fiaba, Alice nel Paese delle Meraviglie, che è la fiaba del nonsenso, dove le figure si allungano, si accorciano, ci sono queste figure fantastiche, quali il cappellaio matto, il coniglio, lo stregatto.
1: In questa puntata inauguro una rubrica che si intitola Luoghi comuni.

0: Ed ora è il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi vi ripropongo la parmigiana di zucchine, le zucchine sono quelle del mio orto, che lavo accuratamente. Poi preparo il sugo con olio extravergine di oliva, passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Faccio a pezzetti un fior di latte e poi mi occupo delle zucchine che, come detto, ho lavato e fatto a fettine. Le lascio sbollentare in acqua calda salata per pochi minuti, poi le scolo e le lascio asciugare. In una teglia metto del sugo, uno strato di zucchine, del prosciutto cotto a fette e poi il fior di latte. E continuo così fino a terminare tutti gli ingredienti e concludo con una spolverata di formaggio grattugiato.
0: Finisce qui questo appuntamento che vi invito a rivedere sui social, su YouTube e naturalmente su vocidalcilento.it. Grazie per la cortesia attenzione, a presto!

tensione istituzionale sul caso Roggero. Lora fu condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'istituto della grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La Premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato due giorni fa dal CDM. Che comunque non sono applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole, chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun

0: risarcimento ne possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la Premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente FNOMCEO Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute affidato al Ministero della Salute. Le preintese che passano all'esame della Camera conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
1: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime 4 regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
2: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo

1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile

0: sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella, in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. 2 persone sono state denunciate. Alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.
1: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su 4 ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione.

0: Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22% e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026 Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Oggi abbiamo giocato alla bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
5: Si tratta di un running club inclusivo, in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati, si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzo e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano la cronaca, furto d'auto ad Atena Lucana e fuga sull'A2 del Mediterraneo. La vettura è stata ritrovata dopo un incidente in galleria nel territorio di Sicignano degli Alburni. Il conducente ha abbandonato il mezzo ed è riuscito a fuggire. La copertina. Un'auto rubata ad Atena Lucana è stata protagonista

0: Di una fuga terminata con un incidente lungo la A2 del Mediterraneo in direzione Salerno. Il conducente, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano degli Alburni, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino in Contrada Furchi, nell'area dello scalo di Atena Lucana. La Fiat Panda era parcheggiata davanti ad un'abitazione quando è stata sottratta. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. L'impatto non ha causato il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo lo schianto, la persona alla guida ha abbandonato l'auto e si è dileguata. Gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell'ANAS impegnati nelle attività necessarie per la sicurezza dell'area e nella gestione dell'emergenza. Le forze dell'ordine stanno continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'autore del furto. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati ad Italia 2 News, continuiamo con la cronaca e con una tragedia che colpisce da vicino il nostro territorio. Il lutto a Ottati per la morte di un anziano ucciso in Piemonte al culmine di una lite. La vittima era molto conosciuta nel piccolo centro degli Alburni. I familiari chiedono giustizia mentre gli investigatori ricostruiscono l'accaduto. Pasquale Sorrentino.
2: Una lite stradale è costata la vita ad Antonio Greco, un anziano di 80 anni originario di Ottati, ma residente da circa 40 anni a Collegno, alle porte di Torino, dove era emigrato per lavorare come operaio. La tragedia si è consumata in piazza 4 novembre, quando l'anziano stava attraversando la strada ed è scoppiato un accesso diverbio per motivi di viabilità con un automobilista di 51 anni che aveva rischiato di investirlo. La discussione è degenerata rapidamente in un'aggressione brutale. Il conducente dell'auto è sceso dalla vettura, ha estratto un coltello e l'ha colpito più volte alle spalle prima di darsi alla fuga a bordo del proprio veicolo. Nel disperato tentativo di fermare l'aggressore e proteggere il padre è intervenuto anche il figlio della vittima di 52 anni, che è rimasto lievemente ferito a un braccio ed è stato poi curato all'ospedale Martini di Torino per le cure del caso. Per l'ottantenne purtroppo i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili, poiché è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate dai colpi di coltello del conducente dell'auto. Le immediate indagini avviate dai carabinieri piemontesi hanno consentito di rintracciare il responsabile già nel corso della notte. L'uomo ha ceduto davanti agli inquirenti confessando il delitto. La notizia dell'omicidio ha destato profondo sgomento e un sincero cordoglio non solo in Piemonte ma anche ad Ottati, dove vive ancora il fratello. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Greco.
0: Paura nel Cilento per un ragazzo di 13 anni rimasto ferito dopo un trauma cranico. Il giovane, colpito alla testa da una pietra, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per gli ultimi accertamenti. Il servizio.
3: Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì a Foria, frazione di Centola, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Cuccaro Vetere, è rimasto ferito dopo una presunta aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici e stava percorrendo in scooter la strada che conduce a Palinuro, quando intorno alle 23 sarebbe stato raggiunto da altri ragazzi. Ne sarebbe

0: scaturita una lite, degenerata poi in un violento pestaggio. Stando a quanto riferito dalla famiglia all'origine dell'episodio, ci sarebbero dissapori legati ad una vicenda sentimentale. Il 15enne avrebbe inoltre ricevuto alcune minacce telefoniche nei giorni precedenti. Soccorso e trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il ragazzo ha riportato una ferita alla testa e diverse contusioni al volto e al corpo. Il giovane ricorda solo in parte il brutto episodio. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.
1: Proseguono gli accertamenti sulla tragedia di Riperosse a Montecorice, costata la vita ai giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Maiocco. Un sopralluogo tecnico sul tratto di strada interessato dall'incidente per ricostruire la dinamica e chiarire eventuali responsabilità. Vediamo il servizio.
0: Sono entrate nel vivo questa mattina le indagini della Procura di Vallo della Lucania sul tragico incidente costato la vita a Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Maiocco, 24, deceduti il 13 marzo scorso in località Riperosse, nel comune di Montecorice, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano uscì di strada sfondando le barriere di protezione e precipitando sugli scogli. Questa mattina si è svolto il sopralluogo disposto nell'ambito dell'incidente probatorio. Sul luogo del sinistro hanno operato i consulenti tecnici nominati dal giudice, gli ingegneri Vito De Giovanna e Riccardo Maria Ivella, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare le condizioni della sede stradale e delle barriere di contenimento. L'attività peritale servirà ad accertare se le protezioni installate lungo quel tratto fossero idonee e se eventuali criticità della strada o della manutenzione possono aver avuto un ruolo nella tragedia. Attualmente sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati: il conducente del furgone coinvolto nell'incidente, 3 dipendenti della provincia di Salerno, ai quali vengono contestate presunte omissioni nella manutenzione e nella sicurezza delle barriere di protezione. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre, quando saranno esaminati gli esiti della consulenza tecnica.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritornati in studio a Buon Abitacolo, protesta dei cittadini sulla Tari. Un'assemblea pubblica ha acceso il confronto sugli accertamenti e sulle sanzioni contestate alla società incaricata dalla riscossione. Vediamo.
1: Si è tenuta ieri pomeriggio nel centro La Cupola a Buon Abitacolo un'assemblea pubblica sulla questione Tari e alcune sanzioni che i cittadini non ritengono essere giuste. I cittadini intervenuti, circa un centinaio, si sono confrontati sulla gestione degli accertamenti Tari affidati alla Soget. Sono stati contestati accertamenti ritenuti indiscriminati e costruiti su criteri che, a loro avviso, hanno ricompreso anche elementi non previsti dal regolamento comunale, senza che vi fosse un'effettiva attività di verifica e controllo da parte dell'ufficio tributi o un chiaro intervento dell'organo politico a tutela della popolazione, così si legge in una nota dei cittadini intervenuti. Tra le proteste dei residenti, anche la mancata risposta a richiesta di chiarimento e alle rassicurazioni fornite, secondo

0: quanto sostenuto nel corso dell'assemblea, non sarebbero poi seguiti i fatti, alimentando un clima di crescente sfiducia verso l'amministrazione. L'assemblea si è conclusa, come si legge in una nota, con un messaggio chiaro: buon abitacolo non chiede privilegi né promesse, ma un'amministrazione presente, responsabile e capace di rappresentare realmente la propria comunità. Quando un'intera cittadinanza smette di riconoscersi nelle proprie istituzioni, si legge nella nota, il problema non è più una tassa o un singolo provvedimento, ma il venir meno del ruolo stesso dell'amministrazione comunale. Ovviamente si attende alla risposta del sindaco Giancarlo Guercio, anche per chiarire i dubbi ai cittadini e magari per rassicurarli.
1: Ad Ascea è polemica sulla concessione del Parco Venere. Il gruppo Ascea in testa chiede al Comune di annullare gli atti sulla ricollocazione della concessione e di coinvolgere Antitrust e Regione Campania. Al centro della discussione l'uso di un tratto di spiaggia libera. Vediamo.
2: Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della spiaggia di località Velia d'Ascea, dove nei giorni scorsi la ricollocazione di una concessione demaniale ha provocato le proteste di residenti e turisti per la riduzione della spiaggia libera. Il gruppo consiliare di opposizione Ascea in testa ha presentato un'istanza di autotutela con cui chiede al comune di riesaminare e annullare gli atti che hanno consentito il trasferimento della concessione demaniale originariamente riferita al condominio Parco Venere. Contestualmente è stata chiesta la trasmissione della documentazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Regione Campania. L'iniziativa arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini e villeggianti che hanno denunciato la consistente riduzione dell'arenile destinato alla libera fruizione nella piana di Velia. Secondo il gruppo consiliare la questione non riguarda il singolo concessionario, ma il rispetto delle norme che regolano il demanio marittimo, della concorrenza e della pianificazione del litorale, oltre alla tutela del diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla spiaggia. Nell'istanza si sostiene che il trasferimento della concessione su un'area diversa equivale di fatto al rilascio di una nuova concessione che avrebbe richiesto una nuova istruttoria e una procedura pubblica comparativa nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dalla normativa nazionale ed europea. Ascea in testa richiama inoltre il vigente piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, evidenziando come l'area oggi occupata sia classificata come spiaggia libera, come il piano comunale prevede il mantenimento di almeno il 50% dell'arenile destinato alla libera fruizione. Per il gruppo di opposizione l'assegnazione del nuovo tratto di spiaggia determinerebbe quindi una violazione della pianificazione vigente, sottraendo spazio ai bagnanti e alterando l'equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione. Nella richiesta viene infine chiesto al Comune di esercitare il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati, ritenendo prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità amministrativa.
1: Ed ora una notizia legata ai risultati scolastici, con due lavori di studenti legati alle radici e all'arma dei carabinieri. Dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
0: Una tesi di laurea sul dialetto valdianese che si è discussa all'Università di Bologna. Una tesina sui carabinieri premiata dall'arma a Sassano. E ancora una laurea festeggiata da un intero paese a Polla. Sono alcuni dei risultati scolastici che hanno destato molta attenzione nel Valdodiano negli ultimi giorni. Laura D'Amico si è laureata a Bologna con una tesi sul dialetto del Valdodiano e soprattutto sul dialetto di Polla, con interviste agli anziani del paese e i giovani del paese per confrontare i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo. Il dialetto valdianese è stato così protagonista all'Università di Bologna. E ancora la storia di Rosario, che ha presentato una tesina all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano parlando del ruolo dei carabinieri. Una notizia che è arrivata fino all'arma con la compagnia di Sala Consilina, dove lavora anche il padre di Rosario Di Brizzi, e i militari dell'arma hanno voluto celebrare Rosario con la donazione di una targa. Infine a Polla, dove l'intero paese ha festeggiato la laurea di Ciro Medici.
1: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Il dialetto potentino arriva su Topolino nel nuovo numero del celebre fumetto Disney. Una storia è stata tradotta nella parlata del capoluogo lucano nell'ambito del progetto dedicato alla valorizzazione dei dialetti italiani. Paola Romano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino. Il numero 3686 del celebre settimanale Disney, in uscita il 15 luglio, è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone, la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.
0: Alla Certosa di Padula arriva Carolina Benvenga con il Carolina Summer Party. L'appuntamento dedicato a bambini e famiglie aprirà la programmazione del Certosa Village 2026 tra musica, animazione e spettacolo. Vediamo. Sarà il sorriso dei bambini ad aprire il Certosa Village 2026. Il prossimo 29 luglio la monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party con Carolina Benvenga tra i volti più amati della televisione per ragazzi. Dalle 17 il complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie con gonfiabili, animazione, artisti di strada, laboratori musicali, street food e spazi dedicati all'artigianato locale, prima dello spettacolo serale e dell'atteso meet and greet con l'artista. L'appuntamento inaugura il cuore della programmazione del Certosa Village che, dopo il prologo con Romeo e Juliet Project, proseguirà con il concerto senza fine dei Nero Avorio, omaggio a Ornella Vanoni, e vedrà protagonisti nelle settimane successive Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Sotto la direzione artistica della giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, il Certosa Village si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti della Campania, capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del patrimonio UNESCO e promozione del territorio.
2: Valdiano Volley, ufficiale il nuovo allenatore, Nicola Baldon, tecnico padovano con una lunga esperienza anche in Serie A, a guidare la squadra del Vallo di Diano nella prossima stagione. Danila Piacasella.
3: Dopo l'annuncio dell'arrivo di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, la Valdiano Volley, che quest'anno giocherà nel campionato italiano maschile di pallavolo di Serie B, ha presentato tre dei giocatori che andranno a comporre il roster. Si inizia con il libero Emidio Carpentieri, unico rinnovo per la prossima stagione, che per il terzo anno consecutivo sarà tra le fila della squadra valdianese. L'atleta infatti ha già giocato per la Valdiano in Serie C nel campionato 2024-2025 e lo scorso anno in Serie B dopo la promozione. Si passa poi al trevigiano Andrea Marchi, che sarà il nuovo posto. Marchi, classe 2004 e 193 cm di altezza, viene da Vittorio Veneto, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo nella Volley Aurora, la società della sua città. Ben presto ha iniziato a giocare per il Volley Treviso in Under 17 in Serie C. A 21 anni è esordito in Serie B con la maglia cascia e nella scorsa stagione di campionato ha militato per la SD Volley Visignano. L'ultimo giocatore presentato è Francesco Ciaramita, il centrale che indosserà la maglietta numero 12. Il giovane pallavolista, nato nel 2002 a Milano ma cresciuto nel Trapanese, ha già già maturato diverse esperienze sul campo. A Erice, la sua città d'adozione, ha giocato per l'Entello Volley e la Sicily Beach Volley School. Più tardi ha disputato il campionato di Serie B tra le fila del Bisignano Volley. Inoltre Ciaramite e Trenomi, che hanno contribuito a rendere indimenticabile la stagione 2025-2026 della Domotec Reggio Calabria, che ha raggiunto un traguardo storico con la vittoria in Coppa Italia, il trionfo in Supercoppa e la promozione in A2 maschile.
2: E con lo sport si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete. Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
3: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.»
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: «Oh, no! No, no!»
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
4: «Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!»
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
4: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica!»
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
5: «Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.»
4: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
4: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
2: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
6: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
4: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono

0: arrivarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
1: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
2: Perché, Corrado?
1: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
3: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
3: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
2: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
2: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
4: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
2: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
4: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
2: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
5: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese

0: Tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
1: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
2: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
1: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
2: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
1: «Vado io e torno prima di sera».
3: «D'accordo, però copriti bene».
0: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
1: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto!»
2: «Va bene, mamma!»
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
4: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici».
0: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
5: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare».
0: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
2: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
0: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
2: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
0: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
2: «Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!»
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
2: «Qualcuno mi sente? Mi sono persa!»
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
2: «Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!»
5: «Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male! Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti!»
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
5: «Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?»
2: «Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa!»
5: «Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?»
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.

0: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
1: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo dentro di sé stava escogitando un piano.
1: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna.

0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
1: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
3: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
1: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
1: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
2: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
1: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
2: È per sentirti meglio, bambina mia.
1: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
2: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
1: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
2: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
1: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
2: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
1: Aiuto! Aiuto!
2: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
1: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
3: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
0: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
3: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
1: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
3: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
0: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
4: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
0: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina.

0: La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
1: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo?
2: Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
1: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
0: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.
3: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito

0: istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali, garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta tre dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Enea Tech e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano la cronaca, furto d'auto ad Atena Lucana e fuga sull'A2 del Mediterraneo. La vettura è stata ritrovata dopo un incidente in galleria nel territorio di Sicignano degli Alburni. Il conducente ha abbandonato il mezzo ed è riuscito a fuggire. La copertina. Un'auto rubata ad Atena Lucana è stata protagonista di una fuga terminata con un incidente lungo l'A2 del Mediterraneo in direzione Salerno. Il conducente, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano degli Alburni, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino in Contrada Furchi, nell'area dello scalo di Atena Lucana. La Fiat Panda era parcheggiata davanti ad un'abitazione quando è stata sottratta. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sull'A2, per motivi ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. L'impatto non ha causato il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo

0: Schianto, la persona alla guida ha abbandonato l'auto e si è dileguata. Gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell'ANAS impegnati nelle attività necessarie per la sicurezza dell'area e nella gestione dell'emergenza. Le forze dell'ordine stanno continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'autore. Autore del furto. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati ad Italia 2 News, continuiamo con la cronaca e con una tragedia che colpisce da vicino il nostro territorio. Il lutto a Ottati per la morte di un anziano ucciso in Piemonte al culmine di una lite. La vittima era molto conosciuta nel piccolo centro degli Alburni. I familiari chiedono giustizia mentre gli investigatori ricostruiscono l'accaduto. Pasquale Sorrentino.
2: Una lite stradale è costata la vita ad Antonio Greco, un anziano di 80 anni originario di Ottati, ma residente da circa 40 anni a Collegno, alle porte di Torino, dove era emigrato per lavorare come operaio. La tragedia si è consumata in piazza 4 novembre, quando l'anziano stava attraversando la strada ed è scoppiato un acceso diverbio per motivi di viabilità con un automobilista di 51 anni che aveva rischiato di investirlo. La discussione è degenerata rapidamente in un'aggressione brutale. Il conducente dell'auto è sceso dalla vettura, ha estratto un coltello e l'ha colpito più volte alle spalle prima di darsi alla fuga a bordo del proprio veicolo. Nel disperato tentativo di fermare l'aggressore e proteggere il padre è intervenuto anche il figlio della vittima di 52 anni, che è rimasto lievemente ferito a un braccio ed è stato poi curato all'ospedale Martini di Torino per le cure del caso. Per l'ottantenne purtroppo i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili, poiché è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate dai colpi di coltello del conducente dell'auto. Le immediate indagini avviate dai carabinieri piemontesi hanno consentito di rintracciare il responsabile già nel corso della notte. L'uomo ha ceduto davanti agli inquirenti confessando il delitto. La notizia dell'omicidio ha destato profondo sgomento e un sincero cordoglio non solo in Piemonte ma anche ad Ottati, dove vive ancora il fratello. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Greco.
0: Paura nel Cilento per un ragazzo di 13 anni rimasto ferito dopo un trauma cranico. Il giovane, colpito alla testa da una pietra, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per gli ultimi accertamenti. Il servizio.
3: Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì a Foria, frazione di Centola, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Cucaro Vetere, è rimasto ferito dopo una presunta aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Secondo la prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici e stava percorrendo in scooter la strada che conduce a Palinuro, quando intorno alle 23 sarebbe stato raggiunto da altri ragazzi. Ne sarebbe scaturita una lite, degenerata poi in un violento pestaggio. Stando a quanto riferito dalla famiglia all'origine dell'episodio, ci sarebbero dissapori legati ad una vicenda sentimentale. Il 15enne avrebbe inoltre ricevuto alcune minacce telefoniche nei giorni precedenti. Soccorso e trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il ragazzo ha riportato una ferita alla testa e diverse contusioni al volto e al corpo. Il giovane ricorda solo in parte il brutto episodio. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.
0: Proseguono gli accertamenti sulla tragedia di Ripe Rosse a Montecorice, costata la vita ai giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Maiocco. Un sopralluogo tecnico sul tratto di strada interessato dall'incidente per ricostruire la dinamica e chiarire eventuali responsabilità. Vediamo il servizio.
3: Sono entrate nel vivo questa mattina le indagini della Procura di Vallo della Lucania sul tragico incidente costato la vita a Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Maiocco, 24, deceduti il 13 marzo scorso in località Ripe Rosse, nel comune di Montecorice, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano uscì di strada sfondando le barriere di protezione e precipitando sugli scogli. Questa mattina si è svolto il sopralluogo disposto nell'ambito dell'incidente probatorio. Sul luogo del sinistro hanno operato i consulenti tecnici nominati dal giudice, gli ingegneri Vito De Giovanna e Riccardo Maria Ivella, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare le condizioni della sede stradale e delle barriere di contenimento. L'attività peritale servirà ad accertare se le protezioni installate lungo quel tratto fossero idonee e se eventuali criticità della strada o della manutenzione possono aver avuto un ruolo nella tragedia. Attualmente sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati, il conducente del furgone coinvolto nell'incidente, 3 dipendenti della provincia di Salerno, ai quali vengono contestate presunte omissioni nella manutenzione e nella sicurezza delle barriere di protezione. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre, quando saranno esaminati gli esiti della consulenza tecnica.
0: E ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritornati in studio a Buon Abitacolo, protesta dei cittadini sulla Tari. Un'assemblea pubblica ha acceso il confronto sugli accertamenti e sulle sanzioni contestate alla società incaricata dalla riscossione. Vediamo.
1: Si è tenuta ieri pomeriggio nel centro La Cupola a Buon Abitacolo un'assemblea pubblica sulla questione Tari e alcune sanzioni che i cittadini non ritengono essere giuste. I cittadini intervenuti, circa un centinaio, si sono confrontati sulla gestione degli accertamenti Tari affidati alla Soget. Sono stati contestati accertamenti ritenuti indiscriminati e costruiti su criteri che, a loro avviso, hanno ricompreso anche elementi non previsti dal regolamento comunale, senza che vi fosse un'effettiva attività di verifica e controllo da parte dell'ufficio tributi o un chiaro intervento dell'organo politico a tutela della popolazione, così si legge in una nota dei cittadini intervenuti. Tra le proteste dei residenti, anche la mancata risposta alla richiesta di chiarimento e alle rassicurazioni fornite, secondo quanto sostenuto nel corso dell'assemblea, non sarebbero poi seguiti i fatti, alimentando un clima di crescente sfiducia verso l'amministrazione. L'assemblea si è conclusa, come si legge in una nota, con un messaggio chiaro: Buon Abitacolo non chiede privilegi né promesse, ma un'amministrazione presente, responsabile e capace di rappresentare realmente la propria comunità. Quando un'intera cittadinanza smette di riconoscersi nelle proprie istituzioni, si legge nella nota, il problema non è più una tassa o un singolo provvedimento, ma il venir meno del ruolo stesso dell'amministrazione comunale. Ovviamente si attende alla risposta del sindaco Giancarlo Guercio, anche per chiarire i dubbi ai cittadini e magari per rassicurarli.
0: Ad Ascea è polemica sulla concessione del Parco Venere. Il gruppo Ascea in testa chiede al Comune di annullare gli atti sulla ricollocazione della concessione e di coinvolgere Antitrust e Regione Campania. Al centro della discussione l'uso di un tratto di spiaggia libera. Vediamo.
2: Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della spiaggia di località Velia d'Ascea, dove nei giorni scorsi la ricollocazione di una concessione demaniale ha provocato le proteste di residenti e turisti per la riduzione della spiaggia libera. Il gruppo consiliare di opposizione Ascea in testa ha presentato un'istanza di autotutela con cui chiede al comune di riesaminare e annullare gli atti che hanno consentito il trasferimento della concessione demaniale originariamente riferita al condominio Parco Venere. Contestualmente è stata chiesta la trasmissione della documentazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Regione Campania. L'iniziativa arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini e villeggianti che hanno denunciato la consistente riduzione dell'arenile destinato alla libera fruizione nella piana di Velia. Secondo il gruppo consiliare la questione non riguarda il singolo concessionario, ma il rispetto delle norme che regolano il demanio marittimo, della concorrenza e della pianificazione del litorale, oltre alla tutela del diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla spiaggia. Nell'istanza si sostiene che il trasferimento della concessione su un'area diversa equivale di fatto al rilascio di una nuova concessione che avrebbe richiesto una nuova istruttoria e una procedura pubblica comparativa nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dalla normativa nazionale ed europea. Ascea in testa richiama inoltre il vigente piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, evidenziando come l'area oggi occupata sia classificata come spiaggia libera, come il piano comunale prevede il mantenimento di almeno il 50% dell'arenile destinato alla libera fruizione. Per il gruppo di opposizione l'assegnazione del nuovo tratto di spiaggia determinerebbe quindi una violazione della pianificazione vigente, sottraendo spazio ai bagnanti e alterando l'equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione. Nella richiesta viene infine chiesto al Comune di esercitare il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati, ritenendo prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità amministrativa.
0: Ed ora una notizia legata ai risultati scolastici con due lavori di studenti legati alle radici e all'arma dei carabinieri. Dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: una tesi di laurea sul dialetto valdianese che si è discussa all'Università di Bologna, una tesina sui carabinieri premiata dall'arma a Sassano e ancora una laurea festeggiata da un intero paese a Polla sono alcuni dei risultati scolastici che hanno destato molta attenzione nel Valodidiano negli ultimi giorni. Laura D'Amico si è laureata a Bologna con una tesi sul dialetto del Valodidiano e soprattutto sul dialetto di Polla, con interviste agli anziani del paese e ai giovani del paese per confrontare i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo. Il dialetto valdianese è stato così protagonista all'Università di Bologna. E ancora la storia di Rosario, che ha presentato una tesina all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano parlando del ruolo dei carabinieri. Una notizia che è arrivata fino all'arma con la compagnia di Sala Conserina, dove lavora anche il padre di Rosario Di Brizzi, e i militari dell'arma hanno voluto celebrare Rosario con la donazione di una targa. Infine a Polla, dove l'intero paese ha festeggiato la laurea di Ciro Medici.
0: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Il dialetto potentino arriva su Topolino nel nuovo numero del celebre fumetto Disney. Una storia è stata tradotta nella parlata del capoluogo lucano nell'ambito del progetto dedicato alla valorizzazione dei dialetti italiani. Paola Romano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino. Il numero 3686 del celebre settimanale Disney, in uscita il 15 luglio, è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone, la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.
0: Alla Certosa di Padula arriva Carolina Benvenga con il Carolina Summer Party. L'appuntamento dedicato a bambini e famiglie aprirà la programmazione del Certosa Village 2026 tra musica, animazione e spettacolo. Vediamo. Sarà il sorriso dei bambini ad aprire il Certosa Village 2026. Il prossimo 29 luglio la monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party con Carolina Benvenga tra i volti più amati della televisione per ragazzi. Dalle 17 il complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie con gonfiabili, animazioni, artisti di strada, laboratori musicali, street food e spazi dedicati all'artigianato locale, prima dello spettacolo serale e dell'atteso meet and greet con l'artista. L'appuntamento inaugura il cuore della programmazione del Certosa Village, che dopo il prologo con Romeo e Juliet Project proseguirà con il concerto senza fine dei Nero Avorio, omaggio a Ornella Vanoni, e vedrà protagonisti nelle settimane successive Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Sotto la direzione artistica della giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, il Certosa Village si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti della campagna, capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del patrimonio UNESCO e promozione del territorio. Valdiano Volley, ufficiale il nuovo allenatore, Nicola Baldon, tecnico padovano con una lunga esperienza anche in Serie A, a guidare la squadra del Vallodidiano nella prossima stagione. Danila Piacasella.
2: Dopo l'annuncio dell'arrivo di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, la Valdiano Volley, che quest'anno giocherà nel campionato italiano maschile di pallavolo di Serie B, ha presentato tre dei giocatori che andranno a comporre il roster. Si inizia con il libero Emidio Carpentieri, unico rinnovo per la prossima stagione, che per il terzo anno consecutivo sarà tra le fila della squadra valdianese. L'atleta infatti ha già giocato per la Valdiano in Serie C nel campionato 2024-2025 e lo scorso anno in Serie B dopo la promozione. Si passa poi al trevigiano Andrea Marchi, che sarà il nuovo posto. Marchi, classe 2004 e 193 cm di altezza, viene da Vittorio Veneto, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo nella Volley Aurora, la società della sua città. Ben presto ha iniziato a giocare per il Volley Treviso in Under 17 in Serie C. A 21 anni è esordito in Serie B con la maglia Cascia e nella scorsa stagione di campionato ha militato per l'ASD Volley Bisignano. L'ultimo giocatore presentato è Francesco Ciaramita, il centrale che indosserà la maglietta

0: Numero 12. Il giovane pallavolista, nato nel 2002 a Milano ma cresciuto nel Trapanese, ha già maturato diverse esperienze sul campo. A Erice, la sua città d'adozione, ha giocato per l'Entello Volley e la Sicily Beach Volley School. Più tardi ha disputato il campionato di Serie B tra le fila del Bisignano Volley. Inoltre Ciaramite, tre nomi che hanno contribuito a rendere indimenticabile la stagione 2025-2026 della Domotec Reggio Calabria, che ha raggiunto un traguardo storico con la vittoria in Coppa Italia, il trionfo in Supercoppa e la promozione in A2 maschile.
1: E con lo sport si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

1700. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticcini.

Namastê, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme una pratica di Paramutkatkarasana, che è la terza serie. E questa terza serie va a lavorare sul blocco energetico. Quindi noi quando siamo durante la nostra giornata, durante la nostra vita con tanto lavoro, preoccupazioni, stress, il nostro corpo tende ad accumulare alcun blocco energetico di energia, siamo energia in alcune parti del nostro corpo, soprattutto nell'apparato digestivo, nella parte della, diciamo, la parte cardiovascolare, nelle nostre diciamo, joints, nelle nostre articolazioni.

0: funzione. Quindi questi blocchi si localizzano poi, si materializzano somatizzando il corpo tantissimi effetti, tantissimi sintomi. Quindi questa serie ci aiuta a fare fluire l'energia su tutti i nostri vaios. I vaios sono le direzioni dove l'energia fluisce, che è verso la testa, verso il petto, verso le gambe, verso il tronco e verso le braccia e le gambe. Quindi è l'energia che fluisce proprio come una stella camminando nel nostro corpo. Quindi andiamo a modificare questa energia per fare fluire e è una serie che potrai utilizzare sempre, quando necessaria, anche 2 volte al giorno. È una forma molto terapeutica il mattino e anche soprattutto prima di dormire.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi ci prepariamoci con le gambe incrociate, sempre ricordando le ginocchia saranno più basse se vuoi stare confortevole in Siddhasana oppure con le gambe appoggiando la caviglia, le ginocchia più alte in Sukhasana. E da qua andiamo a prima, come sempre, andiamo a sentire l'ischi, la colonna dritta, chiudi gli occhi, chi porta l'attenzione sulla tua terzo occhio, inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani al plesso solare. E da qui, con gli occhi chiusi, cerca solo di sentire quello prima, body sensation, che è sentire i tuoi 5 corpi, quindi il tuo corpo fisico, osserva come sei oggi, come ti senti, pelle, ossa, muscoli, organi interni, se hai dolore, se hai tensione, se hai blocchi energetici, che si manifestano in tanti modi, no? Anche i pensieri ci lasciano stagnati, pensieri rimuginanti, magari la costipazione, un blocco energetico, non poter eliminare. Quindi osserva che cosa succede con il tuo corpo, osserva il tuo livello di energia, la tua mente, nel passato e nel futuro, riportati nel momento presente, le emozioni che avvengono e tutta la tua parte divina e spirituale dell'essere che sei. E osserva sempre in questo momento le intenzioni della tua pratica, di sbloccare questa energia, di portare che tutto possa fluire. Da qua portiamo lo sguardo adesso verso la punta del naso, verso il pavimento, andiamo a inspirare e andiamo a incrociare le dita delle mani, allunghiamo come sempre, facciamo adesso piccoli movimenti, solo di piccole rotazioni, girando la testa, accompagna il movimento verso il tuo lato destro, sinistro, sentendo come se fosse proprio una mola, inspiro in centro. E vado espirando, porto il palmo lá, verso o ginocchio opposto, guarda lì indietro. Inspiro, torno con la testa, porto le braccia in linea, appoggio le mani. Inspiro, torno in centro. Ultima volta. Sempre destra e sinistra. Torna in centro e rilassa completamente. Adesso faremo un movimento dove andiamo ad aprire le mani, portare i polsi pollice all'interno chiude come un pugno, ok? E dovete immaginare

Faccio vedere prima le braccia, la mano che va verso l'alto, guardo, afferro una corda, si chiama tirare la corda, e riporto verso il basso. Inspiro, porto, posso, tira questa corda, quindi sentirai una grande tensione nelle tue spalle, tira verso il basso, quindi c'è una contrazione molto isometrica e l'occhio accompagna il movimento. È molto importante che l'occhio accompagni il movimento della tua mano, del braccio, quindi guarda la punta del dito, il dito poi entra all'interno della mano, ancora la testa, guarda il soffitto, porta questo sguardo seguendo la punta, si chiama Angusta Drishti, guardando la punta proprio del pollice, quindi vedrai l'occhio che si muove, questo ti aiuterà a portare focus. Ok, e adesso lo ripetiamo questo, ok? Riportiamo con le gambe distese, quindi gambe saranno distese, larghezza del tuo bacino come in Tadasana, appoggi le palmi, vedi? Pollice dentro, sopra le tue ginocchia, spingi bene, inspiro, espiro, tiro verso il basso, in, se è troppo per te stare in questa posizione, puoi fare come abbiamo fatto prima in Siddhasana, quindi inspiro, espiro, porto, allungo bene la schiena, in. Io guardo qua perché devo guardare bene il movimento, quindi seguite il mio ritmo, i piedi sono flex, tira verso il basso, senti attivare bene le tue spalle, l'occhio che si muove. Segue bene la pollice. Entra quasi come una sorta di ipnosi, sentendo proprio il tuo occhio che apre. E questo esercizio aiuta tantissimo a muovere la vista. Fermo qua e spingi con le mani sopra le tue ginocchia. Guarda verso il basso. E da qui, perfetto. Andiamo adesso a portare le nostre gambe destra. Devaricata, quindi si chiama Supta Konasana. Quindi andiamo a devaricare o pavista, quello che tu riesci, può essere la lunghezza del tuo tappetino, può essere più stretta, può essere più stretta. L'importante è che sia più ampia della larghezza del tuo bacino, ok? E da qua andiamo a portare, facciamo due versioni. Questa prima versione, i piedi sono extra, le gambe sono extra ruotate, quindi piedi, ginocchio e anca. Inspiro, porto le braccia in linea, chiudo bene le mani, pollice dentro. Spalle lontane, inspiro in centro, espiro, vado a ruotare quello che riesco verso, allineando sempre le mie spalle, espirando, inspiro, out, in, out, il respiro conduce il movimento, ricorda sempre di pancia, hai già imparato a respirare di pancia. Importante allineare le spalle. E questa è la prima versione. La seconda versione andiamo a chiudere un pochino solo le gambe larghezza, ok? E andiamo a portare le braccia in linea, pollice dentro, inspiro in centro. Vado a ruotare verso la destra e vado a inclinare di poco oltre il mio ultimo dito. In. Quindi è una torsione che vado oltre là e guardo la mano dietro. Chi ha fatto già questo nel Pilates sembra una similitudine, ma questo esercizio è un esercizio di yoga che esiste da tantissimi anni. Ancora per due, apro bene e vado a una piccola torsione. Questa torsione qua è un po' meno evasiva di quella con le gambe devaricate, quindi scegli quello che è più confortevole per te, ascoltando sempre il tuo corpo. Ok, porta le mani al cuore e osserva cosa avviene. E adesso riportiamo le nostre gambe devaricate per fare il mulinello. Quindi il mulinello è proprio, immagino di come abbiamo un recipiente dove dobbiamo macinare qualcosa, quindi andiamo a
aprire bene i piedi sono flex, ex

Rotati, incrocio le dita Hatha Mudra e vado avanti e vado a portare fuori lato dei miei piedi e passo oltre i miei piedi. Quando vado all'indietro, espiro avanti. Allunga bene. Vai più nel massimo, ascoltando il tuo corpo. Quando passa avanti, espira. Quindi il movimento va all'indietro. Torniamo, vado avanti, cambiamo direzione. Oltre i tuoi piedi.

fermo in centro e adesso vado a riportare le gambe unite. Andiamo adesso a portare le gambe distese nello stesso senso del tuo tappetino e facciamo adesso la remata, quindi rowing. Le gambe saranno unite, le mie braccia sono a 90 gradi, quindi gomiti e in linea con le spalle, mani chiuse, pollici dentro. Da qua andiamo a portare il movimento che va all'indietro, quindi distendo le braccia, vado avanti, le mie mani passano, oltre piede, remo, torno, inspiro. Sentirai tanti addominali. La schiena, quando vai avanti, espira. Il braccio accompagna il movimento. Porto le braccia in linea, benissimo, e da qua vado a piegare le mie gambe, schiena dritta, appoggio le mie mani sopra le mie ginocchia, ok? E vado a appoggiare con le mani per entrare in Malasana. In Malasana io devo portare le mie ginocchia fuori e il bacino, guarda, deve andare verso il pube in avanti, quindi è come se avesse un muro dietro, quindi non sono qua, ma sono molto molto più dritta possibile. Quindi davanti il movimento diventa questo. Posso avere anche un piccolo cubetto per sedermi se non riesco ad appoggiare, se i taloni sono sollevati, ok? E da qua andiamo a portare il piede extra rotato. Prima appoggio bene le mie mani sulle mie ginocchia, allungo la schiena e guardo il cielo, il soffitto. Questo movimento aiuta a eliminare tutte le tossine, un movimento proprio di eliminazione, un asana. Da quando andiamo a inspirare, andiamo a incrociare le dita delle mani, intrelacciare. Andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto. Espiro per tre. Con la prossima espirazione faccio un chop, quindi è come se, è una sorta di taglia a legna, quindi inspiro, testa, guardo e espiro forte. La testa acompanha, lo sguardo acompanha o movimento.

Adesso un altro movimento che è Surya Namaskara, quindi andiamo a portare i gomiti dentro e spingo verso fuori. Porto le mie mani in Anjali Mudra, allungo bene la schiena, quindi inspiro, espiro, vado a distendere, chiudo, proprio forzo una chiusura e butto l'aria fuori. Quindi inspiro, guardo il soffitto.

sguardo in ritorno, chiudi gli occhi, porta lo sguardo verso lo incrocio fra le sopracciglia, spalla lontana dell'orecchio. E adesso facciamo i deep squat, ok? Tipo deep utkatasana, pari con utkatasana. Quindi vado a portare le mie mani, le dita, all'interno dell'arco plantare. L'alluce, il pollice vai a volgere sopra i piedi, vedi? Come una presa, proprio così. Abbiamo questa presa e i gomiti si bloccano qua. Oppure un'altra presa che appoggiando, vedi? Le due dita, che è un po' più avanzata. E afferro soltanto lì l'alluce, ok? E da qui rimango sempre con la spinta dell'alluce verso il basso. Quindi farò quattro movimenti con la mano dentro e quattro con l'alluce. E poi tu sceglierai e farai nella tua pratica sempre quello che è più confortevole per te, ascoltando il tuo corpo. Quindi partiamo prima con le mani all'interno. Quindi se hai gli anelli, cerca di girarlo. Pollici sopra, schiena, gomiti, guardo soffitto, inspiro e espiro distendo.

Ok, e adesso da qua andiamo a portare il dito della pace. E spingo bene con la luce verso il basso, guardo in.

Porto in centro, sguardo verso la sopracciglia, croce della sopracciglia. Da qui adesso riporto le mani al pavimento e vado solo a portare le ginocchia dentro. Quindi apro e giro, facendo una intrarotazione, piede va a terra. E questo movimento vado a mobilizzare le anche, quindi a punta dei piedi. Sentendo bene i piedi, metatarsi. Adesso rimango qui, punto e metatarsi, appoggio la mia mano sul ginocchio e allungo la schiena, posso portare punta dei piedi e guardo meu piede, braccio che appunto tocca all'interno della gamba opposta e guardo la mia spalla sinistra. Torno con la testa, apro, punto i piedi. Collo dei piedi, appoggio, mano opposta e guardo. Torno. Posso portare a mano adesso opposta? Abbiamo cambiato la presa. Torno, centro. E vado a unire tutti e due, porto il ginocchio, adesso da qua, metatarsi, distendo la gamba. Quindi passo in centro, ginocchio, e espiro. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Centro, ginocchio, ultima. E rimango in Malasana. Senti bene la posizione. Poi verso basso. Chiudi gli occhi, senti le tue

Articolazione. Da qua adesso vado a portare il braccio a terra, il lungo, tenendo bene il ginocchio che porta verso l'alto, spalle lontane, tre respiri. Osserva il tuo respiro, osserva che questo ti allungherà tanto le anche, anche, e ti aiuterà a fare drenare la tua energia verso le gambe, eliminando tutte le tossine. Questo è ottimo per la costipazione, quindi ti aiuterà a muovere tutta l'energia, il blocco di energia che tendiamo a accumulare nel pavimento pelvico, nelle genitali, in tutto che va verso il basso. Torniamo in centro, riportiamo le gambe unite e andiamo adesso a sdraiarci completamente per arrivare in Shavasana. Braccio a lungo del tronco, le gambe divaricate a larghezza del tappetino, palmo verso soffitto e senti il tuo respiro, senti la testa, le spalle, la colonna, glutei, la coscia, polpacci, talone che afferrano la terra, le braccia, il dorso della mano. E osserva le parti che non toccano, dietro la tarata cervicale, forse dietro la lombare, dietro i talloni, le dita delle mani e dei piedi. E senti la completezza del tuo corpo rigenerato, completamente libero, in sintonia, sentendo l'energia che fluisce molto più forte. Questo è fare yoga, sì. Un lavoro da dentro verso fuori. Da qua andiamo a piegare la tua gamba destra, braccio destro dietro, mi giro sul fianco e mi riporto seduta, seduto. Siddhasana o Sukhasana, allungo bene la mia schiena, osservo con gli occhi chiusi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al plesso cardiaco e da qua riprendi con questa energia, facciamo Padma Mudra che è questo mudra che dà l'eccezione dell'energia proprio per cambiare, un fiore di lotus che trasforma, il fiore di loto significa la trasformazione di tutte le sofferenze in gioia, di tutti i blocchi in sblocco, di tutto quello che sta fermo in energia. Quindi Padma Mudra. E osserva questa energia che fluisce e ripete, il mio corpo è fluido, tutta l'energia fluisce dentro di me. E senti questa sintonia del tuo corpo completamente cambiato. Da qua andiamo a unire le mani, andiamo a inspirare ancora e con questo è giunta la termine della nostra puntata di oggi. Vi ricordo di stare su Web TV e di seguire tutti i giorni tutte le puntate alla stessa ora e anche di seguirmi e di iscrivermi sui miei canali social dove sarò disponibile per rispondere alle vostre domande e essere sempre vicina a voi. Quindi vi aspetto alla nostra prossima puntata. Namaste. Shanti, shanti, shanti, shanti. Namaste.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Fare indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ama i cani.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuta a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: dire la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi

0: Arriva l'inverno dall'altra parte del mondo, c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
1: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
0: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale, decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene, per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito
1: E
0: per diventare
1: continuate a scaricarlo,
0: volontari
1: mi
0: in
1: raccomando.
0: mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo e questo ha creato poi una diminuzione di domanda, contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte,
1: Certo.
0: quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
1: È vero.
0: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora,
1: Sì, non
0: lo
1: si
0: facciamo
1: evolve,
0: con degli
1: non
0: altri
1: ci si
0: mammiferi
1: evolve, è
0: che si
1: vero.
0: chiamano delfini e stanno a Taiji. Quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
1: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risultato

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano

Energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao.
2: Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre. Da
2: quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: dagli anni da 200 euro. Pneumatici con garanzia casco 24 mesi. Batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano la cronaca, furto d'auto ad Atena Lucana e fuga sull'A2 del Mediterraneo. La vettura è stata ritrovata dopo un incidente in galleria nel territorio di Sicignano degli Alburni. Il conducente ha abbandonato il mezzo ed è riuscito a fuggire. La copertina. Un'auto rubata ad Atena Lucana è stata protagonista di una fuga terminata con un incidente lungo l'A2 del Mediterraneo in direzione Salerno. Il conducente, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano degli Alburni, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino in Contrada Furchi, nell'area dello scalo di Atena Lucana. La Fiat Panda era parcheggiata davanti ad un'abitazione quando è stata sottratta. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sull'A2, per motivi ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. L'impatto non ha causato il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo lo schianto, la persona alla guida ha abbandonato l'auto e si è dileguata. Gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell'ANAS impegnati nelle attività necessarie per la sicurezza dell'area e nella gestione dell'emergenza. Le forze dell'ordine stanno continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'autore del furto. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca e con una tragedia che colpisce da vicino il nostro territorio. Il lutto a Ottati per la morte di un anziano

0: ucciso in Piemonte al culmine di una lite. La vittima era molto conosciuta nel piccolo centro degli Alburni. I familiari chiedono giustizia mentre gli investigatori ricostruiscono l'accaduto. Pasquale Sorrentino.
1: Una lite stradale è costata la vita ad Antonio Greco, un anziano di 80 anni originario di Ottati, ma residente da circa 40 anni a Collegno, alle porte di Torino, dove era emigrato per lavorare come operaio. La tragedia si è consumata in piazza 4 novembre, quando l'anziano stava attraversando la strada ed è scoppiato un accesso diverbio per motivi di viabilità con un automobilista di 51 anni che aveva rischiato di investirlo. La discussione è degenerata rapidamente in un'aggressione brutale. Il conducente dell'auto è sceso dalla vettura, ha estratto un coltello e lo ha colpito più volte alle spalle prima di darsi alla fuga a bordo del proprio veicolo. Nel disperato tentativo di fermare l'aggressore e proteggere il padre è intervenuto anche il figlio della vittima di 52 anni, che è rimasto lievemente ferito a un braccio ed è stato poi curato all'ospedale Martini di Torino per le cure del caso. Per l'ottantenne purtroppo i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili, poiché è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate dai colpi di coltello del conducente dell'auto. Le immediate indagini avviate dai carabinieri piemontesi hanno consentito di rintracciare il responsabile già nel corso della notte. L'uomo ha ceduto davanti agli inquirenti confessando il delitto. La notizia dell'omicidio ha destato profondo sgomento e un sincero cordoglio non solo in Piemonte ma anche ad Ottati, dove vive ancora il fratello. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Greco.
0: Paura nel Cilento per un ragazzo di 13 anni rimasto ferito dopo un trauma cranico. Il giovane, colpito alla testa da una pietra, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per gli ultimi accertamenti. Il servizio.
2: Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì a Foria, frazione di Centola, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Cuccaro Vetere, è rimasto ferito dopo una presunta aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici e stava percorrendo in scooter la strada che conduce a Palinuro, quando intorno alle 23 sarebbe stato raggiunto da altri ragazzi. Ne sarebbe scaturita una lite, degenerata poi in un violento pestaggio. Stando a quanto riferito dalla famiglia all'origine dell'episodio, ci sarebbero dissapori legati ad una vicenda sentimentale. Il 15enne avrebbe inoltre ricevuto alcune minacce telefoniche nei giorni precedenti. Soccorso e trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il ragazzo ha riportato una ferita alla testa e diverse contusioni al volto e al corpo. Il giovane ricorda solo in parte il brutto episodio. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.
0: Proseguono gli accertamenti sulla tragedia di Riperosse a Montecorice, costata la vita ai giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Maiocco. Un sopralluogo tecnico sul tratto di strada interessato dall'incidente per ricostruire la dinamica e chiarire eventuali responsabilità. Vediamo il servizio.
2: Sono entrate nel vivo questa mattina le indagini della Procura di Vallo della Lucania sul tragico incidente costato la vita a Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Maiocco, 24, deceduti il 13 marzo scorso in località Riperosse, nel comune di Montecorice, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano uscì di strada sfondando le barriere di protezione e precipitando sugli scogli. Questa mattina si è svolto il sopralluogo disposto nell'ambito dell'incidente probatorio. Sul luogo del sinistro hanno operato i consulenti tecnici nominati dal giudice, gli ingegneri Vito De Gioanna e Riccardo Maria Ivella, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare le condizioni della sede stradale e delle barriere di contenimento. L'attività peritale servirà ad accertare se le protezioni installate lungo quel tratto fossero idonee e se eventuali criticità della strada o della manutenzione possono aver avuto un ruolo nella tragedia. Attualmente sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati, il conducente del furgone coinvolto nell'incidente e 3 dipendenti della provincia di Salerno, ai quali vengono contestate presunte omissioni nella manutenzione e nella sicurezza delle barriere di protezione. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritornati in studio a Buon Abitacolo, protesta dei cittadini sulla Tari, un'assemblea pubblica ha acceso il confronto sugli accertamenti e sulle sanzioni contestate alla società incaricata dalla riscossione. Vediamo.
1: Si è tenuta ieri pomeriggio nel centro La Cupola a Buon Abitacolo un'assemblea pubblica sulla questione Tari e alcune sanzioni che i cittadini non ritengono essere giuste. I cittadini intervenuti circa un centinaio si sono confrontati sulla gestione degli accertamenti Tari affidati alla Soget. Sono stati contestati accertamenti ritenuti indiscriminati e costruiti su criteri che, a loro avviso, hanno ricompreso anche elementi non previsti dal regolamento comunale senza che vi fosse un'effettiva attività di verifica e controllo da parte dell'ufficio tributi o un chiaro intervento dell'organo politico a tutela della popolazione, così si legge in una nota dei cittadini intervenuti. Tra le proteste dei residenti, anche la mancata risposta a richiesta di chiarimento e alle rassicurazioni fornite, secondo quanto sostenuto nel corso dell'assemblea, non sarebbero poi seguiti i fatti, alimentando un clima di crescente sfiducia verso l'amministrazione. L'assemblea si è conclusa, come si legge in una nota, con un messaggio chiaro. Buon Abitacolo non chiede privilegi né promesse, ma un'amministrazione presente, responsabile e capace di rappresentare realmente la propria comunità. Quando un'intera cittadinanza smette di riconoscersi nelle proprie istituzioni, si legge nella nota, il problema non è più una tassa o un singolo provvedimento, ma il venir meno del ruolo stesso dell'amministrazione comunale. Ovviamente si attende alla risposta del sindaco Giancarlo Guercio anche per chiarire i dubbi ai cittadini e magari per rassicurarli.
0: Ad Ascea è polemica sulla concessione del Parco Venere. Il gruppo Ascea in testa chiede al Comune di annullare gli atti sulla ricollocazione della concessione e di coinvolgere Antitrust e Regione Campania. Al centro della discussione l'uso di un tratto di spiaggia libera. Vediamo.
2: Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della spiaggia di località Velia d'Ascea, dove nei giorni scorsi la ricollocazione di una concessione demaniale ha provocato le proteste di residenti e turisti per la riduzione della spiaggia.

0: Libera. Il gruppo consiliare di opposizione Ascea in testa ha presentato un'istanza di autotutela con cui chiede al comune di riesaminare e annullare gli atti che hanno consentito il trasferimento della concessione demaniale originariamente riferita al condominio Parco Venere. Contestualmente è stata chiesta la trasmissione della documentazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Regione Campania. L'iniziativa arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini e villeggianti che hanno denunciato la consistente riduzione dell'arenile destinato alla libera fruizione nella piana di Velia. Secondo il gruppo consiliare la questione non riguarda il singolo concessionario ma il rispetto delle norme che regolano il demanio marittimo, della concorrenza e della pianificazione del litorale, oltre alla tutela del diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla spiaggia. Nell'istanza si sostiene che il trasferimento della concessione su un'area diversa equivale di fatto al rilascio di una nuova concessione che avrebbe richiesto una nuova istruttoria e una procedura pubblica comparativa nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dalla normativa nazionale ed europea. Ascea in testa richiama inoltre il vigente piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, evidenziando come l'area oggi occupata sia classificata come spiaggia libera, come il piano comunale prevede il mantenimento di almeno il 50% dell'arenile destinato alla libera fruizione. Per il gruppo di opposizione l'assegnazione del nuovo tratto di spiaggia determinerebbe quindi una violazione della pianificazione vigente, sottraendo spazio ai bagnanti e alterando l'equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione. Nella richiesta viene infine chiesto al Comune di esercitare il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati, ritenendo prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità amministrativa.
1: Ed ora una notizia legata ai risultati scolastici con due lavori di studenti legati alle radici e all'arma dei carabinieri. Dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: Una tesi di laurea sul dialetto valdianese che si è discussa all'Università di Bologna, una tesina sui carabinieri premiata dall'arma a Sassano e ancora una laurea festeggiata da un intero paese a Polla sono alcuni dei risultati scolastici che hanno destato molta attenzione nel Valdoriano negli ultimi giorni. Laura D'Amico si è laureata a Bologna con una tesi sul dialetto del Valdoriano e soprattutto sul dialetto di Polla con interviste agli anziani del paese e i giovani del paese per confrontare i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo. Il dialetto valdianese è stato così protagonista all'Università di Bologna. E ancora la storia di Rosario, che ha presentato una tesina all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano parlando del ruolo dei carabinieri, una notizia che è arrivata fino all'arma con la compagnia di Sala Conselina, dove lavora anche il padre di Rosario Di Brizzi, e i militari dell'arma hanno voluto celebrare Rosario con la donazione di una targa. Infine a Polla, dove l'intero paese ha festeggiato la laurea di Ciro Medici.
1: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Il dialetto potentino arriva su Topolino nel nuovo numero del celebre fumetto Disney. Una storia è stata tradotta nella parlata del capoluogo lucano nell'ambito del progetto dedicato alla valorizzazione dei dialetti italiani. Paola Romano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino. Il numero 3686 del celebre settimanale Disney, in uscita il 15 luglio, è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone, la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.
0: Alla Certosa di Padula arriva Carolina Benvenga con il Carolina Summer Party. L'appuntamento dedicato a bambini e famiglie aprirà la programmazione del Certosa Village 2026 tra musica, animazione e spettacolo. Vediamo. Sarà il sorriso dei bambini ad aprire il Certosa Village 2026. Il prossimo 29 luglio la monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party con Carolina Benvenga tra i volti più amati della televisione per ragazzi. Dalle 17 il complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie con gonfiabili, animazione, artisti di strada, laboratori musicali, street food e spazi dedicati all'artigianato locale, prima dello spettacolo serale e dell'atteso meet and greet con l'artista. L'appuntamento inaugura il cuore della programmazione del Certosa Village che, dopo il prologo con Romeo e Juliet Project, proseguirà con il concerto senza fine dei Nero Avorio, omaggio a Ornella Vanoni, e vedrà protagonisti nelle settimane successive Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Sotto la direzione artistica della giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, il Certosa Village si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti della Campania, capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del patrimonio UNESCO e promozione del territorio.
2: Valdiano Volley, ufficiale il nuovo allenatore, Nicola Baldon, tecnico padovano con una lunga esperienza anche in Serie A, a guidare la squadra del Vallo di Diano nella prossima stagione. Danila Piacasella.
3: Dopo l'annuncio dell'arrivo di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, la Valdiano Volley, che quest'anno giocherà nel campionato italiano maschile di pallavolo di Serie B, ha presentato tre dei giocatori che andranno a comporre il roster. Si inizia con il libero Emidio Carpentieri, unico rinnovo per la prossima stagione, che per il terzo anno consecutivo sarà tra le fila della squadra.

0: Valdianese. L'atleta infatti ha già giocato per la Valdiano in Serie C nel campionato 2024-2025 e lo scorso anno in Serie B dopo la promozione. Si passa poi al trevigiano Andrea Marchi, che sarà il nuovo posto. Marchi, classe 2004 e 193 cm di altezza, viene da Vittorio Veneto, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo nella Volley Aurora, la società della sua città. Ben presto ha iniziato a giocare per il Volley Treviso in Under 17 in Serie C. A 21 anni è esordito in Serie B con la maglia Cascia e nella scorsa stagione di campionato ha militato per la SD Volley Bisignano. L'ultimo giocatore presentato è Francesco Ciaramita, il centrale che indosserà la maglietta numero 12. Il giovane pallavolista, nato nel 2002 a Milano ma cresciuto nel Trapanese, ha già maturato diverse esperienze sul campo. A Erice, la sua città d'adozione, ha giocato per l'Entello Volley e la Sicily Beach Volley School. Più tardi ha disputato il campionato di Serie B tra le fila del Bisignano Volley. Inoltre Ciaramita è tra i nomi che hanno contribuito a rendere indimenticabile la stagione 2025-2026 della Domotec Reggio Calabria, che ha raggiunto un traguardo storico con la vittoria in Coppa Italia, il trionfo in Supercoppa e la promozione in A2 maschile.
1: E con lo sport si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: cuore della Sicilia orientale si trova Santa Maria di Licodia, uno degli 11 comuni del Galetna. Adagiato alle pendici del vulcano, accoglie i visitatori con il calore della sua gente, la bellezza autentica dei suoi paesaggi e dei suoi palazzi storici. Tra vigneti secolari, scorci mozzafiato e tracce di antiche civiltà, questa perla etnea racconta storie di fede, di terra e di comunità.
1: L'Eternità di Santa Maria di Licodia è una cittadina di 7.500 abitanti alle pendici dell'Etna, che ha una grande storia perché è stata fondata dai monaci benedettini, quindi noi abbiamo anche due abbazie. Il palazzo municipale, quello di rappresentanza, è una residenza dei monaci benedettini, quindi ci hanno lasciato un forte segno i monaci da molto tempo, quindi la nostra identità è questa qua.
0: Le origini di Santa Maria di Licodia affondano tra mito e leggenda.

Le prime tracce risalgono all'epoca dei Sicani, ma è solo nel 1143 che prende forma il paese. Simone del Vasto, signore di Paternò, volle fondare un monastero benedettino concedendo l'autorità al priore con l'obbligo di rendere fruttuose queste terre. Intorno al neonato centro di fede e di lavoro nacque una comunità tenace, che superò secoli di dominazioni, fino a riconquistare la propria autonomia nel 1840 sotto il regno di Ferdinando II di Borbone.

0: Fin dalla fondazione del monastero nel 1143, i monaci di Santa Maria di Licodia hanno saputo leggere e modellare un territorio unico. Sulle pendici scoscese e laviche, i benedettini introdussero un sistema di terrazzamenti in pietra a secco, oggi ancora visibili e ristrutturati, per contenere il suolo e domare la pendenza, trasformando la montagna in un orto produttivo. Le contrade raccontano ancora oggi la vocazione agricola dei monaci, che resero queste terre un centro vitale di produzione di vino e olio. Testimone silenzioso dei secoli, l'attuale palazzo comunale di Santa Maria di Licodia racconta, pietra dopo pietra, le trasformazioni del borgo. Nato come residenza dell'abate in epoca medievale, si affaccia sulla piazza accanto alla chiesa, cuore della vita religiosa e civile. L'edificio, ampliato più volte nei secoli, assunse la sua forma attuale nel 1646. Ma fu nella seconda metà dell'Ottocento, con la soppressione dei beni ecclesiastici, che il palazzo venne riconvertito a sede municipale. All'interno custodisce affascinanti reperti del passato, pavimenti trecenteschi, elementi romanici e gotici e un suggestivo arco in pietra lavica del XII secolo che collega la piazza Madonna delle Grazie alla struttura. Il recente restauro ha riportato alla luce la ricca stratificazione storica dell'edificio, simbolo della continua evoluzione culturale e istituzionale di Santa Maria di Licodia. Le tracce medievali del borgo non si limitano tuttavia al palazzo comunale, si estendono anche alla chiesa madre e alla sua imponente torre campanaria. La chiesa del Santissimo Crocifisso sorge su un antico luogo di culto di epoca bizantina, testimoniando la profonda continuità religiosa del territorio. Accanto si erge la torre campanaria di San Nicolò, risalente al periodo compreso tra il XII e il XIV secolo.
1: Noi abbiamo una torre normanna, praticamente vicino al palazzo municipale, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, piazza Umberto I, che è, diciamo, un punto di ritrovo per tutte noi licodiese.
0: La sua architettura a pianta quadrangolare è accentuata dal contrasto tra la pietra lavica scura e quella bianca calcarea. Sormontata da merlature, aveva la funzione di mettere in comunicazione il castello di Adrano con quello di Paternò attraverso segnali luminosi. La storia di Santa Maria di Licodia non si esaurisce nei suoi reperti medievali. Il centro storico custodisce testimonianze architettoniche risalenti a epoche diverse. Tra gli edifici più rappresentativi spicca Palazzo Ardissone, nobile dimora decorata con affreschi settecenteschi e ottocenteschi, che conserva nella sua corte un antico frantoio in pietra. Proseguendo per le vie del centro, il visitatore si troverà davanti al portale di Palazzo Bruno, sormontato da un curioso mascherone grottesco, mentre le eleganti facciate Liberty raccontano il gusto raffinato dell'Etna degli inizi del Novecento. A completare il percorso, la Fontana del Cherubino, di origine aragonese, che venne ristrutturata nel 1757 dai padri benedettini. Di particolare pregio, le sue decorazioni appartenenti a un'antica balaustra, 10 mascheroni barocchi da cui sgorga l'acqua proveniente dalle numerose sorgenti di cui questo territorio è ricco. Oltre alle sorgenti, a rendere ricco questo territorio, è quello che più di ogni altra cosa lo contraddistingue, il suo maestoso guardiano, l'Etna. E proprio al vulcano e al suo legame profondo con Santa Maria di Licodia è dedicata la prossima tappa del nostro viaggio. Imponente e imprevedibile, l'Etna è un prezioso alleato per questa comunità, grazie ai nutrienti che dona alla terra.
1: Il rapporto di Santa Maria con Dio Collettani è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché quello che ci caratterizza è quello che ci dà anche molte cose. Ad esempio, noi siamo un comune dove si producono le arance e grazie alle escursioni termiche c'è l'arancia rossa di Sicilia, che è dovuta proprio a questa escursione, dovuta anche alle temperature, dovuta anche all'Etna.
0: Non solo arance. Grazie al vulcano il territorio etneo permette tante e diverse coltivazioni in ogni periodo dell'anno.
1: Noi facciamo parte della cartina geografica dei vini DOC etnei. Quindi noi rientriamo in questo territorio, abbiamo delle ottime cantine che producono degli ottimi vini e poi un altro prodotto speciale che noi abbiamo, che è anche DOC, è l'olio d'oliva, e anche qua abbiamo delle aziende che imbottigliano ed è un olio di ottima qualità. Poi ultimamente, questo non più di un anno fa, siamo rientrati anche come DOP per quanto riguarda il figo d'India.
0: Un territorio fertile quindi, ma non solo per i suoi frutti. Accanto alle eccellenze vinicole, all'olio e al fico d'India, Santa Maria di Licodia offre paesaggi che raccontano millenni di civiltà. Tra questi, uno dei più suggestivi è la passeggiata del Pepe.

La passeggiata del Pepe a Santa Maria di Licodia è un sentiero immerso nel verde dal grande valore storico e archeologico. Situata tra la valle del Simeto e le pendici dell'Etna, questa antica via attraversa un'area un tempo occupata da una necropoli ellenica e romana. Ancora oggi chi la percorre può imbattersi in frammenti e cocci di ceramiche antiche, riaffiorati dal terreno come tracce silenziose del passato. Il nome evocativo deriva dal sommacco, una spezia dall'aroma pungente, usata in antichità per la concia delle pelli e per scopi medicinali. Santa Maria di Licodia non è solo un luogo da visitare, ma un'anima da ascoltare, una comunità che ha saputo trasformare la sua storia in identità e la sua terra in risorsa. Il comune è parte attiva del GAL Etna, un'alleanza di realtà locali che promuove uno sviluppo sostenibile e radicato nei valori. Un impegno concreto per preservare l'autenticità e dare nuova linfa al futuro. Il legame tra passato e presente si riflette anche nelle feste popolari e nelle processioni che coinvolgono e intrattengono i cittadini di Licodia durante tutto l'anno. Dal carnevale, che dal giovedì al martedì grasso, colora e anima il borgo con un tripudio di colori e allegria, coinvolgendo intere generazioni fino alle processioni della Settimana Santa. Il momento più suggestivo è senza dubbio quello del Venerdì Santo, quando i simulacri dei misteri sfilano per le vie del paese, in un particolare inseguimento. La bara contenente il corpo del Gesù morto esce dalla Chiesa Madre e attende che le statue della Madonna e di San Giovanni lo raggiungano. Ogni confraternita partecipa portando il proprio mistero, accompagnata dalla banda e da migliaia di fedeli. Per chi visita Licodia, ogni momento dell'anno è un'occasione per incontrare un paese che celebra le sue origini con passione, autenticità e orgoglio. Si conclude così il nostro viaggio tra le meraviglie di questo borgo etneo, dove ogni angolo racconta una storia fatta di memoria e rinascita, natura e devozione, lavoro e bellezza. Santa Maria di Licodia è una tappa autentica per chi cerca il volto vero della Sicilia, quello che non smette mai di raccontarsi.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
2: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 2

255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi 6 mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e

Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: Una grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di lottizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti, la notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo alle 13.30 alla Falck Concordia si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'acqua di Legnano, le operaie respingono le minacce del

0: sottosegretario alle corporazioni Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spolletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
1: Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza, se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti: migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Icmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Ecco, molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle

0: querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda ICMESA.
1: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
0: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Signore e signori, buonasera. Puntata 803.
4: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG delle 20 è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.

E partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino dalle strade di Milano per un grande evento dedicato alla musica domenicana, dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.

0: Milano San Babila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno, e noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
1: Y eccoci qua, buenos días, nos encontramos aquí a Milano en San Babila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
2: Cachiporras.
1: Cachiporras, y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en San Babila.
0: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
3: Mi chiamo Moises Calles.
0: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
3: Certo, oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana. Siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
1: E nos encontramos aquí en San Babila a entrevistar a la chica que proprio nos dirà cómo e qué es lo que significa la parada dominicana.
4: Muy buenos días, la parada dominicana es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaniamos para todos.
0: Y siamo qui dalla parte dominicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da San Babila e siamo in compagnia di Aredia, ciao!
5: Ciao, muy buenos días, ciao!
0: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo, buongiorno!
5: Siamo qui in San Babila con la parada dominicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
0: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
6: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco, hanno una cultura pazzesca, riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy muy especial.
0: Eh sì, tu parli benissimo spagnolo, di fianco a te c'è un bravissimo cantante che parla benissimo italiano. Jeffrey Peralba, lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto per l'America Latina, vero?
7: È vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parada domenicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco domenicano, ok? In tutto il mondo e siamo qui soprattutto Annalisa questa volta è la madrina
6: Grazie a me.

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo freddo.

fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo nato, l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma i bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motori oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline, e il rapporto, anche soltanto l'accarezzarli, stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
2: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità, in natura possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
1: Assolutamente, ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante, dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
2: Grazie a te.
0: Attenzione, perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026, vale tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo: stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Events Television.

0: senza compagni, il motorino sempre in due.
1: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione, perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale, ovunque.
2: Le trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse, e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: mamma, voglio mamma. Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TG in televisione è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Evans. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andora, una città ridente della Liguria, e Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: Chi l'avrebbe mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andora, ricordo i Pelaschier, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard. Un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego. Ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard, il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andora e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa domani, decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
3: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione, e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie, e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento è buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince Luna Rossa. Le porti di Andorra, Alassio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Porto Cervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
0: Andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
4: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord Ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Promettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino!
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda

0: anonima sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
1: Ombre de muri, muri de mainan, donde ne veni, dove le canè.
0: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane è genio e sregolatezza. Si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André, prima di ogni concerto, si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre

0: Furiosità extra minuto, il soprannome iconico di Faber, liforato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama per l'appunto Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online, tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda, in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticcini.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo voglio dire, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'olivo, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna, perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura e la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
2: Questo è il palmento arena. All'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
0: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
1: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della Piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona diciamo di Contrada Trefondane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
0: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù. I ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio,
4: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
0: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
5: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
0: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
4: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso, quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
0: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di 3 tipi principali, più o meno

0: meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio, un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
1: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
0: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
1: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni 2 anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
0: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
1: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro

0: le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che non quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
1: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in due weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di Città delle Fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
2: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
1: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
2: Una delle tradizioni è la cosiddetta Sagra della Fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione, che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della Sagra della Fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
1: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola,

0: chiamata così perché è originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
1: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola DOP dei Nebrodi.
0: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
1: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
0: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi, per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaglione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

Ben arrivati, siete arrivati alla Fungar. La Fungar è un'azienda agricola nata 40 anni fa con lo scopo fondamentale di coltivare funghi. Il nostro comune è il comune di Coriano, è un grande comune agricolo della provincia di Rimini. Mai nessuno pensa che la provincia di Rimini sia una provincia dove si producono funghi. Invece la provincia di Rimini produce il 14% dei funghi italiani. Tutta la coltivazione di funghi viene fatta al coperto, ambienti molto isolati dall'esterno, quindi dove l'influenza del clima esterno sia il minore possibile, per evitare di avere l'influenza del caldo in estate e del freddo in inverno, in modo tale da poter avere una coltivazione che prosegue durante tutto l'arco dell'anno. Gli forniamo quindi un substrato che noi prepariamo a base di paglia. La paglia è sminuzzata, bagnata, pastorizzata, un nutrimento che è assimilabile a quello che in natura si forma con la caduta delle foglie, gli aghi degli abeti, i pezzi di corteccia, ed inoculata con la pianta del fungo, che è il micelio. Perché il fungo è il frutto di una pianta che vive però sotterranea, che è fatta da minuscoli filamenti però collegati l'uno all'altro per anche estensioni enormi. Passato, diciamo, questo periodo che può essere di preparazione del substrato, che può essere assimilato all'autunno-inverno in natura, noi poi arriviamo alla primavera. Primavera, sappiamo, le piogge sono copiose, lo stesso facciamo noi. Andiamo ad irrigare abbondantemente. L'acqua è fondamentale per la pianta del fungo.

0: Procediamo quindi col creare le condizioni, diciamo, primaverili estive. In natura, primavera e estate, quando aumentano le temperature, il micelio cresce molto velocemente. Per capirci, la temperatura di accrescimento del micelio nel fungo prataiolo è di 27 gradi, intorno ai 27 gradi. Quando il micelio è cresciuto ed è riuscito a colonizzare tutto quanto il substrato, è il momento di far arrivare la pioggia d'agosto. Pioggia d'agosto che rinfresca il bosco, per capirci. Nel nostro caso si tratta quindi di abbassare la temperatura, procedere ancora delle irrigazioni abbondanti in modo tale che il micelio abbia l'input di fruttificare. E quindi cominciamo nell'arco di una settimana dal momento della comparsa del primo funghetto a procedere alla raccolta. Poi viene parzialmente ripetuto con una reirrigazione per un secondo raccolto dopo circa una settimana. Finito questo secondo raccolto, procediamo a sostituire le lettiere in modo tale da ricominciare da capo il nostro ciclo. Tra noi aziende che coltiviamo i funghi, 11 anni fa, abbiamo deciso di costituire un'organizzazione di produttori. Questo perché anche la comunità europea ha voluto e ha sponsorizzato, per così dire, la nascita di questi consorzi. Gruppi di produttori riuniscono il loro prodotto in modo tale da poterlo vendere in modo collettivo e quindi evitare di farci concorrenza l'un l'altro con piccole quantità di prodotto. Quindi abbiamo fatto nascere Funghi delle Terre di Romagna 11 anni fa, viene aiutato dalla comunità europea con dei contributi. Alla comunità europea chiediamo di mantenere l'aiuto a queste organizzazioni di produttori, perché devo dire, per noi coltivatori di funghi in provincia di Rimini è stato veramente importante per crescere, per riuscire ad organizzarsi, a servire meglio il mercato, ad essere più attrattivi anche per la grande distribuzione, per i mercati e per i nostri clienti.
1: I funghi sono alimenti abbastanza particolari, sono ricchissimi di acqua. Proprio questo li rende molto interessanti, perché sono ricchi di acqua e quindi poco calorici, e sono sufficientemente ricchi di fibra, per cui tutto sommato anche abbastanza sazianti. Un avvertimento dobbiamo darlo: i funghi contengono comunque alcune sostanze, alcuni alcaloidi che danno diverse problematiche di salute, anche se sono funghi commestibili, per cui il consiglio è sempre quello di non consumarli crudi, o comunque non consumarne una quantità eccessiva crudi, e cucinarli sempre abbastanza bene. La cottura non elimina le tossine, quelle serie dei funghi velenosi, però diminuisce molto quelle dei funghi commestibili che usiamo comunemente.
2: A Coriano, in Emilia, fanno delle cose molto belle, il cosiddetto fungo indoor. Tante varietà si fanno oggi di funghi. Certo, non è che si fanno i porcini, ma questi, francamente, non hanno niente da invidiare, pur essendo coltivati, ma sapientemente e molto buoni. Nobilitiamoli questi funghetti con un goccino di olio nella padella. Ecco, giusto un goccino. Ci vogliamo mettere una becchettina d'aglio, lo useremo come contorno, ma in realtà ci si vorrebbe fare una pasta, potrebbe diventare un flan. Insomma, la base può essere fatta così e poi dopo si può proseguire come uno meglio crede, cioè lascio all'immaginazione, perché il fungo si presta a tante cose. Ecco, anche questo lo schiacciamo. A me piace l'aglio nel fungo, ve lo dico sinceramente, e quindi ce lo metto. Accendiamo, ci mettiamo anche un nulla di peperoncino, ma perché no? Mettiamoci quelli piccini che sono un po' piccantini, e quindi lo apro, ecco, così. Cominciamo con i funghi procoriacei. Qui ho dei cardoncelli, per esempio, che li facciamo in tre, non di più, anzi in quattro, che è tanto grosso. A crudo, li mettiamo subito lì. là. Poi abbiamo questi bellissimi brataioli. Eccoci qua, gli togliamo il gambo che è un pochino più coriaceo e lo facciamo. Guardate che belli. Allora, il fungo per essere buono, essere fresco, non ci deve avere i cosiddetti vermettini. E questi sono veramente molto molto belli. Un po' di pleurotus, l'orecchione. Questi pure sono buonissimi. In due. Là. Uno, due e tre, quattro. Sopra un po' di chiodini. Sopra. Così. Un po' di sale grosso. E ci mettiamo sopra altro olio in dosi un attimino più generose. Al lato e non sopra un goccetto di vino bianco. Coperchio. Intanto che lui fa questo lavoretto di... Io sono andato qui fuori e ho trovato, perché si fa presto a dire salvia, c'è salvia e salvia. Questa è una salvia, diciamo, più normale. Poi abbiamo questa che invece ha le foglie più giganti. Adesso ho preso i ciccetti, ma sono quelle con la faglia... hanno intensità di aroma diversa. Questa è la salvia violetta, strepitosa. La mettiamo. Ah, un po' di mentone. Ecco. Poi ho un pochino di timo. Non esagerate col timo, perché copre. Lo spiumiamo, che bene, un pochino. Rosmarino prostrato, anche questo spiumato avverso, così in modo tale che la parte più dura rimane lì e il resto ce lo prendiamo. Poi ho trovato un po' di maggiorana e ce la mettiamo e un po' di rucola selvatica che dà un tocco di amarotto, di piccantino che a me non dispiace. Questa è proprio la rucola selvatica, non esagerate perché picca, ed è anche amara. E gli diamo una sidrazzata. Molto molto bene, A questo punto due granelli di sale grosso qui in mezzo. Eccoci. A posto, controlliamo, ecco, adesso diciamo che ci vorranno 5-6 minuti, ci vediamo fra 5 minuti. Bellissimi, la metà di questo bello intrugliazzo ce lo spolveriamo come se piovesse. Ci prepariamo il piatto e andiamo a impiattare in forma vagamente coreografica. Là. Un'altra spolveratina. Aggiustiamo un po' il piatto. Questo è un secondo profumatissimo, buonissimo. E adesso andremo a fare un test. Un leggero squaglio di tonsilla. Vediamo un po' che è successo. Prima assaggiamo un brataiolo, Buonissimo. Poi ci mangiamo un pleurotus. Sono proprio dei bei posti quelli dove si coltivano questi funghi e queste persone che li fanno così sapientemente, onore al merito. Lascio la parola alla comunità europea. Intanto

La strategia Farm to Fork, dal produttore al consumatore, è una iniziativa per aprire un dialogo, un dibattito aperto con la società europea per stimolare un modo di produzione più sostenibile lungo la catena alimentare. Infatti, noi vorremmo che l'insieme della catena alimentare sia nel futuro più sostenibile. Per esempio, nei prossimi anni vogliamo stimolare, aiutare quello che noi chiamiamo l'agricoltura di precisione, l'uso delle nuove tecnologie, anche in particolare la digitalizzazione, per essere molto più concreto nei nostri, nell'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti. Un'altra cosa molto importante è che vogliamo stimolare anche la produzione biologica. Adesso in Europa c'è un 7% dei terreni agricoli europei sono di agricoltura biologica, e nel futuro noi vorremmo aumentare questa superficie perché pensiamo che ci sarà un aumento della domanda e vogliamo infatti stimolare la domanda per prodotti biologici, perché i prodotti biologici non usano pesticidi e per noi è un modo importante per ridurre i prodotti tossici nella nostra agricoltura. In più, anche nella strategia Farm to Fork è per noi importante di ridurre l'uso di antibiotici e anche migliorare le condizioni del benessere animale. La società europea ha un livello di standard molto alto e dobbiamo continuare con questo modo di produzione, in cui noi dobbiamo essere i campioni nel mondo della sostenibilità e di prodotti che sono sani, sicuri e fatti con gli standard alti.

0: Tensione istituzionale sul caso Roggero. Lora fu condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'Istituto della Grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La Premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato due giorni fa dal CDM, che comunque non sono applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la Premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente FNOMCEO Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute, affidato al Ministero della Salute. Le preintese, che passano all'esame della Camera, conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
1: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energineering porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi, il 38%.

Il 15% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, che uno, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: zoofilia della natura e delle tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarla o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2.000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
0: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà

0: la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli.

0: il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Impreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di

0: settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso. A maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarla o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento e del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2.000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
0: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o

0: sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre, sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Casella in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente

gesto ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso. A maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo degli Anni e degli Alburni, siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali

0: Coccorullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccorullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Valdidiano? Così ha risposto Coccorullo. L'evento è organizzato dai 6 telecontrollori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 telecontrollori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
0: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esito estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Sorano.

0: Anna a Ispani, rafforzando inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale, coordinata dalla sala situazioni nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del quartiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico,

0: anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei SUB, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i SUB del Centro Subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione.

0: che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa. È un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
1: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
0: Thank you.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare

il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla

0: più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
1: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, che uno, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Impreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
1: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccorullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccorullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccorullo. L'evento è organizzato dai telecontrollori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i telecontrollori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75esimo anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna

0: del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica, alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
1: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino. Il numero 3686 del celebre settimanale Disney, in uscita il 15 luglio, è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone, la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. quella dedicata al Potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate

per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché

0: tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Che cosa pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse.

Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è Fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura, ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla, con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.

0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
1: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
1: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino

0: Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
1: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
2: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui!
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
2: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere, Sire.
2: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
4: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: 28esima edizione della Gran Fondo Internazionale Alleguiglia, 22 febbraio 2026, eccoci qua. Ed eccoci qua appunto per, come dicevo prima, per la 28esima volta. Percorso di 112 km, 1700 e qualcosa metri di dislivello, sicurezza sul percorso al top. Iscritti in partenza questa mattina 1600, numero chiuso, abbiamo volutamente chiuso le iscrizioni al raggiungimento della 1600esima iscrizione, proprio per poter garantire la massima sicurezza a tutti i ciclisti che prendono il via questa mattina. 12 moto della polizia stradale più 4 macchine sempre della stradale, 18 moto di scorta tecnica, più di 150 volontari, 2 ore di chiusura strada sull'intero percorso. Credo che la dica lunga sul tipo di organizzazione e sul livello di sicurezza che anche la Gran Fondo Alleguiglia offre ai propri tesserati.
1: Sono felicissimo di essere qua, è un'atmosfera incredibile, consiglio a tutti anche solo di venire a vederla se non è possibile correre.
2: Col sole Alleguiglia con un bellissimo percorso, sali e scendi e non vediamo l'ora di partire.
3: Ho già fatto questa gara altri anni, è bellissima e non vedo l'ora di rifarla.
4: Prime esperienze e vediamo come va.
5: Siete tanti oggi, eh?
6: Pare di sì, vediamo.
7: C'è solo un obiettivo, quello di vincere, questo non importa niente.
8: Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis du club cycloclub Cannois, à Cagnes-sur-Mer, à côté de Nice. On vient faire le Grand Fondo Alleguiglia. Pour moi, c'est plusieurs années que je le fais, c'est super. L'organisation est nickel, il y a des beaux paysages, c'est magnifique. Et j'ai invité aussi quelques amis à découvrir ce Grand Fondo, c'est super. Voilà.
9: Francesco Canepa, allora si parte per Gran Fondo Alleguiglia, raccontaci un po' come ti sei preparato e soprattutto non è l'esordio per te, perché se non ricordo male hai già gareggiato.
10: Quasi, ho già fatto due gare all'inizio stagione, ho fatto un secondo e un terzo e sono preparato qua, sono molto positivo per la gara di oggi. Ho il percorso a sua memoria, sono questa gara di casa, quindi... Non può essere che va giornata, meglio di così.

0: Piede giusto con il circuito Gran Fondo Series by Gobic. Oggi la prima tappa del circuito, la Gran Fondo di Laigueglia. Il 16-17 maggio ci sarà la seconda tappa, la Gran Fondo Brava Phoenix. Giungiamo alla 33esima edizione, quindi è una storia del ciclismo che parla da sola.
1: Ciao Sandro, tutto bene?
2: Tutto bene, grazie, tutto bene, bellissima giornata. Grazie mille Mevio che oltre a splendida organizzazione, al bellissimo percorso, riesce sempre a prenotare una bellissima giornata. Oggi pedaliamo tutti insieme, mi sembra che oggi siamo in 1600, per cui sarà anche quella una grande festa dello sport.
1: Bene, un bel sold out quest'oggi. Ma tu oggi come interpreti la gara? Con il cronometro oppure per arrivare in fondo, divertirsi?
2: Faremo io e Sandro una bella gita in un bellissimo paesaggio.
1: Allora, siamo passati dalla Bra, siamo arrivati alla tappa finale della Tevani Varesine, ma di mezzo c'è Sestri che aspetta tantissime persone.
3: 5 luglio, Sestri, il Gran Fondo del Colle delle Finestre, sì, siamo alla tappa di montagna del circuito, e abbiamo questo grande salita del Colle delle Finestre, che è una salita unica, 18 km, 8 km di sterrato finale, teatro di grandi tappe del Giro d'Italia. Devo dire che un paio di Giro d'Italia si sono decisi sul Colle delle Finestre, quindi è una salita che non può mancare nel palmarès di uno scalatore, di un ciclista che ama la montagna, ma in generale di tutti quelli che vogliono vivere grandi emozioni.
4: Siamo sold out, 1600 i partenti di quest'oggi che partiranno qua sul lungomare della Laigueglia e arriveranno sulla cima di Colle Micheri dopo 112 km, 1700 metri di dislivello.

0: Ah, per i primi la selezione la fanno sicuramente subito, poi la salita finale con la Michieri, ma penso che i favoriti arriveranno sicuramente già distanziati. Quindi.
1: Ci sono tanti atleti fortissimi e cercherò di fare bella figura, di fare il mio solito, la mia parte.

0: Sì, bene, dai. Prima gara, quindi deciderà la strada. Per forza.
1: Da culo con furore.
2: Tanto bello.
1: E carichi a molla. Grazie.

0: siete?
1: Siamo 13.
2: Magici, si fa magico.
3: Bene, partenza a fuoco. Vai a mollare! Bravissimi! Ciao!
4: Thank you. Bellissima giornata. La seconda edizione che faccio è sempre bellissimo.

0: appunto.
1: È la terza volta che la faccio, sono di Parma ed è sempre la prima in apertura di stagione, sempre molto bella. Tra l'altro sono sempre stata fortunata che ho sempre trovato bel tempo.
0: La propria bicicletta prima di...
2: No, corra, ti aspetto!
3: Veloce questa parte!
2: Raga,
4: dai,
2: dai, dai.

0: è la nostra prima volta che siamo qua a Legueglia. Speriamo bene, bella giornata e
1: buon giro.
2: In bocca al lupo a tutti.

0: Ciao, noi siamo la Royal Speed Bike di Bra. Siamo qua per la Gran Fondo di Laigueglia 2026. Abbiamo il nostro capitano Fulvio e una parte della nostra squadra. Speriamo di fare bene. L'importante è arrivare a casa, gambe in salita e testa in discesa. Grazie mille, ciao.
1: Qua Ravenna e poi si arriva, dai, ancora 60 km.
2: Siamo fortunati, un bel clima, però all'interno fa più freddo, eh.
3: Sì, dai, prima gara dell'anno, si fa una prima sgasata tutti insieme, vediamo di divertirci e che passiamo una bella giornata.

0: con la giornata così è anche riuscita, dai, speriamo bene. Vediamo prima gara dell'anno, vediamo a che punto siamo con la forma, dai, proviamo sul campo.
1: Iniziativa e prima gara dell'anno, bella, dai, iniziamo, vediamo come siamo messi.
2: È bello, bel percorso, sono un po' di anni che la faccio e speriamo vada bene.

Sveglia celebra con orgoglio la straordinaria vittoria di Alberto Nardin, ciclista che continua a confermarsi un autentico fenomeno nel panorama amatoriale. Ex professionista e atleta dal talento cristallino, Nardin aggiunge un'altra prestigiosa affermazione a una carriera già ricca di successi. La sua determinazione, la costanza negli allenamenti e la capacità di fare la differenza nei momenti decisivi lo rendono un punto di riferimento per tutto il movimento ciclistico. L'Aiguella applaude un campione che ancora una volta ha saputo distinguersi con classe e forza. A pochi secondi dal vincitore Alberto Nardin, il secondo posto va a Michel Demiri, autore di una prova solida e combattiva fino all'ultimo metro. Completa il podio Nicolò Tamussi, terzo classificato, che conferma ancora una volta la sua costanza e competitività nelle gare più impegnative.

0: è stata una bella giornata e sono stata molto fortunata perché c'era il sole, le strade erano asciutte, era tutto ben segnalato, non ho trovato nessuna macchina che intralciava, è stato davvero bello.
1: Ma è stata una bellissima gara, era da tantissimo che non mi divertivo così tanto perché ho smesso di gareggiare ad agosto dello scorso anno, quindi era proprio tanto che non mi ritrovavo nel gruppone. E a parte la prima parte un po' pericolosa nel gruppo, che avevo anche un po' di paura perché ovviamente bisogna sempre rompere il ghiaccio nelle prime corse, poi quando è iniziata la salita ho subito sentito che le gambe andavano bene. Siamo state tutte le ragazze in un bel gruppetto, poi sull'ultima salita si è fatta selezione e sono contenta perché ho tenuto un bel ritmo e mi sono proprio divertita. Quello è sempre l'importante e non chiedevo altro.
2: Eccoci arrivati, giornata perfetta, tempo magnifico, gara molto veloce, ma noi siamo arrivati prima.
3: Credo ventesimo, bene bene, comunque sono contento.
4: Strade pulite?
3: Sì, livello altissimo.
5: Sì, ogni anno la media è sempre più alta, il livello è sempre migliore e tutto sommato sono soddisfatto della gara che ho portato al termine. Piazzamento nei primi 10, comunque è la prima gara importante dell'anno e dai, si guarda avanti, siamo fiduciosi.
6: La gara l'ho trovata molto sicura, segnalata bene anche le discese, nonostante sappiamo che sono pericolose, quindi partiamo un po' prevenuti, però la segnaletica era adeguata secondo me, non ho visto particolari pericoli e ci siamo divertiti in sicurezza.
7: Sempre bello quale Guegli, era il primo appuntamento importante della stagione, vanno tutti veramente forte, tutti gli anni si aumenta la velocità, si aumentano i ritmi, è stata una bella giornata di sport.

0: diciamo una classica d'apertura under 23. Poi alla mia età, che sono più over ormai 35, una gara sicuramente stratirata, un livello altissimo. Per fortuna non ho visto troppe cadute, anche se il nervosismo era alto, però devo dire, come al solito, una classica d'apertura strabella, anche se non è le mie caratteristiche, è sempre un piacere farlo.
1: No, un bellissimo percorso, discese molto tecniche, però nel complesso bellissima gara, traffico super sicuro, non c'era manco una macchina incontrato, sono arrivato col secondo gruppetto e sono contento.
2: Le discese non abbiamo incontrato nessuna macchina che veniva in senso opposto, un po' di ghiaia, però vabbè, è normale in questo periodo dell'anno nelle discese, però è tutto ok, è sempre organizzata bene.
3: Ma un percorso stupendo, molto tecnico, tanto divertimento e ci siamo divertiti, dai.
4: Sensazioni buone, ci siamo divertiti, va bene, bel percorso, veloce.
5: Com'è andata? Me la racconti?
6: Bene, bene, dai. Tutto bene.
7: Bellissima corsa, tutto perfetto, veramente. Bellissima giornata, più di così non si può.
8: Strade sicure, percorso meraviglioso, come sempre. Dura, molto dura.
9: Gara velocissima, tanto tempo per rifiatare, però una bella battaglia.

0: fino a quando volete.
1: Sì, bene.
0: Okay. 4, 5, 6, 4, 5,
2: 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5,
3: 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4,
2: 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4,
3: 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5,
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao. Siamo qui, concluso finalmente questa 28esima edizione della Gran Fondo Internazionale della Gueglia, o quantomeno si sta concludendo piano piano. Siamo qui a dare una mano, a collaborare nella gestione del parco chiuso bici con i Lucchetti. Credo che GS Alpi sia l'unico in Italia che custodisce le biciclette con i Lucchetti. Quindi è tanta roba. È andata bene nel senso che pochissimi incidenti, 1600 partenti e arrivano quasi tutti, e stanno arrivando quasi tutti, quindi è un buon segno ovviamente. Il tempo ci ha dato una mano, che dire, garone, era apertura di stagione e credo che nel migliore dei modi non potesse andare. Tutti a fare i complimenti per la sicurezza, nessuna macchina trovata sul percorso di gara, tanta polizia, tante scorte tecniche, tanti volontari, tanta chiusura strada, 2 ore di chiusura strada, non è da tutte le prove. Quindi siamo contenti di questa giornata e non ci rimane che un arrivederci alla prossima, che è il 19 di aprile in quel di Torino con la Gran Fondo Internazionale Torino.
6: E scusate, un'ultima cosa.

Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: sono partite le premesse. Proprio circa il suo primo titolo per
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso!

che io sento dal profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere.

tutta la fortuna che mi manca. Io esercizio muovendo l'anca. Quando ai tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può accadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o impiccio.

dimentica il giusto. Puzza di bruciato, ma è solo usto. Mi farò crepare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi

0: se non mi fermerò.
1: Sorriso, l'eleganza di quel ragazzo lì che risponde al nome di Filippo.

Everybody stand up for the national anthem of the...

0: Yeah, I guess they'll have to invite my brother next year so that he can win too, but it feels really special. I always heard my parents talk about the Arco Rockmaster more than any other competition, and so to follow their footsteps and to win in this space that I've spent also so much time in feels so incredible.
1: Ma penso che questa edizione è stata speciale. I tifi del pubblico sono stati veramente incredibili e poi la finale con Philip Schenk è stata vicina. Penso che sotto il tetto pensavo che forse non ci sono tante possibilità, perché sapevo che lui andava molto veloce in tetto e io nei round prima non facevo molto bene, ma finalmente in finale andavo bene e mi sono riuscito a vincere. Buller è molto diverso, vediamo come sono i blocchi.
2: Grazie. Sì, è stata una finale molto combattuta, poi già arrivare in finale contro Adam è una grandissima cosa, e poi ovvio, quando sei lì ovviamente vuoi vincere, vuoi batterlo. E devo dire che sono arrivato molto vicino, però alla fine due errori in cima poi mi hanno costato la vittoria. Sì, sicuramente la stagione migliore. Ho fatto un terzo podio in Coppa del Mondo, che è sempre stato un grandissimo sogno e sarà un momento che tengo dentro per tutta la vita. E no, spero di continuare così e andare avanti così, magari anche migliorare.
3: Avanti, alcune cose non mi risultano ancora plausibili, gli occhi hanno una memoria recente a cui non vogliono credere.
4: Arco tutti! E allora attenta bene Arco, perché io so cosa sta per succedere. Eccolo lì, esattamente questo. Una facilità di esecuzione meravigliosa da parte di Yanya Gambret, che entra adesso nell'apertura di compressione e delicatezza, che è questo passaggio numero 4 del Rockmaster, quello che va a determinare la vittoria, quello che va a determinare il gradino più alto del podio, quello che ci va a ricordare chi è la regina indiscussa di questo nostro sport. E allora quella chiama bionda, quel pugno che si chiude dalla Slovenia ad Arco di Trento, tutti Arco per Yanya Gambret!
3: Ci ha fatto attendere un giorno in più di quello che ci aspettavamo. Ieri il pathos, quella falsa partenza, e a stasera ritorna in alto, più in alto di tutte, subito chiude i conti Yanya Gambret, e la sfida per il primo posto è andata. Ma sono ancora i due a combattere per la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo.
4: Che cosa abbiamo visto, Lore? Che cosa abbiamo visto? Questa è la massima espressione di arrampicata che si può vedere sul pianeta. Ricordiamoci, 41 blocco tacciato qui a Rockmaster!
3: Rook and roll, questo è il nuovo claim che abbiamo lanciato. Siamo partiti. Comunque andrà l'ultimo attempt, l'ultime dita su questo tentativo di Brooke. Anyway, so please, let's support these two unbelievable queen of climbing. Both of them deserving all your love. That's it! Brooke!
4: E allora ragazzi, adesso c'è lei, Anna Maria Pell, una delle più giovani, io non mi ricordo quanti anni ha, però è giovanissima, e lei c'ha questo
3: 20.
4: Sorriso, no, meno, ma tipo 16 o 17, cioè proprio appena iniziato, una roba di questo tipo. E quindi, Rockmaster, tutti dovete tirar fuori lo stesso amore e la stessa emozione per Anna Maria Pell! Allora raga, non succede, ma se succede, non succede, ma se succede!
3: Partita!
4: questo swing e questo aggancio, in questa notte di meraviglia, in questa notte di amore, in questa notte di tutto quello che noi sappiamo che esiste dentro i nostri cuori, anche se non sappiamo neanche che cos'è. E lei lo sta mettendo dentro gli appigli, lo sta mettendo dentro ogni movimento che sta realizzando. E va bene così, alzo tutto il vostro amore per le ragazze del Rock Master.
3: Just want to remind, Philip is the only one on the podium yesterday and tonight. This is already an amazing result for the Italian, e voilà! Non fa la mossa in un tecnico di fumo, ma viene con una semplicità imbarazzante. Yannick Floé, trying to get the back-to-back title here at Rockmaster. And the KO good. And now is already scoring the fourth. I cannot believe what I'm watching. I cannot believe what we're just attending here. Watch out, it's crossing again.
4: Giro, è l'ultimo giro,
3: Philip, per take your time.
4: È l'ultimo giro e quindi arco tutti fuori il cuore per Philip Schenk.
3: Philip non vuole aspettare, fatto subito.
4: Allora Philip, bisogna fare la magia, bisogna fare la magia come se fare solo tuo, bisogna essere quell'opera d'arte.
3: No.
4: No,
3: non così, non così.
4: Può fare un altro punto, altro macello fa lui.
3: Solo per lo show.
4: Io gli voglio far fare un altro giro. Dopo... magia allo stadio d'arco. E che arco gli regali di ritorno qualcosa di meraviglioso. Allora fase di osservazione per il nostro Anel Van Duyden. Ultimi secondi.
3: C'è ancora qualcosa da spazzolare. Lì sul punto più insidioso per lui fino adesso.
5: Questa canzone continua a girarmi, a rigirarmi nella testa. Quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere.
3: Questo passaggio è semplicemente incredibile.
4: E allora tutti con le mani, Arco, tutti dentro con il nostro Anders Van Duyden in questo squeeze, dicevamo, in questa compressione di petto, perché nel petto che il cuore batte non ce la fa, niente da fare, Lore, niente da fare, Lore. Applauso, Arco, tutti quanti per Anders Van.
3: A Iania da Davide Battistella, presidente FASI, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. E il trofeo, e voglio un'ovazione a darlo al direttore tecnico di Rockmaster, Angelo Senecci.

0: Ladies and gentlemen, the medalist for the Rockmaster KO Bull 2025.
1: Make some extra noise for Anna Maria, Brooke and Yania. Back to back podium, torna sul podio Filippo, viene premiato dal vice sindaco del comune di Arco, Marco Piantoni.
0: Germany, Yannick Blue.
1: Yannick viene premiato da Davide Battistella, presidente Fasi.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Beh sì, ero molto spaventato, soprattutto ancora per l'inizio dell'anno che ho avuto quei due incidenti, ecco, quindi ogni tanto

che andate bene, quindi adesso vediamo. Adesso tra qualche minuto dovrebbero dirci se sono permanente o no, e in caso sarò molto contento, se no sarà per l'anno ancora dopo. Grazie.

навчився прыжок. Я перший раз в Бостоні, але треба краще.

0: sì, mi serviva un bel tuffo per riuscire a diventare permanente anche il prossimo anno. Non ho fatto così e fa niente, sono contenta lo stesso. E ci sono tantissime persone e mi sono girata stamattina, non ce n'erano così tante, mi sono girata intorno e adesso ce ne sono veramente un sacco ed è super bello fare le gare così.
1: Maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: guardano dall'alto, come a chiedermi chi sono davvero. Ma io sono solo un uomo che cerca la sombra nel cielo.
1: Le notti lunghe sono piene di silenzi, ogni respiro sembra un eco che si spegne. Cerco tra i ricordi pezzi di speranza, ma la memoria è fragile in quella buia stanza.
0: E mentre il mondo scorre inesorabile, io resto qui, fermo a osservare l'orizzonte. Forse domani troverò la mia risposta, o forse è solo il viaggio che mi potrà ad imparare.

0: was super cool. All my friends and family came out to see me, and yeah, it's just really cool to have their support throughout all of this, and they're always at my competitions and cheering me on, and it definitely helps me do my dives better and feel confident. Yeah, it feels amazing. I've been working for this for a really long time, so I'm excited that I got to show what I've been working on and how hard I've been working. So I'm super excited to hopefully come back next year and have some more wild card stops, so I'm excited.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi,

0: oggi è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
0: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.

0: Una grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
1: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di lottizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
2: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
3: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti. La notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo, alle 13.30, alla Falck Concordia, si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'acqua di Legnano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
4: Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e

INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza, se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e il rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti, migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Ikmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Ecco, molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Ikmesa.
4: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica, dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare

0: dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
1: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Questo programma è offerto da...
3: 1, 2, 3, 4! Drive that funky soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Signore e signori, buonasera, puntata 803.
6: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG delle 20 è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.

E partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino, dalle strade di Milano, per un grande evento dedicato alla musica dominicana. Dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.

0: Milano San Babila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno, e noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
1: Y eccoci qua, buenos días, nos encontramos aquí a Milano en San Babila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
2: Cachiporras.
1: Cachiporras, y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en San Babila.
0: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
3: Mi chiamo Moises Calles.
0: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
3: Certo, se oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana, siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
1: E nos encontramos aquí en San Babila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada dominicana.
4: Muy buenos días, la parada dominicana es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaniamos para todos.
0: Y siamo qui dalla parte dominicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da San Babila, siamo in compagnia di Arabia, ciao!
5: Ciao, muy buenos días, ciao!
0: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo, buongiorno!
5: Siamo qui in San Babila con la parada dominicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
0: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.

0: Ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco. Hanno una cultura pazzesca. Riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy muy especial.
1: Eh sì, tu parli benissimo spagnolo. Di fianco a te c'è un bravissimo
0: italiano,
1: cantante che parla benissimo italiano, Jeffrey Peralba. Lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma i bambini, per fare esperienze in natura con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e

0: tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motorie, oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline, e il rapporto, anche soltanto l'accarezzare, il stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
1: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità, in natura possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo, e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
0: Assolutamente, ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante, dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
1: Grazie a te.
2: Attenzione, perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026 Vale Tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo: stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Evans Television.

0: gli anni delle immense compagni, il motorino sempre in due.
1: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione, perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale, ovunque.
2: Le trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse, e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TG Event Television è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Events. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andora, una città ridente della Liguria, Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: Chi l'avrebbe mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andora, ricordo i Pelaschier, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard. Un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego, ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard, il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andora e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa domani, decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
3: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione, e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie, e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento è buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince l'Uno Rossa. Le porti di Andorra, Lazio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Porto Cervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e

0: seguire la loro passione.
1: E andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
2: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord Ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Promettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino!
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
2: Ombre de muri, muri de mainan, donde ne veni, dove le canè.
1: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane è genio e sregolatezza, si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André prima di ogni concerto si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre all'immagine.

0: Curiosità extra minuto, il soprannome iconico di Faber, liberato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama per l'appunto Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche

0: l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore, che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre, è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti e poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, Maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao!
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Da da da da da da. One, two, three, ho! Bam!

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Fare indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un

0: Saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
1: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui su Per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
2: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
1: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
2: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
1: Come si fa a diventare volontari?
2: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate, e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda

0: contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte,
1: Certo.
0: quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
1: È vero.
0: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
1: Sì, non
0: Lo
1: si
0: facciamo
1: evolve,
0: con degli
1: non
0: altri
1: ci si
0: mammiferi
1: evolve, è
0: che si
1: vero.
0: chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
1: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per il secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

partita avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lazio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato, per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi, il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Cazzampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci.

ogni giorno, che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
2: Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco. Pensateci. È una cosa seria.

Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energineering porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22% e, in alcuni casi, la rimozione o lo oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.

Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida

0: vulnerabilità.
1: Aquí puedo tener muchos...
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Muchas amiguitas.
0: Casa Mamma Margarita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
0: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Oggi abbiamo giocato alla bandiera facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
0: Una scuola dei sogni ai Eswatini almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
5: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
0: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzo e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei

sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella, un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, che uno, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto, tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
0: scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esito estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in campagna è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotta olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del Centro Subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Impreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Ruscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai sele controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Ruscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i sele controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese.

0: Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa. È un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
1: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

In Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti con il termine Avellano si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo, che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli.

0: lì per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50% solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio.

Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili,

Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo.

Spero che attraverso questi video io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano.

nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante. Chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli. Decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: Tensione istituzionale sul caso Roggero. Lora fu condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'istituto della grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La Premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato due giorni fa dal CDM, che comunque non sono applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole, chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la Premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente Fromceo Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute affidato al Ministero della Salute. Le preintese che passano all'esame della Camera conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
1: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a Palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque designate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. Due persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.
2: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7

7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o lo oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'Étoile Maria Kochekova.
Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39esima edizione del Ferrara Baskers Festival.

0: la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà a Soverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margarita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margarita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per 1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
5: Si tratta di un running club inclusivo, in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina, accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico.

0: immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale, numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolvere

0: Ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, che uno, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta la, io per andare alla Baia Impreschi devo pagare una tassa.
1: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2.000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine era giunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella chiesa madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
0: scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in campagna è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci.

veloci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del Centro Subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, che uno, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori,

0: e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
1: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto, tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni, in occasione del 100° anniversario dell'edificazione

0: beatificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
1: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino. Il numero 3686 del celebre settimanale Disney, in uscita il 15 luglio, è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone, la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna.

0: Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al centro.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del Centro Subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccorullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccorullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccorullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine era giunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella chiesa madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
0: Scatta il piano Estate Sicura 2023.

0: se in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane, ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati per questa seconda puntata interamente dedicata ai processi indiziari. Vi presento subito gli ospiti, così poi passiamo direttamente al dibattito, anche perché già la scorsa puntata non siamo riusciti ad affrontare fino in fondo questo delicatissimo tema. Parto naturalmente da Alessandro Ceci. Bentornato Alessandro, tu ormai sei ospite fisso.
1: Certo.
0: Bentornato naturalmente anche a Bruno Calabrese, bentornato Bruno, naturalmente
2: grazie.
0: Ringrazio di essere qui con noi anche stasera l'avvocato Veronica Coppola, bentornata
2: grazie.
0: Veronica e naturalmente il generale.

0: Ernesto Di Serio, generale, già generale dei RIS e avvocato. Collegato dal suo studio di Treviso abbiamo il giudice Giovanni Schiavone. Bentornato anche a lei, dottor Schiavone.
1: Buonasera, direttore.
0: La scorsa puntata non siamo riusciti a chiudere con questo discorso, anche perché è molto delicato e molto complesso, e poi insomma a noi, come lei sa, interessa far capire ai cittadini di cosa stiamo parlando. Insomma, il tema della giustizia, che dovrebbe essere un tema molto conosciuto dalla gran parte dei cittadini, invece è un tema quasi ristretto agli addetti ai lavori, e purtroppo i risultati si vedono ogni giorno. La volta scorsa abbiamo parlato del caso di Giacomo Bostoli, il giovane condannato all'ergastolo con l'accusa di aver gettato dentro un forno lo zio Mario. E io vorrei ripartire da lì. Ecco, Alessandro, la volta scorsa si parlava, tu hai posto il problema del diritto formale, e poi deve esserci anche il diritto della forma. Cioè,
2: io ho sostenuto e sostengo ancora in realtà che questi equivoci, chiamiamoli così, è un termine molto morbido, perché in realtà non si tratta di equivoci, ma si tratta veramente di drammi esistenziali di mala giustizia, sono il prodotto di un'applicazione della norma che risponde a una struttura costituzionale europea, come diceva anche il giudice l'altra puntata, essenzialmente concentrata sul diritto formale, il diritto italiano, quello francese, quello tedesco, per esempio, e quindi in cui il procedimento si fa, come si dice, sulle carte. Devi avere elementi di inequivocabile oggettivazione per portare alla condanna di una persona. E poi dopo, però, quando viene applicato nella realtà, questo diritto formale diventa un diritto sostanziale a modello anglosassone, inglese o americano, in cui il principio di razionalità viene derogato ad un principio di ragionevolezza dell'investigazione, concentrato su quei tre elementi fondamentali che sono gli indizi, che devono essere concordanti, gravi, e poi non, qual è quell'altro, non me lo ricordo,
3: gravi, precisi
2: e concordanti,
3: quindi non inequivocabili.
2: Là c'è tutto un discorso da fare, lo facevamo prima l'altra volta fuori onda, cosa significa grave. Quando tu vai ad analizzare una cosa di questo genere, analizzi sul piano ponderale, non sul piano quantitativo. Cioè, questa analisi di questi tre elementi è sempre portata avanti sul piano quantitativo. Cioè, ho tanti indizi, 100 indizi, e devono essere tutti concordanti verso un solo paradigma. Ammesso e non concesso, perché, come dicevo l'altra volta anche, se vado a parlare con un terapeutista, questo terapeutista mi trova 100 indizi concordanti sul suo paradigma che la terra è piatta, ma la terra è tonda, e quindi questa cosa già è equivoca. Ma lasciamo perdere questo elemento. Il punto centrale della questione è che tutti questi e tre elementi degli indizi sono di ordine quantitativo. Ma se io analizzo, per esempio, il concetto di gravità, il valore ponderale di un concetto di gravità è qualitativo. Questo è un problema importante. Ho fatto l'esempio anche l'altro giorno. Diceva Sartori, Giovanni Sartori, che è stato uno dei più grandi epistemologi delle scienze sociali esistenti al mondo, faceva questo esempio qui. Se io analizzo in termini quantitativi, so che 44 più 1 è uguale a 45. Però in termini ponderali o qualitativi, se ho 44 di febbre, sono vivo. Se ho 45, sono morto. E questa differenza fa tutta la differenza. Allora, questo valore ponderale agli indizi normalmente non viene dato. Per cui, perché? Perché è un valore soggettivo. Il valore di gravità è soggettivo, diventa la psiche di ciascuno degli attori del crimine, diventa dalla psiche del criminale, che certamente esprime un valore ponderale totalmente diverso di coloro che fanno l'investigazione. Quindi è tutta una materia equivoca. Allora la mia proposta era questa: facciamo una legge, benissimo, ma se non ho dati oggettivi per cui condannare una persona, voglio un processo diverso. Voglio un processo che si basi su indizi, voglio processi che si basi su indizi concordanti, gravi e

0: irrazionali, non so quali altre e precisi. Voglio un giudizio di questo genere, ma lo voglio, vorrei ovviamente un giudizio che rispetti i canoni del diritto sostanziale anglosassone. Allora sì, allora ha senso, perché significa che questo processo, non avendo elementi oggettivi, sfugge totalmente alla dimensione della rigidità della forma, della formalità del diritto, alla oggettivazione delle carte. Sfugge, e se sfugge io voglio essere giudicato sulla base di un'etica collettiva, che è quella che esprime appunto il diritto sostanziale.
1: Ecco, io adesso inviterei la regia a mandare in onda un contributo video dove c'è un altro caso simile a quello del Bozzoli, e poi cioè vedremo anche come la Corte spiega e giudica il soggetto in base a quelle che sono state poi le loro risultanze, insomma.
2: È il 1 maggio 2014 quando Guerrina Piscaglia, cinquantenne originaria della provincia di Rimini ma residente a Car Raffaello nel comune di Badia Tedalda, scompare da casa. La donna, sposata e madre di un ragazzo con qualche problema di disabilità, dopo un normale pranzo in famiglia esce per andare in canonica e non torna più. Scatta subito la denuncia e dopo qualche giorno intervengono anche i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Nel mirino delle indagini finisce padre Gracien, un frate congolese 45enne appartenente ad una congregazione africana con cui Guerrina avrebbe avuto una relazione e si sarebbe scambiata migliaia di sms e telefonate. Lui, arrivato nel paesino per sostituire l'ex parroco, è un uomo dalla personalità spiccata, ama vestire bene, ha un temperamento carismatico e le sue messe sono rallegrate da canti e balli inneggianti al Signore. In poco tempo diventa il punto di riferimento della donna e della sua famiglia, tanto che il marito Mirko Alessandrini spesso fa d'autista al religioso e il parroco a sua volta insegna al figlio di Guerrina ad usare il computer. Settimana dopo settimana l'inchiesta prosegue e il giudice per le indagini preliminari, in base agli indizi in possesso, nell'aprile 2015 decide di far arrestare padre Gracien con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.
1: Ecco, questa insomma è la storia di Guerrina Piscaglia, anche questa sparita nel nulla, da oggi al domani. Lui è stato poi arrestato e poi condannato. Io inviterei adesso la regia a mandare il secondo video dove i giudici spiegano come si è arrivati a questa condanna e quelle che sono poi le motivazioni, anche perché da qui poi nasce tutto il nostro dibattito.
3: La strangolata a mani nude quel 1 maggio 2014, togliendole così la vita in pochi minuti per asfissia, l'ha uccisa perché impaurito temeva potesse rivelare cose scabrose ai suoi superiori o ai carabinieri. È questo lo scenario che emerge dalle motivazioni dei giudici fiorentini della Corte d'Assise d'Appello, che hanno condannato padre Gracien alla BIA 25 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Guerrina Piscaglia, la casalinga scomparsa da Car Raffaello il 1 maggio 2014. Il cadavere di Guerrina non è mai stato ritrovato, la donna è stata infatti come inghiottita nel nulla. Per i giudici fiorentini, che per la prima volta hanno descritto le modalità del delitto, la casalinga si sarebbe incontrata nel primissimo pomeriggio di quel primo maggio in canonica con padre Graziano. A seguito di un litigio, il religioso si sarebbe scagliato violentemente sulla donna per poi soffocarla. Quella relazione per lui non era più sostenibile. A pesare sul frate congolese ancora una volta la figura di zio Francesco, fantomatica invenzione dello stesso religioso secondo i giudici, l'immensa mole di contatti telefonici tra lui e la casalinga ed infine la questione delle celle telefoniche.
1: Ecco, siamo nuovamente in studio. Abbiamo visto quelle che poi sono le motivazioni, no? Allora io pensavo così, come i giudici sono arrivati a capire, a dire, a sostenere che è stata soffocata, strozzata e poi eccetera eccetera eccetera, se non si è trovato il corpo, quindi i segni sul collo come li hanno trovati? Per capire che è stata strozzata questa povera cristiana, no? In base a che cosa? Alessandro, spiegamelo tu, poi lo chiediamo al giudice, lo chiediamo al dottor Schiavone.
0: No, dottor Schiavone. Dire, siccome quello era un prete, misteri della fede.
1: Mi sente, dottor Schiavone?
4: Forse una seduta spiritica.
5: Lo sento.
1: Ecco, com'è possibile che i giudici siano arrivati a una conclusione del genere, poi spiegata anche nei dettagli, senza che ci fosse stato il corpo, senza che sapessero nulla di fatto?
5: Ma guardi, io non ho letto... non conosco gli atti e non ho letto, quindi faccio una supposizione.
1: Sì, ma le parole sono quelle insomma del filmato, la donna è stata strozzata, soffocata.
5: Ovviamente bisogna conoscere un po' anche gli atti. Quello che voglio dire, il processo ma anche nel processo anglosassone si basa

0: sull'interpretazione. L'interpretazione necessariamente è soggettiva, non esiste un'interpretazione oggettiva. L'interpretazione oggettiva è una contraddizione, è un ossimoro. Ora, ripeto, si tratta sempre, io ripeto, non conosco questo caso specifico, capisco anche la sua perplessità, le posso dire, certamente posso dirlo, però, ripeto, pur non essendo in grado di spiegare questa specifica sua domanda, ritengo corretto che sì, almeno questo è il mio personale convincimento, che sì, giunga a procedimenti di interpretazione con un uso di indizi che devono avere quelle connotazioni. Ora, ci sono le letterature intere del significato delle precise, gravi e concordanti. Ognuna ha un significato, cioè è importante evidentemente che si faccia un uso corretto di questi indizi, ma non si possono escludere gli indizi, è inevitabile che esistano. L'importante non è una questione di quantità di indizi, è una questione di convergenza, di qualità, cioè, questo è l'uso e questa è frutto della correttezza interpretativa che compete a ogni giudice. Non è una cosa semplice, ovviamente, però non si può, è inevitabile assolutamente, non si può pensare a un giudizio oggettivo. L'interpretazione è alla base dell'attività di tutti i magistrati, anche nel diritto anglosassone. Non saprei come si potrebbe evitare questo grosso rischio di fare un cattivo uso di questa attività interpretativa.
1: Ecco, Alessandro.
2: No, volevo dire, è vero quello che dice il giudice, che ovviamente il diritto anglosassone è un diritto interpretativo. Il punto delicato è che non dovrebbe esserlo quello formale italiano, non che lo sia quello anglosassone. È per questo che io chiedo, nell'ambito dell'interpretazione, un processo simile a quello dell'anglosassone, perché quello è certamente tutto interpretativo, ma se io ho un diritto formale a cui faccio riferimento è quello formale che non dovrebbe esserlo. Questo è il punto.
1: Ecco, Veronica, io vorrei, dottor Scavo, indizi precisi, gravi, concordanti. Ecco, ma mi chiedo, ma come si fa a arrivare a dire che una persona è stata strozzata se non c'ha il corpo? Cioè, se tu dici che una persona è stata sparata, è stata sparata, no? Per stabilire che è stata sparata gli trovi i buchi dei proiettili. Guarda, altrimenti non è stata sparata.
3: Certamente, no. Allora, anch'io non conoscendo gli atti specifici del processo, mi posso limitare però a osservare che, a mio avviso, si è pervenuti a tale, diciamo, ipotesi, ok, escludendo tutte le altre, per cui magari indagando sulla scena del crimine se c'erano tracce di sangue, eccetera. E quindi, diciamo, sempre secondo il principio di esperienza, di comune esperienza, che cosa può essere successo? Può essere successo che è stata strozzata, non ci sono altri segni nell'ambito della canonica, eccetera, e quindi si è pervenuti a quella definizione. Però, come ho detto prima, c'è sempre, anche nella ragionevolezza, no? Nel principio di ragionevolezza, cosa può essere accaduto, io escludo le altre ipotesi, arrivo a quello, c'è sempre l'eccezione, cioè può non essere avvenuto quello. E quindi io pervengo a una condanna per omicidio, in questo caso il parroco è stato condannato a 25 anni, in cui mi si dice è stata strozzata e non vi è una prova oggettiva perché non c'è un cadavere. Non si sa che fine abbia fatto il corpo, dove
1: viene
3: contestato l'occultamento di cadavere, ma diversamente dal caso che abbiamo citato nell'altra puntata, in cui si facevano delle ipotesi, in questo caso effettivamente che cosa poi viene fatto di questo corpo, no? Dove può essere finito? Ok, e quindi quello che a me spaventa è che certamente le sentenze si fondano sul convincimento del giudice, sulle analisi degli indizi, ma è importante che ci sia un vaglio completo, razionale, il più possibile, affinché in realtà la ricostruzione di tutti gli indizi non sia un mero, diciamo così, cherry picking di quello

0: che si sceglie per poi pervenire a un giudizio su cui ci si è comunque convinti. Perché sicuramente condannare per omicidio o arrivare a de delle pene, appunto, come può essere l'ergastolo, come possono essere 25 anni, deve essere frutto di una argomentazione, di un iter logico particolare in cui si va al di là di ogni ragionevole dubbio, ma soprattutto laddove questo dubbio permane, si assolve col 530, comma secondo CPP, che ci dice assolutamente che in caso di contraddittorietà della prova l'imputato va assolto. Comunque è chiaro che l'imputato, per difendersi in questi procedimenti, ha delle enormi difficoltà, perché c'è sempre questa sproporzione fra accusa e difesa, che non è solo in fase di indagine, ma ahimè si protrae anche poi nell'ambito del processo.
1: Scusa,
2: adesso scusami,
1: se no ci fermiamo per la pubblicità, perché altrimenti usciamo fuori dai tempi. Fra 2 minuti poi ti do la parola. 2 minuti ti do la parola.

0: Alessandro, insomma, questa
1: No,
0: qui.
1: volevo fare una domanda.
0: Ecco, no, ma voglio dire, cioè, arrivare a scrivere in una sentenza, questa qui l'ha strozzata, potrebbe averle dato anche una coltellata, potrebbe averla spinta,
1: Ma è proprio il
0: magari
1: concetto, è
0: cascata
1: quello
0: dopo
1: che
0: una
1: dicevo
0: spinta
1: prima
0: e cambia anche il tipo di reatto.
1: Esatto, è quello che dicevo prima rispetto al concetto di gravità, che è un valore ponderale, no? Quello che volevo chiedere a Veronica, ma se un conto è la gravità di una persona che mette le mani attorno al collo
0: È la
1: ad un'altra
0: strozza.
1: persona e la strangola, un altro conto è che io spingo una persona vicino al muro, le sbatta la testa e
2: È
1: muore. E anche in
2: preterintenzionale.
1: termini proprio
2: Sì,
1: giuridici
2: potrebbe.
1: ha una
2: Certo.
1: valenza totalmente diversa.
3: Certo, comporta anche delle pene differenti,
1: Nel momento in cui
0: Non di
1: scrivo,
0: 125 anni,
1: nel
0: insomma. No,
1: momento in cui io scrivo
3: certo.
1: senza vedere il corpo, senza conoscere nessun dato oggettivo, che quello è stato strangolato sulla base di una descrizione di ambiente, sto pregiudicando una condanna, no? Perché sto introducendo un elemento di gravità che potrebbe non esserci.
0: Ma scusate,
2: No, ma
0: voglio aggiungere una cosa che non è casuale, che poi un altro magistrato, il dottor Francione, l'ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Cioè, ragazzi,
2: esatto, su base romanzesca.
0: Su base
3: Certo.
0: romanzesca.
2: Perché qui non
1: Allucinante.
2: solo, ma qui manca, sentivo parlare della scena del crimine, qui non c'è neanche la scena del crimine, mentre nel delitto Bossoli c'è la fabbrica dove lo zio era entrato ed era
1: Esatto.
2: sicuro, e quindi quantomeno

0: in una scena del crimine, esatto, c'è qui, no? Con lì. Nel caso di Rosalinda, come si chiama questa?
1: Guerrina. Guerrina.
0: Ah, Guerrina, Guerrina. Non c'è neanche la scena del crimine. Quindi di che cosa stiamo parlando? Tra l'altro poi ci sono varie, abbiamo toccato vari argomenti. Vabbè, uno è il discorso che se fosse, ecco, abbiamo fatto un raffronto con quello che è l'ordinamento giuridico anglosassone, no? Ma loro hanno molto più ben, anche da noi nel nostro ordinamento giuridico esiste il concetto dell'habeas corpus, ma da loro è molto più radicato. Non a caso un re inglese, non mi ricordo come si chiamava, a metà del 600 emanò un editto in cui bisognava appunto attenersi a questa. E allora, in sostanza, in un sistema diciamo giudiziario tipo anglosassone, questa mancanza del corpo avrebbe molto più valore ai fini del giudizio e ai fini della pena. Probabilmente non si arriverebbe neanche al processo, probabilmente, perché loro hanno molto più radicato questo concetto, che ripeto esiste anche da noi nel nostro ordinamento giuridico, ma è contemplato in maniera differente. Poi c'è la questione delle indagini, accusa, difesa, eccetera, eccetera. Allora io qui do molto la colpa al cosiddetto nuovo codice di procedura penale, ormai vecchio pure lui perché è dell'89. Ora, in sostanza, il nuovo codice che cosa ha previsto? In due righe hanno fatto un colpo di Stato, hanno detto: le indagini, il pubblico ministero dirige le indagini, va bene? Quindi c'è un'univocità di pensiero, un'univocità di indirizzo delle indagini che deriva dal pubblico ministero. Il vecchio codice invece che prevedeva? Che la polizia giudiziaria faceva i suoi accertamenti, tutte le sue indagini, tutte le sue belle cose. Dopodiché mandava quello che si chiamava un rapporto giudiziario a un signore in procura che era il giudice istruttore, il quale rivedeva tutto. Se tra l'altro aveva detto fesserie, quel signore che aveva scritto le rispondeva anche in termini di carriera, cioè, o disciplinari, eccetera, eccetera. E quindi c'era più garantismo paradossalmente, e comunque c'era una dualità di approccio alla questione, e quindi non c'era quello che si innamorava dell'inchiesta, della sua tesi e che la doveva portare avanti ad ogni costo. Inoltre, infine, in questo tema abbiamo toccato il problema delle indagini difensive. Va bene, non c'è dubbio che le indagini difensive, di fatto, anche se in teoria esistono, sono codificate, sono, e di fatto non si riesce a farle, e lo abbiamo visto nei casi più recenti, anche nei casi di Olinda, di Erba, l'omicidio di Erba, l'abbiamo visto nella storia di Iaria Gambirasio, cioè praticamente queste indagini difensive che esistono sulla carta, di fatto, a parte il discorso economico che è stato anche toccato giustamente, ma di fatto queste indagini difensive non si riesce a farle. Un'ultima cosa vorrei dire su Guerrina. Un altro paradosso è questo, che ormai la scomparsa di Guerrina risale a 10 anni fa. Ebbene, pochissimo tempo fa il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la morte presunta di Guerrina. Però il paradosso è questo, che questo signore è stato già condannato, il parroco congolese, è stato già condannato, però ufficialmente la morte presunta è stata dichiarata
2: dopo,
0: successivamente. Questo è un altro paradosso. Vabbè.
1: Condannato per morte certa, dichiarata successivamente per morta,
0: perché ci rifacciamo a questo discorso, vabbè, che faceva il professor del formalismo, eccetera, eccetera. Allora tu formalmente perché mi dichiari adesso dopo 10 anni e io già mi hai condannato, perché poi formalmente
2: ma perché formalmente il giudice non lo sapeva che il corpo non c'era? E quando gli hanno portato le indagini,
0: lo sapevano.
2: Ma quando,
0: sì,
2: gli ha portato le indagini dicendo, ecco, che era strangolata, non ha posto l'obiezione che il corpo non c'era. Il giudice, non parlo della procura,
0: ma
2: del
0: ecco
2: giudice.
0: Perché, esatto, in questo caso siamo,
3: scusate, ecco. Io a tal proposito vorrei portare l'esempio dei fratelli Gallo, no?
0: I fratelli Gallo,
3: che è stata un'altra barzelletta della giustizia italiana. I fratelli Gallo erano come cane e gatto, stavano

0: sempre in lite, no? Erano due contadini, due pastori, un giorno uno dei due sparisce, hanno trovato una goccia di sangue su un sasso che probabilmente era di qualche gallina, di qualche pollo, no? E lui se n'è andato, insomma, al morto, tutti hanno gridato all'omicidio, la moglie di quello che se n'è andato probabilmente se n'è scappato per via della moglie, insomma, fatto sta che la moglie ha detto sì, sicuramente il fratello, perché erano sempre in lite, l'ha ucciso lui. Questo povero Cristo è stato condannato all'ergastolo. Un giorno un dopo suo compaesano va a fare una passeggiata in una città a circa 300-400 km da dove abitavano loro e vede per strada il morto. È tornato a casa, va dal carabiniere, ha detto io ho visto il morto. Dice, ma lei è pazzo, io ho visto il morto. Sono andati, effettivamente era il morto, che non era morto. Intanto quello si è beccato l'ergastolo. Ecco, quanti di questi casi processati senza il corpo possono essere assurdo, simili a quelli del fratello Gallo? Lo chiedo a te, Alessandro.
1: No, ma perché questo è proprio lì il punto. Il punto sta tutto lì, che quando si entra in una dimensione di valutazione, diciamo, soggettiva, è tutto discrezionale, no? È tutto talmente discrezionale che qui in questo caso c'è un procuratore che dichiara, senza aver visto il corpo, che quella donna è stata strangolata, e già questo è un paradosso, e c'è il giudice che, sapendo che loro non hanno il corpo, accorda questo tipo e mette pure la sentenza.
2: Cioè, è stato ben definito, come è stato questo giornalista, come l'ha definito questo caso?
3: Processo indiziario.
0: No, è un magistrato, che ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Ma è un magistrato,
2: su base romanzesca.
0: È un magistrato, cioè, non è un giornalista.
2: È uno che non c'è niente, non c'è scenario, non c'è corpo, non c'è niente, e dice che è stata strangolata.
1: Ma perché
2: su base romanzesca?
0: Sì, ma poi dopo dieci anni dichiara la morte presunta.
1: Punto, perché hanno fatto questo? Arriviamo al punto, allora, così che torniamo al discorso iniziale nostro. Perché hanno fatto questo? Perché avevano l'esigenza di fare in modo che gli indizi fossero gravi, concordanti e precisi. Allora, siccome non avevano la possibilità di farlo, l'hanno indotto. C'è stata un'induzione nella valutazione tale, perché una dimensione discrezionale ti porta a questo, ti porta ad indurre una valutazione in modo tale che tu poi possa mettere una sentenza.
2: Ma tu per accusare una persona non puoi inventarti un romanzo di fantascienza.
0: Non parliamo uno sull'altro, altrimenti si capisce.
1: Non è la prima volta,
0: scusami.
1: A partire dal mostro di silenzio.
0: Per favore, dottor Schiavo.
4: Sono qui.
0: Eccomi, ho raccontato la storia dei fratelli Gallo. Ma quanti casi come fratelli Gallo? Cioè, fratelli Gallo, il detenuto, quello che poi era stato condannato all'ergastolo, hanno dovuto fare una legge per farlo uscire di galera, altrimenti si avrebbe fatto l'ergastolo senza capo né coda.
4: No.
0: Abbiamo visto purtroppo decine, sono centinaia di italiani finiti in galera e scarcerati dopo 10, 15, 20 anni, addirittura anche dopo 33. E anni di carcere innocente, insomma.
4: Allora, casi di mala giustizia.
0: Allora, non sarebbe meglio, nel dubbio, avere un delinquente fuori che un innocente in galera?
4: Allora, a questa domanda ovviamente io non posso altro che dire certamente. E beh, ma lo stesso, la Cassazione si è sempre orientata in questa direzione. Nel dubbio, evidentemente, si preferisce avere un delinquente in circolazione che un innocente in prigione. Però per arrivare a questo risultato ottimale, ripeto ancora una volta, occorre che lo Stato si doti di una organizzazione giuridica e giudiziaria solida, occorre che ci sia una professionalità specifica di magistrati. Io è una vita che dico, che sempre sostenuto, che i magistrati, come gli avvocati, devono specializzarsi. Io vorrei una organizzazione della giustizia fatta da magistrati iper specializzati sia nel settore civile che in quello penale. Chiesto perché, ripeto, è difficilissimo poter giudicare. Io l'ho fatto per una vita e devo dire la verità che è veramente difficile. L'interpretazione, ripeto ancora, in qualsiasi forma di diritto e

0: assolutamente soggettiva e bisogna che il magistrato sia capace di farla. Se non è capace, deve imparare a fare un altro mestiere. Il generale prima ha ricordato il vecchio codice. Il vecchio codice prima dell'89, che io l'ho vissuto anche come magistrato, era effettivamente più garantista. E ricordo anche che degli esponenti del governo statunitense sono venuti in Italia per studiare, per studiare questo tipo di processo col giudice istruttore, che a mio parere era molto più garantista, per portarlo negli Stati Uniti, tanto per dire. Cioè, i sistemi giudiziari sono sempre, si prestano sempre ad errori grossi, gravi, purtroppo a interpretazioni sbagliate, a volte ridicole pure, però che devo dire, non si può pensare che se non c'è un cadavere non si debba agire per omicidio. Sarebbe, io trovo che in qualsiasi stato non si può, che il cadavere non esiste e non si ritrova il cadavere, e questa situazione crea ancora più problemi per chi indaga, e chi indaga deve poter sapere nel dubbio. Se non riesce a trovare un convincimento in una direzione o nell'altra, evidentemente la situazione deve portare necessariamente alla soluzione. Se non ha portato a una soluzione, cioè, vuol dire che i processi che ci sono stati processi sbagliati. Io non voglio pronunciarmi su casi specifici che non conosco. Per poterci pronunciare bisogna capire dove è stato l'errore, chi ha sbagliato, eccetera. Io mi limito a ricordare quelle che sono le regole dell'attività di indagine.
1: Mi sa che ci sono rimasti 2 minuti prima della pubblicità, 2 o 3 minuti. Bruno, i fratelli Gallo dovrebbero essere un esempio, no? per evitare questi errori. Poi insomma, finire all'ergastolo senza colpa. Per fortuna poi il Parlamento ha fatto una legge per scarcerarlo, altrimenti sarebbe morto in galera. Insomma, penso che dovrebbe far riflettere. Allora, piuttosto che buttare in galera un innocente, io ripeto sempre, è meglio tenere fuori un delinquente, un assassino. Poi, insomma,
2: questo principio è già sancito dalla nostra legislazione, dal 530,2. Tutte le persone
1: In questo paese tutto è sancito, però poi nulla
2: viene applicato.
1: Ecco, questo è il problema.
2: Ha ragione Schiavon quando dice che il magistrato deve fare delle attività di indagini anche per disconfermare gli eventuali elementi convergenti verso la colpevolezza dell'indagato. Ha ragione il professor Ceci quando ha detto: attenzione, se abbiamo un indizio grave, preciso e concordante, secondo quale logica è grave, secondo quale logica è precisa, secondo quale logica è concordante, convergente, concordante? Quali sono le logiche? Perché sono logiche soggettive. Io però, avete ragione tutti quanti, ma c'è un problema. Metaforicamente, quando vado a pesca, io pesco il pesce secondo l'esca che utilizzo. Praticamente io ho visto nei processi portare il criminal profiling, quindi il profilo criminologico dell'aggressore, dell'omicida, come elemento di prova. E questo è un'aberrazione. Vi faccio un esempio. Perché è un'aberrazione? Perché la gente deve sapere di quale realtà stiamo parlando. Noi abbiamo all'incirca, dipende dalle statistiche annuali, tra 65 e 70 casi irrisolti di omicidio volontario, cioè casi di cui noi non individuiamo il colpevole. Statisticamente nell'anno ci abbiamo circa 320-330 casi di omicidi volontari l'anno.
1: E 900 di errori giudiziari.
2: Aspetta, se noi togliamo i femminicidi, che sono in circa 120-130 l'anno, noi abbiamo 200 omicidi. Di questi 200 omicidi,

0: Una novantina sono non intrafamiliari, ma sono relazionali familiari. Per cui le attività di indagine sono facili a individuare i responsabili. Ci abbiamo 100 omicidi, 100-110 omicidi, che sono agenti esterni alla famiglia e ai rapporti affettivi. Bene, di questi 70 sono irrisolti. Allora, abbiamo un altro problema pratico. La Cartabia ha introdotto il limite temporale per le attività di indagine. Nei casi di omicidio, 1 anno, con possibilità di chiedere un'ulteriore proroga di un altro anno. E abbiamo un problema. La statistica che le procure devono presentare per definire la propria efficienza.
1: Bruno, ti devo fermare, poi riprendo da te. Ci fermiamo per 2 minuti per la pubblicità, poi riprendiamo da Bruno Calabrese, naturalmente.

0: Bene, siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Allora, il giudice Schiavone ha fatto appunto, un'elezione molto, molto importante, Alessandro, proprio la creazione di una struttura funzionale, insomma, diversa.
1: No, io
0: Ecco, tu sei perfettamente d'accordo,
1: sono
0: sono stati.
1: perfettamente d'accordo con lui e credo che questa sia una soluzione seria, se ci fosse una gestione politica seria, nel senso di costruire
0: Ha
1: un
0: detto niente.
1: corpus giuridico anche territoriale di alta specializzazione. Questa è una strada giusta perché poi alla fine le valutazioni passano attraverso gli uomini e se gli uomini sono specializzati noi abbiamo una maggiore affidabilità del processo decisionale. Quindi secondo me lui ha colto un punto su cui io sto battendo anch'io miseramente da tanti anni, sul fatto che secondo me il magistrato, il giudice, il procuratore deve essere estremamente specializzato. Questo è un tema importante perché molte volte ti trovi a discutere, noi che facciamo le perizie, poi Bruno lo sa benissimo, con una struttura di persone che non sono assolutamente preparate sul tema. Adesso noi stiamo parlando del caso specifico, di alcune degli indizi, ma pensate quando noi ci troviamo a fare perizie nei confronti di giudici che trattano il tema dell'abuso infantile.

0: di un bambino che viene violato, traumatizzato, la maggior parte delle volte trovi giudici che non sanno assolutamente nulla di tutto questo. Allora, secondo me, la proposta fatta dal giudice Schiavon è la migliore, quella che in giro che si possa sostenere, quella di avere un corpus anche territoriale, giuridico, saldo di estrema specializzazione. Io andrei ciecamente su quella strada.
1: Ecco, questa è una cosa
2: Abbiamo detto tante
1: che poi, tra
2: volte.
1: l'altro, in trasmissione anche col dottor Socci abbiamo sempre sostenuto, insomma,
2: Abbiamo sempre
1: perché a
2: detto.
1: volte succede che c'è un omicidio, uno è di turno, magari è un neassunto, e se è il primo
3: No,
1: omicidio
3: adesso
1: che si
3: le
1: ritrova
3: procure più.
1: e non è certamente
4: Posso?
1: preparato. Con chi parlo? Scusa.
0: Il giudice.
4: Mi permette di
1: Sì,
4: fare
1: dottor
4: una
1: Scamor,
4: precisazione?
1: sì, mi dica, scusi.
4: Guardi, no, io voglio dire, io da anni sostengo una cosa: l'Italia è il paese, dal punto di vista soprattutto dell'espressione della giurisdizione, delle finte garanzie. Cioè, la garanzia è preferita, la garanzia della terzietà del giudice, pretendendo che vada ogni 10 anni deve cambiare funzione, dal penale deve passare al civile, e
0: Esatto.
4: noi avremo sempre dei magistrati, dei pressapochisti, delle persone poco specializzate, e invece è profondamente sbagliato. Quella della terzietà fatta in questo modo è una finta garanzia per il cittadino.
0: Giusto.
4: La garanzia per il cittadino è di avere magistrati seri, preparati e onesti. Questa è la vera garanzia per dire della giustizia per i cittadini. L'apparente garantismo è peggio di non averlo. Quindi,
1: Assolutamente.
4: che senso ha cambiare? Già abbiamo
1: Meglio non averlo.
4: personale in quantità inferiori rispetto alla necessità. E poi questi cambiamenti forzati, obbligatori, è chiaro che crea un pressapochismo preoccupante.
0: È corretto,
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo, dottor Schiavon. Bruno, tu stavi concludendo
3: no, io
1: prima.
3: vorrei solamente dire, Schiavon fa dei ragionamenti ortodossi, ma dimentica un problema, ed è questo, che il giudicante deve ragionare sugli elementi di prova che si sono formati nel contraddittorio. Ora, se abbiamo E abbiamo già le procure che hanno creato molti pool, molti team specialistici per ogni tipologia di reato. Pensiamo a quelli, ai reati economici, in cui le cartiere, l'analisi dei flussi di capitale, l'analisi dei bilancio delle società cartiere, con delle scatole cinesi, stanno creando dei pool specialistici di magistrati inquirenti, di giudici, chiedo scusa, di pubblici ministeri inquirenti. Il problema nostro è la disparità che si è creata dopo l'89 con il rito accusatorio. Non sono mai elencati nei rinvii a giudizi, nelle richieste di rinvio a giudizio, nelle sentenze, tutti gli elementi che si sono cercati di individuare a favore dell'imputato. Le attività di indagine a favore dell'imputato di fatto praticamente sono a carico della difesa. E questa tipologia di prassi non difende i poveri, è una strutturazione giudiziaria che favorisce i ricchi. È questo che va detto, perché se le attività di indagine difensiva devono essere fatte a carico della difesa con enormi flussi di denaro, solo i ricchi si possono permettere di difendere. E questi errori giudiziari ce ne saranno. Vi faccio un esempio banale che 2 mesi fa è stato trovato un cadavere in una macchina. Se l'attività scientifica, della polizia scientifica, di rilevamento dei reperti biologici all'interno della macchina viene fatta con la tuta, ma senza copricapo e senza mascherina, non effettuando l'aspirazione di tutta la polvere, di tutti gli elementi biologici in quella macchina, la polizia scientifica

0: sta già confermando l'orientamento del medico legale che quello è un suicidio. E si apre tutta una querela: è suicidio o è omicidio? Ma se tu hai già indirizzato le indagini non facendo quello che avresti fatto se avessi ipotizzato l'omicidio, questo vi fa comprendere, vi deve comprendere come l'attività d'indagine, sia la polizia sia il pubblico ministero, devono essere fatti da persone che quando hanno un'ipotesi vanno a cercare l'ipotesi contraria e mettono in atto una metodologia scientifica che utilizza metodi scientifici per escludere certe ipotesi da altre.
1: Non sono
0: d'accordo. E questo è il problema, è un problema di applicazione di metodologie corrette anche sul piano logico razionale che non viene fatto. Tutti vanno a phishing. Attenzione, il phishing è censurato negli Stati Uniti per quanto riguarda la ricerca scientifica, perché quando tu vai a phishing confermi sempre degli errori che credi di aver trovato un valore scientifico altamente probante e cadi subito nell'errore perché sei andato a phishing. È meglio sempre ipotizzare degli eventi, ipotizzare delle cause e cercare la prova contraria all'ipotesi.
2: Ecco, scusa, ma io vorrei fare una domanda al generale Di Serio, perché tu sei stato a Eris. Ecco, quando tu svolgevi queste indagini, no? Ecco, qual era il rapporto che si creava con la procura e no, dove la procura spingeva di più? Perché poi insomma alla fine sono loro, no, che gestiscono i giochi.
1: No, adesso io su questo sono parzialmente in disaccordo con mio Bruno, amico Bruno, perché in realtà quello che lui ha ipotizzato può succedere, ma per un errore, può succedere se c'è qualcuno che non sa fa bene il proprio mestiere, in sede di sopralluogo e di ricerche di reperti, ma se uno lo sa far bene lo fa in maniera oggettiva, neutra, e non pende da una parte o dall'altra. Noi facevamo
2: sì, ma io ti voglio chiedere, io sono,
1: sì, a prescindere, non c'è in questo, almeno io non ho mai ricevuto pressioni e non sono mai stato, mi sono fatto mai condizionare da,
2: no, ma c'è un certo indirizzo che viene dato oppure no?
1: Perché
2: insomma
1: dicendo,
2: se le indagini vanno sempre a trovare
1: non in questo senso, non ho mai visto almeno dalla mia esperienza non ho mai visto un PM che dice ah no ma io vorrei cercare, anzi io a volte ho litigato io con alcuni, mi ricordo un procuratore capo addirittura che si era innamorato di una certa tesi. E io mi sono battuto, perché in effetti le impronte digitali di questo signore le avevamo trovate. Beh, non vuol dire che se io trovo le impronte digitali su una tazza di caffè sono stato io ad ammazzare quella persona. Magari sono andato il giorno prima a bere il caffè. Mi spiego? E quindi ci sono state anche, io mi ricordo, discussioni anche accese, perché lui era convinto che siccome c'era questo dato, no, quindi non, in generale comunque pressioni mai, e poi il dato scientifico ha questa la fortuna di essere una cosa neutra, o è bianco o è nero, va bene? Quindi non è che lì si può indirizzare o...
0: Come nel caso Meredith.
1: Io nel caso Meredith non ho partecipato a questo, però...
2: un giorno faremo una puntata sul caso Meredith.
1: No, ma lì se non ricordo male,
2: però non c'è la detta sul caso Meredith.
0: Contaminazione, ci sono, no, i problemi di,
1: no,
0: contaminazione.
1: No, io però se non ricordo male c'era un DNA su, non me lo ricordo, c'era un DNA su un coltello, va bene?
0: Un bottone del reggiseno,
3: sul reggiseno,
0: su un bottone del reggiseno, frutto di contaminazione.
2: Quindi... ritrovato dopo alcuni mesi.
1: Per riprendere un attimo,
2: era
1: anche...
2: bianco, le prime fotografie era bianco, poi quando l'hanno preso era nero, per cui insomma leggermente contaminato. Ma questo poi faremo una puntata tutta sul caso Verite.
1: Siano...
2: scusami un secondo,
1: che in qualche caso
2: scusami un secondo, vorrei parlare anche una
1: fammi finire. Ah.

0: Dai.
1: No, che poi in qualche caso ci possano essere errori, oppure c'è qualcuno che ne so, voglio pensare a una bomber.
0: Sì, però sono, ormai sono milioni. Sì, sì, sì,
1: pensiamo alla storia di una bomber, di quello che tirò fuori. Non sono, però di massima diciamo che percentualmente questo rappresenta una casistica minimale, no? Va bene. Volevo concludere dicendo un'altra cosa che ha detto il presidente Schiavon, che giustamente mi fa piacere che anche lui ritiene che il vecchio codice era paradossalmente più garantista dell'attuale, perché poi questo fatto che il PM dirige le indagini, secondo il nuovo codice, crea un altro problema, per cui la polizia giudiziaria deve svolgere tutte indagini delegate dal PM.
0: Esatto.
1: E l'iniziativa, non la, anche se esiste in teoria, non la svolge più nessuno. Esatto. Il risultato qual è? Che abbiamo ammazzato la figura dell'investigatore. La polizia giudiziaria non sa più fare investigazioni autonomamente come faceva prima, perché, ripeto, sono tutte indagini delegate. Se non le pongono in atto, vanno in omissione e quindi devono pensare a quelle, e quindi a discapito dell'iniziativa che poteva essere utilissima. Vabbè.
0: Sì, poi Veronica, giustamente come dice il generale, da quando poi le indagini sono state delegate dal PM, che poi è lui che stabilisce, sono cominciato ad andare un po' in malore, insomma, per poi, come giustamente ha affermato il generale, la polizia giudiziaria è stata un po'. Gli hanno tolto quello che era il ruolo che era.
2: Certo.
0: Fatto sta che insomma qui gli errori, mettiamo tra virgolette, sempre, poi sai, l'errore è una, due, tre, quattro, ma qui parliamo di migliaia di persone che sono finite in carcere senza capo né coda, per cui non si tratta più di errori, evidentemente c'è qualcosa di fondo, e qualcosa di fondo l'ha specificata molto bene il giudice Schiavon. Insomma, serve gente preparata, cioè non ci si può improvvisare a fare le cose, serve la polizia giudiziaria preparata, ma per determinati settori, cioè io non posso prendere un PM di prima nomina e dargli un caso come quello di Rossi di Siena. Poi faremo una trasmissione anche su quella, perché è un'altra vergogna mondiale, insomma, voglio dire.
2: Certamente ci vuole preparazione, esperienza, alta professionalità e a mio avviso le procure debbono essere affiancate anche da esperti, da criminologi che li supportino, no, nella stessa procedura. La polizia giudiziaria oggi è una longa manus del pubblico ministero, quindi principalmente agisce in base a quelle che sono le direttive che dà il pubblico ministero. È chiaro che il pubblico ministero fa la sua accusa, appunto porta avanti il processo, e poi c'è sempre il giudice che decide. E il problema, Francesco, è quando ti devi rivolgere a più giudici, quindi tu intraprendi più gradi di giudizio, confidi nel ricorso in Cassazione, che la Cassazione è, diciamo, la tua garanzia, e in realtà quelli che poi dal punto di vista della difesa sono tutta una serie di errori non sempre poi vengono riconosciuti come tali. Quindi il cittadino si trova effettivamente poi esposto a nel momento in cui va in balia della giustizia, il termine proprio è a mio avviso centrato in balia, non sai mai cosa aspettarti. Confidare nella giustizia mi viene da dire che non è propriamente una cosa che ci si possa aspettare da questo mondo, anche la giustizia può fallire e quindi è fallibile. Per cui ritorniamo a monte, c'è proprio bisogno di un'alta specializzazione, estrema scrupolosità, preparazione, esperienza, a maggior ragione nei casi come analoghi a quelli che abbiamo citato, appunto di omicidio, in cui una persona viene esposta alla pena dell'ergastolo, che ricordo ad oggi, se il reato contestato prevede la pena dell'ergastolo, non puoi ricorrere per esempio al rito abbreviato. Quindi nulla vieta che, avendo una possibilità di fare vere, effettive indagini difensive, un cittadino possa ricorrere per esempio a un rito alternativo, no? Qual era quello prima del il rito appunto abbreviato? Ecco, oggi appunto questo non è più possibile dal 2019, per cui sono concordi anch'io sul fatto che serva proprio un organo altamente specializzato.
0: Purtroppo il tempo a disposizione è volato via anche questa puntata. Io penso che gli errori giudiziari si potrebbero evitare nel momento in cui, nel dubbio, uno

assolve. Credo che il problema sia risolvibilissimo, serve solo volontà politica. Già la separazione delle carriere qualcosa probabilmente potrebbe risolvere se viene applicata in un certo modo. Purtroppo il tempo a disposizione, Bruno, è volato via, però faremo altre trasmissioni, abbiamo ancora tanto tempo davanti, speriamo, insomma, per cui...

0: Ringraziare Alessandro Ceci, il mio ospite fisso,
1: grazie,
0: nonché collaboratore fisso di Diritti e Misteri. Dottor Schiavon!
2: Sì!
0: Mi stavo scordando di salutare a lei. La ringrazio veramente di cuore per essere stata con noi. La sua presenza è sempre graditissima, poi i suoi interventi sono illuminanti nel settore della giustizia. Per cui la ringrazio veramente di cuore anche a nome di tutti i nostri telespettatori. Spero di averla con noi anche in altre puntate, naturalmente, perché insomma i suoi interventi sono illuminanti e sono molto importanti per i nostri telespettatori e anche per noi, naturalmente. La ringrazio veramente di cuore.
2: Grazie, posso dirle una cosa da ultimo?
0: Certo.
2: Io vorrei suggerire di fare una riflessione anche sui modi con cui i magistrati vengono, io ne so qualcosa, vengono promossi in base a statistiche, cioè numeriche, non qualità.
0: Faremo una puntata tutta su questo.
2: Facciamo una riflessione anche su questo?
0: Faremo una puntata interamente dedicata a questo, dottor Schiavone.
2: Grazie.
0: Bene, cari amici, a questo punto veramente non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC-CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
2: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: La grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di lottizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti. La notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo, alle 13.30, alla Falck Concordia, si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono

0: Nobreda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'acqua di Legnano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
1: Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza, se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti: migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Ikmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Ecco, molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere in

0: insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda ICMESA.
2: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica, dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato INCA CGIL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
0: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera.

0: Partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate a Sisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, che uno, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Impreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento e del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75esimo anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto.

0: Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa. È un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al Santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione, farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni, in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
1: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino. Il numero 3686 del celebre settimanale Disney, in uscita il 15 luglio, è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone, la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica.

Italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi.

0: a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del Centro Subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io

Sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, che uno, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori.

0: filia della natura e delle tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai sele controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i sele controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75esimo anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa. È un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
0: scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri.

0: Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Casella in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro

0: vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al

massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale, numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, che uno, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Impreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità

0: e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento e del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75esimo anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa. È un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione, farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
0: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il fame girato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono

0: completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evans Television, visto che fa caldo, mi sono messo la giacca. E visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima, Marco Carena, la sigla, naturalmente, fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Gerlinde. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGF Television, siamo qui a Gerlinde al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale FIA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose, concerti, eventi, cultura, tutto, mostre.
1: Se mangia pure bene.
0: Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dove devi venire?
0: Basta. Mare,
1: montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: di San Martino.
1: Sì, perché non lo tengo.
2: Allora,
1: due, tre,
2: tre,
1: vieni avanti.
3: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ci sono parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica, maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.

0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
1: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
2: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
3: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica.
4: Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
5: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi incasino, tacca anche il tuo sorriso, se ti avvicini
6: con... Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del Jukebox, eppure tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
2: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il Jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
7: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il Jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
8: Io che ti cerco tra la gente insoddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
9: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra è tornato di moda il Jukebox, io vorrei entrarci.

0: in attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, tutti in Andorra per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare.
2: Sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti.
1: Con troppa America sui manifesti. Con le dolore e l'ora la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio.

0: Non so se riusciremo a ridere, ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti, bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
1: Ma perché mi deve offendere davanti a tutti?
2: Non si offenda, lei è pezzente. Nel senso che, cioè, nel senso che ha le pezze al culo.
1: Ma veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
2: D'accordo. Il signor Pirone ha le pezze al culo.
1: No, voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed e cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed, col cacchio, adesso me lo fai usare.
3: Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli? Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh?
4: E allora rendiamo omaggio al cantante e artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.

I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto preoccupante. Prego servizio.

0: abbiamo tempo!
1: Luca, abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
2: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
3: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
4: Ma è peggio di quanto credessi.
2: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero enorme che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
5: Ciao, sono la tua guida.
4: Dove andiamo, Armando?
5: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio Damiano, e andremo anche al lago Damiano.
4: Partiamo.

0: testa, queste creste, ecco, hanno creato un invaso e una volta questo era pieno, completamente pieno.
1: Cioè qua una volta c'erano i ghiacciai qua,
0: qua il ghiaccio, sì, veramente un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, sto a parlare con mio collega nella Salunga.
2: Ciao Luca.
3: Voglio sempre di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
2: E fino a che non ci sarà un'altra era glaciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né glaciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali, speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
3: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
4: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
3: Cosa possiamo fare al riguardo noi?
4: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
3: La ringrazio, professore.
5: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite? Fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
6: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin Cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che no! Voi stanno sulle palle.
3: Alta televisione, picco che va alle stelle qua. Vai.
6: Quindi
3: siamo su Rai 1.
6: Compratelo.
3: Sì.
6: Lo scopettin Cessin, solo per voi a 29,99 €.
5: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
7: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Diana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
8: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. Un concentrato di energia pura.
9: Alassio da vedere e da scoprire.
10: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
11: vengo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci, ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
12: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
13: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
14: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
15: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
16: Sì. Viviamo a Lazio tutti i weekend e tutta la stagione, stiamo veramente bene.
17: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
18: Grazie.
7: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme. Oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
5: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it. Segnalateci i vostri eventi, mi raccomando. E il tutto a info@tgevents.it è semplice. E poi siamo sui social, Facebook, Instagram. È un click, è un mi piace. Socializziamo, è il caso di dirlo. Se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici. In qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao. Non fa caldo.
19: Ciao. Questo programma è stato offerto da
20: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
21: 1, 2, 3, ho!

Zero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino.

0: La soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

0: Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai telecontrollori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i telecontrollori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove

0: I partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa. È un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al Santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
1: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Thank you. Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone, la giornata piena,

Adotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle

acque di Massa Lubrense in una penisola sorrentina regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e

0: Concerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso. A maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo degli Anni e degli Alburni, siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento e del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75esimo anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa. È un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
0: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di auto.

0: veicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cartiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro

Subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone. Commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del

0: presidente del Parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarla o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai telecontrollori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i telecontrollori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75esimo anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa. È un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità.
0: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternativo.

0: Nato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cartiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box&Co realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere.

0: o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxandco.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della mano.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63.
0: 63, oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa di una bici che mi ha scritto. Ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo
0: parlare. Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Arteri. E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua, e quindi insomma, essendo non una gara,

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: Sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alle Tre Valli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo. È una corsa bellissima la Bra Bra e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Tre Valli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura. Per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bello, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi?
4: Eh?
3: I primi?
4: Siamo i primi,
3: ma ecco, oh, non credo.
5: Un bel percorso,
4: ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti,
6: bello divertentissimo, bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Governo Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Ma no, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango. Via.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.

0: frutti, domani diamo i frutti di oggi.
1: E allora secondo me sarà una è solo il family banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
0: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
1: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
0: Speriamo.
1: Con gli striscioni, grazie.
0: Speriamo. Grazie a voi.
2: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Up. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Up. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche questa giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Seta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Assieta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo e con Assieta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi.
7: Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
8: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia.

0: Italia e ora per la Siete tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
1: Partiti come 120!

0: volta che fai la sette decima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'indiana è la decima. Tanto vengo da solo, sono una vittesa, l'ha fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della setta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Appa, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale. La vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: penso che i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, io ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina, sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla, associazione sportiva laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randonea della Arcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
4: Indietro, magari.
0: Dei baroni inglesi, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike. Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene? Tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fa
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, ossia! A lei, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiate via, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie!
0: Prima volta qui?
5: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
5: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazioni per particolare?
5: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
5: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai in strada di solito?
5: Sì, in solito strada.
0: Gravel?
5: Vorrei... Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
5: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
5: Abbastanza.
0: Va bene, sai poco a lungo da bere cose, che bello, ti piace?
7: Eh sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, bene.
7: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
8: In attesa. Bene.
0: Com'è la tua tattica? Spiegacela. Segui noi.
8: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliarlo, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. I divertiti in bocca al lupo. E se poi c'è ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
8: Va bene, grazie.
0: Quando hai fatto l'anno scorso?
9: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
9: Per forza. No, qua per divertirmi.
0: Palle!
8: Che cazzo, va due.
7: E dove sapevo che...
0: Ti diverti! Dai, salutate con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E buono, ciao, ciao!

sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il Sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère Sestriere del Tour de France.

Sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grabbing che sarà molto duro.

0: Diciamo il chiame Jacopo, mi insegniamo history. Dac history. Pistoia, Toscana, bella, bellissima Toscana, pilota qua?
1: Pilota, sì.
0: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando riguarda la location e tutto?
1: Questo, benissimo, diamo delle iPod.

0: Sì, sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Duro. Qui si va in alto, qui si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro. Per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere. E lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Todesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare. Girati pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, mi sentivo bene in salita, sono riuscito ad andare via sulla salita lunga, però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto e la sull'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare, è andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'albo d'oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Quero, mi fermo qua. Twitter della storia.
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccia e
4: era adatto a me, sono contento di entrare nell'albo d'oro. Una bella soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica ovviamente se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e nel tema stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te ha sbagliato qualche cosa, Giorgio?
3: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo possibile. Complimenti.
2: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Setta Legend è sempre la Setta Legend, possiamo dirlo, Giorgio?
3: Sì, decisamente. Cioè, anche se è un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
3: Lo sognato. Poi, vabbè, dormivo uno leggermente di più e in salita niente. Ho dovuto lasciare il passo dire di più, però sono contento, dai, quanto ho detto, sputta lì.
2: Assolutamente, grazie!
5: Io nella prima parte sono rimasto un po' per indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla risposta.
2: Diciamo che la volta bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
5: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando si è in gara, se uno ha dato

0: tutto e va bene, cioè tipo come oggi io sono contento, ho dato tutto e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
1: Grazie mille di nuovo, carabini.

0: Eccola qua la vincitrice della Senza Legge 2025, Carlotta Borello! Vincitolari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine di vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga scesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, e purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto. Domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike e viva la Sietta Legend!

Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo, che si sta già iscrivendo e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi? Allora, se mi... Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo.

0: Andiamo subito, se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
1: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
2: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e
1: questa experience.
0: Anche lei si è già iscritto?
3: No, io devo fare sfida alle 7 e mezza.
4: Va benissimo, va bene.
0: Cioè, non riesco. Che sta riprendendo.
5: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicasport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. 4, lui è dalla Brianza, niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti.
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma, tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
9: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
8: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
9: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
8: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
9: Complimenti a chi viene qua.
8: Grazie.
10: Con la pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Polvo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Polvo Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e presso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per la prossima ho segnato bene.
1: Ottimo. Complimenti.
0: A dopo.
2: Ciao.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, te, te, e la vino e quindi e l'acqua.

0: essere il secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. Io non faccio... ne volevo poco, se me ne dai un
2: po'. È finita tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo. Bravo.
3: Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie.
2: Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristorante.
0: State già andando?
8: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
0: Com'era?
8: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
0: Ristoro
8: buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
0: grazie,
8: ottimo.
0: Grazie mille.
9: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
0: Fotoricordo?
2: Fotoricordo, vieni.
0: Cioè no, dico, è un
2: come
0: momento...
2: ricordo?
0: Sì, no,
2: Ricordiamoci di lui.
0: Tra un po' non c'è più. Avete mangiato?
8: Sì, mangiato benissimo. Sì. Posto adesso.
0: Quello che c'è rimasto,
8: a Manetta fino a Varese.
0: Certa gente...
2: Ma tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
8: Vino?
10: Ecco, pasta e fagioli ci vuole, dai.
0: Salute.
10: Quel bicchiere di vino con pasta e fagioli ci vuole.
7: No. Ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
11: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
12: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
0: Come sta andando?
13: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi buffet fantastico, cosa si può dire?
0: Quanta pasta fa giocare?
13: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
0: Grazie.
9: Ottimo, buona la pizza, buono tutto, pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
14: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

la cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche

anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo. E mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: Attenzione, partito!
1: Saluto dalla Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema anti

0: freddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte.

Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

In Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.